0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. E beh, allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a tralasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di coliche. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: le 4 e 4 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Ciao Vanna, bentornata.
2: No, bentornato te, scusami, io sono sempre stata qui.
3: È vero, non sei andata via.
2: No.
3: Allora, ti dico ancora maggior ragione che questa è la semana loca, perché ormai hablo spagnolo.
2: Ormai sei spagnolo di adozione.
3: Va bene.
2: Comunque questo è Crazy Week.
3: Ho la semaine de folie perché ho incontrato anche molti francesi.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Vabbè, però diciamolo dove sei stato, Beppe, scusa.
3: Non lo diciamo, lo vuoi dire? Sì, sì. Sono di Spagna comunque.
2: Al cammino.
3: Vabbè, però devo dirti una cosa.
2: Sì.
3: I francesi, dobbiamo quasi smettere di dire la semaine de folie.
2: Perché?
3: Perché i francesi parlano solo français. Français. Se tu non ci parli in francese, non capiscono, non ti rispondono.
2: Lo so.
3: C'è qualche notizia francese magari? Non lo so.
2: No, per ora non c'è, lo sai. Vabbè, magari la settimana prossima.
3: Sono molto riservati. Va bene, allora dove ci porti, cara Vanna?
2: Allora, Beppe, ti porto subito in Canada.
3: Oh, la bella okay. Regione.
2: Noi prendiamo l'aereo per andare in Canada. Invece quest'uomo è stato arrestato ubriaco alla guida e già qui. Però qual è il particolare? Ubriaco alla guida di una Jeep giocattolo di Barbie.
3: Come si fa a dire?
2: Davvero? Ma allora, come? Praticamente a portare la notizia è la Royal Canadian Mounted Police nei giorni scorsi si è imbattuta in un uomo adulto che può essere, diciamo così, chiamato moderno Ken, che procedeva sulla 15 al volante di una minuscola Wrangler rosa edizione Barbie.
3: Ma ha visto il film di Barbie che ha spopolato tutte le parti.
2: Può darsi, chissà.
3: Cioè, ma era una Jeep di quelle giocattolo,
2: sì,
3: quelle
2: sì,
3: che vanno
2: sì,
3: a pile,
2: vai a vedere,
3: insomma,
2: le foto, no? Quelle piccoline. Ma infatti come c'entrava, però vabbè.
3: Ma
2: chissà.
3: Scusa, che gli hanno contestato? Guida di un giocattolo ubriaco, no?
2: Non lo so, non è specificato.
3: ma l'hanno arrestato?
2: L'hanno arrestato. Sì.
3: Non ci potete andare, ma via, ma voglio dire, ma non vestitevi.
2: Ma è pericoloso.
3: Ma poi vi vestite da Ken o da Barbie? Era vestito da qualcosa?
2: No, era vestito normalmente in realtà. Vabbè.
3: Ah, forse l'aveva rubata Ken. No.
2: Può darsi.
3: Va bene. Tu mi parli di viaggi, mi hai parlato d'aerei, allora io ti porto quello che è successo a due ragazze statunitensi.
2: Sì.
3: Che insomma, tu sai, un'altra cosa che succede è che gli statunitensi, gli americani parlano solo americano, così come
2: certo.
3: Gli inglesi parlano solo inglese. Abbiamo già messo. Ora, però, parlare solo americano a volte può avere qualche problema di intendimento, perché sai, l'americano lo sbiascicano, no?
2: Sì, non si capisce.
3: È successo. Queste due ragazze volevano andare to Nice, cioè a Nizza, Tunis.
2: Ok.
3: Tunis. A Nizza, Tunis. mi sa che gli hanno detto Tunise, non so se hanno detto. Invece sai dove si sono trovati? A Tunis.
2: Ecco, ovviamente.
3: Sì, ma Tunisi, si sono trovati a Tunisi. Le turiste che volevano andare a Nizza si sono trovate a Tunisi. E
2: no,
3: c'è sul video, su Today, il video quando si sono rese conto che insomma hanno sbagliato, hanno toppato alla grande, perché loro è andato storto. Ma sai dove è successo questo? All'aeroporto di Fiumicino a Roma.
2: Ah, a Roma
3: sì.
2: Proprio. No.
3: A Roma, sono partito da lì per andare e la traduzione inglese mi sa non gli ha funzionato con i romani e sono imbarcate comunque verso Tunisi. Quando sono ormai realizzate che erano da tutta un'altra parte, dice vai, faremo una giratina sul deserto.
2: No,
3: penso.
2: Vabbè.
3: No, ma l'hanno poi postato su TikTok e anche la gente gli ha detto ma guardate che avete fatto proprio una toppata grande. Però insomma da Tunis a Tunis è la stessa cosa.
2: Vabbè.
3: Occhio, siamo a Tunisi.
2: No, fantastico. Va bene, allora ti porto quest'altra notizia. Praticamente questo signore chiama il 118, no? Noi chiamiamo il 118 ovviamente quando c'è un'emergenza. Cosa succede? Che quando i soccorritori arrivano lì dal signore, lui ha chiesto semplicemente una mano per spostare i mobili.
3: Che vuol dire?
2: È successo a Napoli.
3: Cioè, ha chiamato l'emergenza per spostare i mobili?
2: Sì, no. È successo a Napoli, chiamano il 118 per una situazione di emergenza e poi chiedono all'equipaggio di spostare i mobili del salone per inserire la presa della TV.
3: Ora, non l'hanno arrestato quello?
2: Non lo so cosa gli hanno fatto, non è specificato.
3: Procurata emergenza, cioè, ma non si può, ora non si può. Ma non si può chiamare l'emergenza per ste cose, dai.
2: No, va bene.
3: Ma poi gliel'hanno spostato, com'è l'epilogo?
2: Penso di sì, forse. No. Chissà.
3: L'emergenza qual era?
2: E
3: doveva...
2: non so cosa gli aveva inventato.
3: No,
2: boh,
3: vabbè.
2: Dai.
3: Guarda, anche questo lo mettiamo nella classifica. C'è un qualcosa di file, fammi vedere.
2: L'applauso devi fare.
3: No, non mi funziona, non lo sento. Questo lo cassiamo proprio.
2: Va bene.
3: Gli voglio fare un applauso, gli vuoi fare? No. Cioè, un applauso proprio all'incredibilità di uno che chiama i soccorsi per spostare un mobile. Un mobile non si può vedere, vai. Va bene, abbiamo clima di vacanze, di mete, di viaggi,
2: sì.
3: E c'è chi è anche andato in crociera, ok?
2: Ok.
3: Andando in crociera, insomma, ci si aspetta una di quelle cose belle, no? Cioè, la crociera. Mm. Tu sei mai stata in crociera?
2: No, ci sono mai stata.
3: Ci andrai sicuramente. E quando sei in crociera, una delle cose che qualcuno fa, si mette a giocare al casinò.
2: Ah beh sì, ci perché c'è anche i casinò,
3: sì,
2: no, certo.
3: Ci sono anche quelle.
2: Sì, sì.
3: Poi c'è le crociere che rimangono in mezzo al mare. Vabbè. Che è successo? Che è successo anche questo? Un passeggero che si trovava nei pressi di Porto San Giovanni a Porto Rico si è lanciato dalla Royal Caribbean, si dice così?
2: Sì.
3: Perché? Perché si è buttato in mare, via, scappa, no, dice, no, l'hanno pescato, dice, ma dove vai, scusa.
2: Ma che cavolo hai fatto?
3: E lui ha detto, dice, no, guardate, avevo paura perché dovevo denunciare che nello zaino gli hanno trovato $14,600, 5 documenti d'identità, quindi nemmeno uno, 2 dispositivi elettronici. Io avevo paura, insomma, a denunciare sta roba, la sono scappato. Ma in realtà il problema era un altro, e sai qual era? Che lui al casinò della crociera nella Caribbean aveva perso esattamente €14,000. E allora, per non li pagare, se l'era data a gambe.
2: No,
3: ma se te la dai a gambe nel mare,
2: dove vai? Certo.
3: Quindi
2: mamma
3: questo
2: mia,
3: signore,
2: ma poi è
3: vediamo...
2: pericoloso.
3: No, vabbè, ma che vuol dire? Comunque, vedi, pensa a questo signore di cui non c'è il nome perché chissà, ancora lo staranno forse cercando. Insomma, lui adesso rischia una multa fino a $250,000 e una condanna fino a 5 anni di reclusione, perché insomma cioè, voglio dire, questo qui aveva dato un falso nome, si era registrato sotto falso nome, aveva perso, voleva scappare, insomma, vabbè, se n'è andato. Non andare in crociera per fare queste cose, goditi il sole della crociera,
2: va bene. Allora Beppe, ti porto in Cina.
3: Hola, bella,
2: okay.
3: La Cina è la mia passione proprio.
2: Sì, anche a me piacerebbe molto andarci un giorno. Però ho letto questa notizia che è un po' buffa. Cioè praticamente
3: fanno?
2: Nei bagni pubblici in Cina
3: sono puliti?
2: Penso che siano molto puliti,
3: ecco.
2: Però qual è il particolare? Che prima di prendere la carta igienica tu sei obbligato a guardare una pubblicità.
3: No,
2: perché altrimenti
3: dire?
2: Non ti danno la carta igienica. Davvero?
3: Come
2: praticamente sì, ti spiego. Si scansiona un QR code, si guarda lo spot e poi il dispositivo ti rilascia qualche foglio di carta.
3: Qualche foglio
2: e
3: di carta.
2: E pensa che c'è anche la possibilità, visto come si fanno di solito, che si skippa la pubblicità, no?
3: Sì, sì.
2: Chi preferisce saltare l'attesa può pagare 0,5 come si chiama la moneta?
3: Yen penso sia, no?
2: No, RMB. Vabbè, non lo so
3: quella,
2: come
3: insomma,
2: si chiama. Che sarebbe tipo 5 centesimi di euro. Cioè, tu pensa.
3: Ah, quindi tu ti dicono.
2: Sì.
3: Ma scusa, i bagni
2: per
3: sono. Ma i bagni sai.
2: No,
3: c'è
2: i
3: scritto...
2: bagni sono. Cioè, non sono a pagamento, nel senso. Però tu per avere la carta igienica, o ti guardi la pubblicità, oppure paghi 5 centesimi.
3: Oppure.
2: Questo è quanto.
3: Prendi il classico foglio di giornale e paf.
2: Ecco. Sì, va bene.
3: No, dai, ma possibile.
2: È così. Ma ora, magari non in tutti, però.
3: Però se ci pensi bene, è un po' come quando tu vai su internet a cercare delle notizie, delle cose, dici, guarda,
2: è tutto così. È tutto così.
3: Ma addirittura la carta igienica.
2: Addirittura in bagno.
3: Ma non
2: vabbè.
3: Esiste. Beh, dal bagno noi vi trasferiamo e vi trasferisco in un frigorifero.
2: Ok,
3: non
2: va
3: c'è
2: bene,
3: la carta igienica.
2: Fresco.
3: No, non c'è la carta igienica, però c'era un altro tipo di carta. È un altro tipo di carta che cioè, parliamo un po' di quello che quando fate la spesa, no? Magari qualcuno si mette anche a comprare un gratte

0: fornitore di biglietti della Lotte, insomma, e non lo sapevano, hanno chiamato loro, perché se non chiamavano questi milioni andavano persi, figure. Sì, perché non c'era modo di sapere chi fossero. Insomma, i due erano così contenti che dal freddo sono passati al caldo.
1: Ci credo.
0: Però, insomma, 13 milioni di euro hanno vinti e beh, insomma, gli facciamo tanti auguri, chissà che ne faranno, vediamo che si danno. Alla coppia è arrivato di voler spendere il Montepiani per figli e nipoti.
1: Vabbè, giusto.
0: No, giusto, io me li godrei, ma chi c'entra
1: il figlio? Ma che c'entra se li godranno anche loro?
0: Ho capito, ma dai, comunque l'acquisto anche di una piccola casa. Pensa, hanno 13 milioni per loro, si comprano una piccola casa, figli e nipoti li ingrassano. Ma quando mai? Io andrei in crociera, così mi dicevo.
1: Ma voglia, ma con 13 milioni, ragazzi, ma sai quanti se ne fa di crociere?
0: Al casino.
1: Comunque, a proposito di soldi, non si fa Beppe. A proposito di soldi.
0: Che poi sono tare, però
1: ti porto in Bulgaria, perché è spopolato questo video di questo signore che tiene in mano questa banconota da 50 euro e poi la tipo la fa riflettere allo specchio.
0: Perché
1: lui dice che sulle banconote da 50 euro c'è il diavolo.
0: Come sarebbe a dire
1: sì,
0: il diavolo?
1: Cioè, praticamente il diavolo si nasconde un po' nei dettagli, no? Ed è questa la teoria di questo video, secondo l'autore. E la banconota raffigura appunto il diavolo. Oh. E subito la Banca Centrale Europea è stata chiamata dall'emittente, che è anche un'emittente radiofonica, a smentire le accuse. Cioè, ragazzi, perché praticamente nel riflesso dello specchio si dovrebbe. Si intravede il diavolo, sì,
0: ecco,
1: è vero.
0: Tu, se hai una banconota 50, provaci e mettila.
1: È vero, guarda che si vede, Beppe, ora lo sto mostrando al nostro Beppe, lo vedi? Le vedi le corna?
0: Mamma mia! Cioè, ma deve essere piegata però.
1: Deve essere piegata, sì, deve essere piegata.
0: Oddio, ho visto il diavolo! Non userò mai più le banconote da 50 dollari, no, 50 euro, da ora in poi solo quelle da 500, c'è in quelle da 500, ma erano fuori legge quelle da 500.
1: Non lo so, non ho mai visto una banconota da 500.
0: Erano viola, mi pare, un colore strano, vabbè, ma no, è pazzesca.
1: Sì,
0: cioè,
1: si vede
0: il diavolo, veramente, se piegate la banconota e la mettete davanti allo specchio vedete le corna del diavolo, cioè... Pazzesco, vabbè, chissà.
1: Va bene.
0: Allora, tutti i fogli da 50 che avete, portateli qui alla radio.
1: Ci pensiamo noi.
0: Va bene. E allora, sempre si parla di soldi, ormai questa cosa è divenuta qui. E prima vi ho parlato di due signori che hanno vinto la lotteria 13 milioni di euro. E poi nella vita si dice, ma guarda che fortunati. Però c'è anche chi è stato sfortunato e poi la dea bendata gli ha dato una pedata nel sedere. Che vuol dire? Vince una casa alla lotteria, questo signore in Canada, guarda che sti canadesi sono eccezionali per queste notizie, la fonte è Today, ve lo ricordiamo. Però pensate che un anno prima questo musicista canadese era stato così vittima di un incendio, gli aveva distrutto tutta la sua casa, pensate. Prima un incendio aveva distrutto tutta la casa, quindi questo signore è un musicista di Alberton, una cittadina situata nella provincia dell'isola del Principe Edoardo, senti quante bisogna dirne, in Canada. E che è successo? Era ormai, doveva andare, pensa che i figli andavano a dormire da una parte, lui da un'altra, quindi una cosa veramente disagiata, e lui a un certo punto ha detto, vabbè, compriamoci un biglietto Big Brothers Big Sister, che erano stati messi circa 14 mila biglietti, ok? Il vincitore del primo piano poteva scegliere tra un cottage prefabbricato, attenta lì, no, a mattoni, e oppure 150.000 euro. Ecco, Druin, il nome di questo signore, il cognome di questo signore, ha raccontato di aver comprato un unico biglietto da 50 dollari della lotteria prima dell'incendio. Cioè, prima dell'incendio lui aveva comprato questo biglietto, capito? Che alla fine del mese di luglio poi ha devastato l'abitazione.
1: Mamma
0: quindi
1: mia.
0: Pensa, aveva comprato il biglietto prima.
1: Sì,
0: a luglio
1: poi è successo questo.
0: Esatto, sai che in Canada c'è stato tantissimi incendi, in effetti. Effettivamente, alla fine, insomma, che è successo? Ha vinto. Dice, pensa che l'hanno chiamato e ha pensato che fosse uno scherzo telefonico. Perché lui aveva preso.
1: Sì,
0: ricordi il discorso della registrazione, no? Ecco, dove lui aveva preso, dice, ha pensato che fosse uno scherzo telefonico, ma non lo era. Dopo avermi fornito tutti i dettagli, mi ha richiamato solo per assicurarsi che capissi che non fosse uno scherzo. Infatti, questo Big Brother è stato contattato. Il direttore esecutivo l'ha contattato. Quindi ancora l'uomo non sa dove verrà messo il cottage, però sta di fatto che dopo settimane vissute lontano dai figli, ospiti dei nonni, la abitazione darà l'opportunità di riunirsi.
1: È una bella storia, è un bel epilogo.
0: Ora qui però c'è anche un po' da dire, allora, ma io che vuol dire? Che se compro un biglietto poi mi si brucia la casa e poi...
1: Ma che discorsi!

0: A proposito di fiamme, però, ti porto l'ultima notizia.
1: Oh, vai.
0: Allora, cioè, è successo, hanno fatto questo rito satanico che finisce in fiamme.
1: Ok, testa oggi mi ce l'hai con questo satana.
0: Prima
1: con
0: 50 oggi.
1: euro, vabbè.
0: Esatto. Questo rito satanico finisce in fiamme e un anziano di 72 anni viene salvato dai carabinieri a Catania.
1: Ecco fatto.
0: Praticamente cosa è successo? Questo signore aveva 7 bombole di gas, statuette di demoni e un libro sulla stregoneria.
1: Mamma mia.
0: Con questi oggetti è stato ritrovato questo signore 71enne e secondo le ricostruzioni avrebbe acceso il fuoco per praticare un rito satanico. Ma con le bombole, cioè proprio a rischio di scoppiare in aria.
1: Ma non è che era lui che aveva telefonato a quello per farsi spostare da quella in emergenza, poi no, comunque.
0: No.
1: Ma non si fanno queste cose. Io ho capito che voi cercate quei 50 euro del che ha detto Lavanna prima, ma non si fa.
0: No, raga, più che altro è pericoloso.
1: Beh, a questo che gli facciamo un applauso.
0: No, questo povero signore.
1: Un file.
0: Sì, se lo merita. Vabbè, speriamo sia tutto a posto adesso.
1: Vabbè, però non si fanno queste cose. Ora, sul fatto che se comprate un biglietto della lotteria poi vi si brucia a casa, anche questo non lo sappiamo. Ci pensa il signore con i riti satanici, vedi,
0: esatto.
1: Che insomma, onestamente, vabbè. Va bene, Vanna, vai, ci vediamo la prossima settimana in questa edizione della
0: Crazy Week.
1: Ah, non so che cosa sia successo, forse qua qualcosa è scantato, vedi? Hai parlato di Satana, aiuto, siamo stati attaccati.
0: Ciao Beppe.
1: Ciao Vanna, Crazy Week.
0: La semaine de folie, bye.
1: E la semana loca. Ciao Vanna.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 8 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:25, tramonta alle 20:34, ora legale. La luna sorge alle 1:10 e tramonta alle 12:54, ultimo quarto. La chiesa ricorda San Fortunato di Fano, San Medardo e Beato Nicola da Gesturi.
0: Accadde oggi.
1: L'8 giugno del 1887 l'ingegnere statunitense Herman Hollerith otteneva il brevetto per il suo calcolatore a schede perforate, divenendo così uno dei padri dell'informatica e, nonché, primo fondatore della IBM.
0: Benessere naturale.
1: Decotto di castagno per pelli arrossate. I tannini presenti nella corteccia del castagno esercitano un'azione astringente sulle infiammazioni della cute. Utile il decotto, che si prepara con 6 g di corteccia di castagno e 100 g di acqua. Si versa la corteccia di castagno nell'acqua bollente, si fa bollire per 10 minuti, si fa raffreddare e poi si filtra. Il decotto va utilizzato sulla pelle arrossata per lavaggio e impacchi, applicandovi compresse imbevute del liquido per 15 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Shampoo meglio diluito. Utilizzare un'abbondante quantità di prodotto nella convinzione di ottenere capelli più lucidi e puliti è totalmente inutile. Si ottiene invece l'effetto contrario. L'uso di troppo shampoo rischia di impoverire le difese naturali dei capelli, rendendoli così più grassi e spetti. Il prodotto va diluito e poi applicato massaggiando delicatamente il cuoio capelluto con i polpastrelli, procedendo dalla cute alle punte e non viceversa. E per una chioma decisamente brillante, l'ultimo risciacquo va fatto con acqua fredda.
0: Hanno detto?
1: La fortuna ama le persone non troppo sensate, ama gli audaci e quelli che non hanno paura di dire il dado è tratto. Erasmo da Rotterdam. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì di ultimo quarto di luna a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Fortunato e ai Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 giugno il compositore Schumann, l'inventore Robert Stevenson, gli attori Gastone Moschin e Isabella Pasanisi e il regista Luigi Comencini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado dei Gemelli, sei intelligente e mercuriale. Ami il parlare, lo scrivere, i pettegolezzi, i piccoli viaggi, le pubbliche relazioni, il commercio, gli oggetti preziosi e le cose belle. Esiste un pericolo dovuto al fatto che ti fa influenzare troppo dagli altri. Non credi nel lavoro duro e probabilmente hai scelto o sceglierai una professione nella quale non ci sarà troppo da lavorare. Molti dei nati sotto questo grado avranno due mestieri contemporaneamente. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Un lunedì di ordinaria amministrazione, con il consueto carico di faccende da compiere, ma se riusciamo a farle con amore, tutto diventa speciale. Un po' estranei a quello che accade fuori, oggi preferiamo essere spettatori invece che protagonisti. Toro, un appuntamento di lavoro si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio. Grazie alla mediazione degli amici, con l'amato è pace fatta dopo una baruffa. Siamo l'immagine della serenità. Gemelli, l'aspetto severo scambiato tra il sole e la luna crea delle tensioni tra la ragione e le emozioni, ma con un forte potenziale di stimolo. Affrontiamolo. Se abbiamo in testa un obiettivo chiaro, operiamo al meglio e con più energia. È il momento di focalizzarlo. Cancro, buoni affari da realizzare puntando sulla simpatia dell'interlocutore che ci ha preso a ben volere. Siamo circondati da persone a cui stiamo a cuore e che con le loro premure ce lo dimostrano. Che fortuna! Leone, giornata che non toglie e nemmeno dà. Il filo conduttore odierno rimane il lavoro, quello che vorremmo cambiare o quello di cui siamo alla ricerca. Per oggi pensiamo solo a mettere la testa a riposo e in ordine la casa. Arrovellarci non sposta il problema. Vergine, in famiglia le battaglie riguardano le aspirazioni, i differenti punti di vista. Ne possiamo parlare pacificamente o passare alle maniere forti. L'attività procede a singhiozzo, abbiamo la mente altrove e il perfezionismo per oggi deve attendere. Bilancia, per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, ci accogliamo un impegno e coinvolgiamo i nostri cari nell'azione solidale. Sentimenti dolci, ma tenuti gelosamente nel cassetto. La paura di essere nuovamente delusi ci rende guardinghi. Scorpione, che bella atmosfera ci regala la luna in Pesci. A farci buon gioco pure Giove in Cancro, che espande a macchia d'olio il nostro raggio d'azione professionale. Fortuna nel settore finanziario, incontri interessanti e studi proficui. Sagittario, i tempi dell'indecisa persona amata sono lunghissimi e si sa che a noi l'attesa proprio non piace. Rendimento scarso rispetto al solito, niente di grave o preoccupante, solo un giorno poco brillante. Capricorno, oggi sì che siamo fortunati, tutto quanto ha a che fare col lavoro e i soldi fila col vento in poppa e il nostro pragmatismo esulta. Amicizia e complicità con i colleghi, la nostra creatività è il carro trainante per arrivare compatti agli obiettivi. Acquario, momento accettabile che non regala ma neanche pretende. Unica consolazione, un giro per negozi a fare acquisti, possiamo toglierci qualche sfizio. Una cena raffinata e una rivoluzione dell'arredamento possono dare sfogo alla nostra incontenibile creatività odierna. Pesci, la luna nel nostro segno calca la scena con passo sicuro. Le nostre fantasie convergono tutte sul cuore, con un'amicizia che si trasforma in amore. Molta gente intorno a noi, parenti, amici, nuove conoscenze. Chiacchiere e notizie da qualcuno che vive lontano. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: inizia con ciò che è giusto piuttosto che con ciò che è accettabile. Franz Kafka.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: No. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. Allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a tralasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di colite. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
3: Calimera Calispera,

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 8 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:25, tramonta alle 20:34, ora legale. La luna sorge alle 1:10 e tramonta alle 12:54, ultimo quarto. La chiesa ricorda San Fortunato di Fano, San Medardo e Beato Nicola da Gesturi.
0: Accadde oggi.
1: L'8 giugno del 1887 l'ingegnere statunitense Herman Hollerith otteneva il brevetto per il suo calcolatore a schede perforate, divenendo così uno dei padri dell'informatica e, nonché, primo fondatore della IBM.
0: Benessere naturale.
1: Decotto di castagno per pelli arrossate. I tannini presenti nella corteccia del castagno esercitano un'azione astringente sulle infiammazioni della cute. Utile il decotto, che si prepara con 6 g di corteccia di castagno e 100 g di acqua. Si versa la corteccia di castagno nell'acqua bollente, si fa bollire per 10 minuti, si fa raffreddare e poi si filtra. Il decotto va utilizzato sulla pelle arrossata per lavaggio e impacchi, applicandovi compresse imbevute del liquido per 15 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Shampoo meglio diluito. Utilizzare un'abbondante quantità di prodotto nella convinzione di ottenere capelli più lucidi e puliti è totalmente inutile. Si ottiene invece l'effetto contrario. L'uso di troppo shampoo rischia di impoverire le difese naturali dei capelli, rendendoli così più grassi e spetti. Il prodotto va diluito e poi applicato massaggiando delicatamente il cuoio capelluto con i polpastrelli, procedendo dalla cute alle punte e non viceversa. E per una chioma decisamente brillante, l'ultimo risciacquo va fatto con acqua fredda.
0: Hanno detto?
1: La fortuna ama le persone non troppo sensate, ama gli audaci e quelli che non hanno paura di dire il dado è tratto. Erasmo da Rotterdam. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: L'iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì di ultimo quarto di luna a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Fortunato e ai Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 giugno il compositore Schumann, l'inventore Robert Stevenson, gli attori Gastone Moschin e Isabella Pasanisi e il regista Luigi Comencini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado dei Gemelli, sei intelligente e mercuriale. Ami il parlare, lo scrivere, i pettegolezzi, i piccoli viaggi, le pubbliche relazioni, il commercio, gli oggetti preziosi e le cose belle. Esiste un pericolo dovuto al fatto che ti fa influenzare troppo dagli altri. Non credi nel lavoro duro e probabilmente hai scelto o sceglierai una professione nella quale non ci sarà troppo da lavorare. Molti dei nati sotto questo grado avranno due mestieri contemporaneamente. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Un lunedì di ordinaria amministrazione, con il consueto carico di faccende da compiere, ma se riusciamo a farle con amore, tutto diventa speciale. Un po' estranei a quello che accade fuori, oggi preferiamo essere spettatori invece che protagonisti. Toro, un appuntamento di lavoro si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio. Grazie alla mediazione degli amici, con l'amato è pace fatta dopo una baruffa. Siamo l'immagine della serenità. Gemelli, l'aspetto severo scambiato tra il sole e la luna crea delle tensioni tra la ragione e le emozioni, ma con un forte potenziale di stimolo. Affrontiamolo. Se abbiamo in testa un obiettivo chiaro, operiamo al meglio e con più energia. È il momento di focalizzarlo. Cancro, buoni affari da realizzare puntando sulla simpatia dell'interlocutore che ci ha preso a ben volere. Siamo circondati da persone a cui stiamo a cuore e che con le loro premure ce lo dimostrano. Che fortuna! Leone, giornata che non toglie e nemmeno dà. Il filo conduttore odierno rimane il lavoro, quello che vorremmo cambiare o quello di cui siamo alla ricerca. Per oggi pensiamo solo a mettere la testa a riposo e in ordine la casa. Arrovellarci non sposta il problema. Vergine, in famiglia le battaglie riguardano le aspirazioni, i differenti punti di vista. Ne possiamo parlare pacificamente o passare alle maniere forti. L'attività procede a singhiozzo, abbiamo la mente altrove e il perfezionismo per oggi deve attendere. Bilancia, per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, ci accogliamo un impegno e coinvolgiamo i nostri cari nell'azione solidale. Sentimenti dolci, ma tenuti gelosamente nel cassetto. La paura di essere nuovamente delusi ci rende guardinghi. Scorpione, che bella atmosfera ci regala la luna in pesci. A farci buon gioco pure Giove in cancro, che espande a macchia d'olio il nostro raggio d'azione professionale. Fortuna nel settore finanziario, incontri interessanti e studi proficui. Sagittario, i tempi dell'indecisa persona amata sono lunghissimi e si sa che a noi l'attesa proprio non piace. Rendimento scarso rispetto al solito, niente di grave o preoccupante, solo un giorno poco brillante. Capricorno, oggi sì che siamo fortunati, tutto quanto ha a che fare col lavoro e i soldi fila col vento in poppa e il nostro pragmatismo esulta. Amicizia e complicità con i colleghi, la nostra creatività è il carro trainante per arrivare compatti agli obiettivi. Acquario, momento accettabile che non regala ma neanche pretende. Unica consolazione.

0: lezione, quello di Erna, dice così: inizia con ciò che è giusto piuttosto che con ciò che è accettabile. Franz Kafka.
1: E benvenuti alla 102esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, oggi in una veste veramente particolare. Del resto Valentina non può essere così. Ci stupisce ad ogni viaggio che ci fa fare nel meraviglioso mondo della natura, e quindi oggi la sentiamo. Buongiorno Valentina.
2: Ciao Giuseppe.
1: Come stai?
2: Bene,
1: di
2: bene.
1: Che si parla? Di che si parla?
2: Oggi senti, devo fare una puntata doverosa, ecco, che proprio mi sento in dovere di fare, perché sai, no, a me mi piace molto fare proprio dei voli insieme a voi, parlare di cose strane, di cose stranissime, fare il paragone con il cinema, insomma un po' di tutto. Però oggi invece voglio tornare un po' coi piedi per terra.
1: E che è successo? Perché?
2: Sì, perché ho notato, insomma, ora poi primavera, estate, ci si muove di più, si sta più
1: temporali.
2: Fuori, temporali tremendi, ma insomma rimaniamo anche alle belle giornate, e sempre più spesso vengo io, le associazioni che conosco, i colleghi, insomma, veniamo contattati da persone che non sanno come comportarsi di fronte a una situazione, diciamo, che coinvolge degli animali.
1: Ecco, okay. Noi intanto ci siamo adeguati al nostro amico che
2: sì, siamo tutti neri.
1: Sì,
2: il gatto nero ovviamente è per te, quello.
1: No, ma io c'ho il nostro amico che ormai usiamo sempre, io e Ivo, quando parliamo di Arezzo. E questo no, questo l'ha portato la Valentina, diciamolo.
2: Vero.
1: Non ce lo puoi spoilerare, vai, dice
2: assolutamente
1: tutto.
2: E allora diciamo che quella più diffusa, allora si parla veramente di tutto un insieme di casistiche che ora cercheremo un po' di snocciolare insieme, partendo da quella che sta succedendo più di frequente, ovvero le persone che chiamano.
1: Sì.
2: Perché un gatto è vicino alla propria proprietà, alla propria casa, al proprio portone, alla propria finestra, e mi dà noia perché
1: che fa il
2: rumore.
1: Che fa un gatto?
2: Molto spesso, insomma, le persone ci chiedono di allontanare questi
1: mai quando il gatto è in amore si dice che fanno quelle miagolate strane.
2: Esatto.
1: Insomma, nel senso,
2: e quindi ecco,
1: quindi vi chiamano per dire:
2: venite a prendere questo gatto, venite a prendere
1: avere
2: questi gatti.
1: Un padrone, un pet mate, chiamatelo come volete.
2: Potrebbe avere un padrone, ma potrebbe anche essere il datore di lavoro di se stesso, questa cosa molto diffusa sui social, no? Ovvero poi il gatto a livello legislativo, quindi
1: il datore di lavoro,
2: sì, mi ha sempre fatto molto ridere quando sui social si scrive il datore di lavoro di me stesso, quindi il gatto potrebbe anche essere così, nel senso che il gatto a livello legislativo, quindi stiamo parlando di leggi, è un animale libero, ok? Quindi quel gatto, no, se non c'è una situazione di pericolo, che il gatto sta male, in difficoltà, è stato investito, è ferito, è malato, sembra sofferente, ma se il gatto sta
1: a fare gli
2: bene,
1: affari suoi, insomma,
2: a fare gli affari suoi,
1: non che gli può dire niente?
2: Non gli si può dire niente. E questo succede sia se il gatto è proprio libero e quindi vaga, sia se fa parte di una colonia felina, che in quel caso sono proprio registrate e quindi
1: ora qui ti porterei a Lignano, io comunque al parco di Lignano
2: non sono la persona giusta.
1: No, tu proprio no, però insomma
2: comunque
1: vabbè comunque
2: puntini in quel caso
1: io li seguo quei gatti, te lo dico subito,
2: bene, mi fa piacere,
1: ecco. No, perché sai,
2: in quel caso ci sono c'è proprio una persona, un responsabile. Sì. E quindi ecco
1: dove?
2: Della colonia. I gatti di colonia, per esempio, quando vengono sterilizzati, no?
1: Sì.
2: Gli viene messo il microchip. Gli viene messo il microchip proprio perché
1: si possa. Responsabile, dove è scritto che c'è il responsabile?
2: È registrato al comune.
1: Ah, è registrato al comune?
2: Sì.
1: Non è su cartelli.
2: Non lo so, secondo me dovrebbe esserci.
1: Non ci sono, non c'è scritto responsabile, sarà per la privacy.
2: Non so che dirti. Allora, io quando mi è capitato di seguire in passato una colonia felina, mi era arrivato effettivamente un attestato con

0: la persona comunque responsabile, però non so se poi ce n'è un altro da appendere, perché non mi occupo direttamente di questo.
1: Che si mette le cose senza data.
0: A Lignano funziona così, a Lignano si mettono la responsabilità,
1: vabbè,
0: non è di nessuno.
1: Che i gatti abbiano a mangiare, ma sì. Torniamo ai nostri amici che invece sono al giro,
0: esatto,
1: e fanno
0: quindi
1: gli affari suoi.
0: Possono starci. Vabbè, il gatto è un animale libero.
1: Ho
0: ok,
1: capito,
0: quindi
1: ma
0: cosa succede? Che molto spesso, se il gatto vi sta accanto al portone di casa, è perché lì o nell'immediata vicinanza trova del cibo.
1: Io ci metto una bottiglia che scalda con l'acqua, perché? Così il gatto va via. Non l'hai viste queste bottiglie?
0: Sì, quelle però servono per non farli marcare. Per non fare la pipì nelle cose.
1: E perché la bottiglia d'acqua? Chi gli dice?
0: Perché gli crea un ostacolo anche visivo e pare che funzionino per non fargli fare la pipì.
1: Non la sapevo questa.
0: Però non per allontanarli. Quindi che cosa succede? Ecco, magari il consiglio che sempre cerchiamo di dare è quello di parlare con i vicini di casa, con le persone che vivono in zona, se qualcuno sta dando da mangiare a questi animali, perché un gatto che proprio vive libero e quindi vive di caccia, vive delle proprie.
1: Se sta lì vuol dire che mangia.
0: Esatto, perché
1: l'hai seguito il nostro servizio su piccioni di via Ficosola, lì andano a mangiare.
0: Esatto, perché di solito
1: ma non se ne vanno.
0: Di solito è così, capito, gli animali, perché l'animale che vive veramente libero raramente trova il cibo sempre nello stesso posto. Cioè, ci può essere anche un nido di uccellini, ma quando ha fatto fuori il nido difficilmente continua a trovare nello stesso identico posto del cibo di fortuna.
1: Poi mi spiegherai perché hai messo tutti i gatti neri, però.
0: Per te.
1: Bellissimo, va bene, continua.
0: Del cibo di fortuna.
1: Quindi non gli puoi dire niente, ma se il gatto non è proprio nelle vicinanze, tu per esempio c'hai una terrazza, no?
0: Sì.
1: E c'hai una gabbiottina con gli uccellini, io non ce l'ho, me ne frega niente, però c'è gente che ce l'ha, insomma.
0: Sì.
1: E il gatto va lì e cerca di mangiare, una sorta di silvestro etico, come si chiamava.
0: Sì, io...
1: In quel caso il gatto però diventa pericoloso per...
0: Sì, però sai, in quei ora difficilmente il gatto randagio ti arriva nelle terrazze, è più facile nelle cose basse,
1: sì,
0: in quel caso è più facile che il gatto sia di un vicino che viene da un'altra terrazza e quindi sempre parlare.
1: Comunque, ecco, per legge non gli puoi dire niente sostanzialmente, cioè non...
0: è un animale che può a livello legislativo vivere libero. Poi certo, se cambia, se quell'animale per esempio ha un microchip, quindi è intestato a qualcuno che, ripeto, può essere anche il responsabile di una colonia felina.
1: Ma c'è l'obbligo per i gatti del microchip?
0: No, non c'è l'obbligo dei microchip, è una scelta del proprietario che può fare ai fini di ritrovare più facilmente quell'animale, però è una cosa che si fa da molti anni appunto nelle colonie, per risalire sempre ai gatti di colonia.
1: È chiaro. Senti, il caso, un altro caso limite, perché mi piace parlare con te di queste cose.
0: Sì.
1: Siamo vicini di casa.
0: Sì.
1: C'è il mio gatto, che il mio lo fa, viene nel tuo giardino, scava e fa la popolì.
0: Lì è una trattativa tra te e me.
1: Che mi veniva il sacchettino con la cacca.
0: Esatto.
1: Cioè, non è che puoi prendere a pedate il gatto.
0: Ma no, assolutamente.
1: Però ecco,
0: assolutamente,
1: tu mi puoi dire:
0: no.
1: Oh Giuseppe, smetti di far venire il tuo gatto a fare la cacca da me, insomma.
0: Esatto.
1: E che gli faccio io?
0: Niente. Niente.
1: Cioè, sono casi, ora noi ci si sta
0: sono
1: un pochino
0: casi
1: ironizzando, però vale, pensaci un attimo.
0: Ah no, ma scherzi, la tolleranza delle persone è sempre una cosa è una cosa molto molto molto sottile, però come fai a spiegarlo al gatto?
1: Mi sembrerebbe, infatti, come abbiamo detto, è un animale libero. Senti, questo vale solo per i gatti o vale per qualunque tipo di animale?
0: Esatto, cambia molto, perché noi siamo abituati, due animali domestici per antonomasia, gatto e cane. Nel caso del cane cambia tutto. Se vedete un cane vagante, ecco, quel cane libero non può vivere. Il cane è un animale, il randagismo da noi si considera risolto, non è così in tutte le parti d'Italia, però da noi sì. Quindi il cane vagante non può esistere.
1: Cioè, fammi capire, può esistere il gatto vagante,
0: se,
1: scusa se lo uso termini, gatto randagio, ma non può esistere il gatto,
0: il cane vagante, il cane randagio, perché da noi il randagismo è estinto, diciamo, è considerato estinto.
1: È una legge, una normativa, che cos'è?
0: È una normativa, sì, diciamo, si dice in gergo, il gatto è un animale a statuto libero, il cane è un animale domestico, il gatto è in via di addomesticamento, il cane è domestico ormai dalla notte dei tempi.
1: Ma tu pensi che si riesca a addomesticare un gatto?
0: No, le persone si fanno addomesticare da
1: un gatto. Cioè, che i gatti ormai, cioè, io penso questo, cioè, il gatto è lui che decide, insomma. Vabbè, è anche però così. Ecco, questa è una cosa molto importante da sapere.
0: Sì. Quindi il cane vagante è un cane di proprietà. È un cane di proprietà di qualcuno che l'ha perso, l'ha abbandonato, è scappato, non è un cane libero. Da noi i cani randagi non esistono.
1: Però, per esempio, per il microchip c'è l'obbligo.
0: L'obbligo, infatti, c'è l'obbligo proprio perché non esistono cani che non sono di proprietà di qualcuno. Brutto parlare di proprietà, però sì, insomma, comunque, che non appartengono a qualche famiglia. Quindi un cane vagante è sempre un animale in pericolo, diciamo.
1: E quindi lì in quel caso
0: sempre chiamare, sì.
1: Ecco, chi è, qual è l'ente?
0: Allora, io consiglio sempre, per non sbagliare, di chiamare il centralino dell'ospedale, che vi passerà la persona giusta anche in base se è un animale selvatico o appunto un animale domestico.
1: Sono molto gentili, devo dire. Io ho provato una volta un gattino porino che era stato investito da una
0: esatto.
1: macchina. Sono molto gentili.
0: Sì, e soprattutto è una cosa da fare. Non si va avanti. Cioè, se capita di investire un gatto, un cane, un istrice o qualsiasi animale, ci si ferma.
1: Insomma, questo ricordo anche gli animaletti che hai salvato tu, insomma. Quindi ecco, questo è vero.
0: Quindi ci si ferma e si chiama il centralino dell'ospedale, si spiega che cosa è successo, che animale è, e loro decideranno se dirottarvi verso il servizio di recupero degli animali selvatici oppure verso l'EMPA e quindi il servizio di pronto soccorso degli animali.
1: Ora te la butto un po' ora sull'estremismo, sì, come piace fare a me, no? Metti che tu abiti in campagna e ti arriva tutte le notti i cinghiali a mangiare.
0: Ecco,
1: che fa uno? Perché insomma, io conosco uno che gli hanno steso un campo di grano.
0: È vero, però in questo caso ve lo dico perché succede tantissimo, è inutile che chiamate il servizio selvatici, perché il servizio selvatici, ora mi viene un po' da sorridere, però questa è la verità.
1: I cinghiali sono selvatici.
0: Certo, però il servizio selvatici, di cui sono volontaria e faccio parte, si muove soltanto in caso di animali in difficoltà, cioè di animali feriti,
1: non di
0: umani in difficoltà. Quindi, cioè, io lo capisco il problema. Però cioè, bisognerebbe recintare, bisognerebbe fare in modo.
1: Però scusa,
0: lo so.
1: Un qualcosa che tuteli anche gli umani, insomma, in questo caso, scusa, ma vabbè.
0: Però non siamo noi, non ci si fa. Guarda, proprio anche volendo non ci si fa. No, molto spesso il consiglio è quello di allontanarli, di spaventarli in qualche maniera, farli andare via. Però giustamente, se è notte, mi dirai come si fa.
1: Senti, c'è nella vostra storia di chiamate qualcosa che ci vuoi raccontare? O la più curiosa, la più strana? C'è stato qualche episodio
0: che
1: è rimasto?
0: Ce n'è stata una che mi è stata raccontata dalla mia collega, in cui era entrato un serpente in casa e aveva paura. Però noi non possiamo andare a cercare i serpenti dentro le case.
1: Scusa, ora è un po' troppo di comodo. I cinghiali no, i serpenti no.
0: No,
1: stava male?
0: No, ma stava bene. E dopo un po', però, la signora richiamò per avvisarci che era uscito.
1: Va bene. Quindi.
0: Che così come era entrato, era uscito.
1: Va bene,
0: sì, oppure anche, non lo so, ho un topo, però.
1: Che faccio al di là del po' di dici, madonna,
0: allora,
1: schifo perché...
0: ti dico allora qui ti racconto un'altra esperienza che ti farà ridere, che fa tantissimo, ti crea tantissimo stress un topo, perché io ce l'ho avuto non dentro casa, ma sotto il porticato. che ho un porticato che è praticamente tra la casa e il giardino, no? Ho questo porticato dove c'è, diciamo, una cucina da esterno. Va bene?
1: E c'era sto topo e viaggiava.
0: E c'era questo topo, Giuseppe, che mangiava qualsiasi cosa. Una volta ho lasciato una zucca. E lui l'ha mangiata come, hai visto nei cartoni animati quando rimane solo il torsolo della mela, però con una zucca.
1: Era un topo forte, quello sarà stato topolino.
0: E ha mangiato, no, era topolone, perché poi che cosa è successo? Che abbiamo cercato in tutte le maniere innocue di catturarlo, ovviamente.
1: Come lo catturi in maniera innocua?
0: Abbiamo,
1: che gli fai
0: abbiamo comprato una trappola.
1: Ai ai ai,
0: no,
1: che compri una trappola?
0: Ma una trappola innocua che serve solo per prendere, ci sono in commercio
1: che lo chiudono dentro, insomma.
0: Lo chiudono dentro e poi lo sposti in un'area più consona, perché io non avrei mai, figurati, voluto uccidere il topolino, che infatti è stato liberato.
1: Ma quanto era grosso sto topo?
0: No, alla fine era enorme, però secondo me all'inizio era piccolo, perché ha mangiato così tante cose, ma era incredibile, mangiava qualsiasi cosa, tra cui i tubi del motore del condizionatore.
1: Più che altro il problema dei topi penso sia poi ovviamente gli escrementi che portano,
0: pulire tutto, cioè, esatto, dire, pulire, disinfettare,
1: sì. È una cosa, devo dire, secondo me anche poco igienica,
0: infatti nel senso è un dato di fatto che in una situazione del genere vada allontanato.
1: Quindi se uno vi chiama voi per i topi?
0: No, gli consiglio, gli mando il link e gli consiglio la trappolina che ho comprato anche io.
1: Mi sembra che siete un po'... Vabbè.
0: L'ho catturato, alla fine sai con cosa l'ho catturato? Con il cioccolato bianco.
1: Sì. Se fosse intollerante come i gatti il cioccolato, i cani glielo puoi mica dare.
0: Sì, però il cioccolato bianco, vedi, ci ho pensato, non ci ho pensato, però il cioccolato bianco non contiene bromelina.
1: Ecco, ragazzi, non la prendo mai in fallo la Valentina.
0: Niente.
1: Non c'è proprio storia. Va bene, comunque allora, la raccomandazione che Valentina ci ha voluto raccontare oggi, che insomma gli animali hanno, specialmente i gatti, e qui devo mettere st'immagine qui perché secondo me il gatto se la ride in questo momento, cioè dimmi se non se la ride.
0: Sì, ci sta
1: momento.
0: Dicendo, avete
1: sta
0: capito?
1: Dicendo, avete capito, io faccio quello che voglio e vi faccio anche linguaggio.
0: Esatto,
1: quindi
0: un animale, abbiamo detto, a statuto libero, può vivere libero, ma... se è in difficoltà, libero o no, se viene investito, se lo vedete ferito, ecco, bisogna fare qualcosa, è buon senso, bisogna perdere quei 5 minuti e chiamare chi ha le competenze per venire ad aiutarvi.
1: Per come sono i gatti, c'è il rischio che ti facciano una colonia felina nel giardino, dopo te lo espropriano quel giardino.
0: Esatto.
1: se prendono coscienza di questa cosa i gatti.
0: Sai che ti trovi il cartello colonia umana proprietà di...
1: Esatto. Va bene, Vale, grazie di questi tuoi approfondimenti, di queste tue...
0: Dai, indagini. era doveroso perché comunque...
1: Sì. Io, per esempio, anche ci sono delle cose che hai detto che non conoscevo e va bene, rifletto, insomma.
0: E poi soprattutto veramente...
1: Dovremmo fare comunque l'ente protezione umani, secondo me, quindi...
0: Veramente sempre l'invito, la raccomandazione a fermarsi se succede qualcosa, perché è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle.
1: Ora,
0: con
1: da noi non succede
0: il mio,
1: no?
0: Gatto.
1: Ma metti che due cicogne facciano il nido sul tuo comignolo, sul tuo cappa della stufa che non riesce più a usare.
0: Dopo nove mesi avrai una sorpresa. La cicogna si sa, no?
1: Va bene, con questa la chiudo qua. Grazie Valentina e appuntamento alla prossima puntata. Grazie come
0: Ciao,
1: sempre,
0: Giuseppe.
1: Una puntata molto interessante. E che dire, poi quando la Valentina mi mette i nostri amici gatti neri, non lo so perché, però hanno un fascino proprio. E sei stata anche un po' birbante, perché come fai, per esempio, se ti si avvicina un gattino in questa maniera a mandarlo via? Cioè, gli dai da mangiare e basta, no? Dopo magari c'è quello che ti dice:
0: il vicino di casa.
1: No, perché li fanno ingrassare. Hai visto quando dai da mangiare?
0: Lo so.
1: C'è sempre il bastian contrario.
0: Sì, certo.
1: Vabbè.
0: È così, non va si farà mai bene.
1: Ciao Vale, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Sono le 6:34.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. Allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di colite. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 8 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:25, tramonta alle 20:34, ora legale. La luna sorge alle 1:10 e tramonta alle 12:54, ultimo quarto. La chiesa ricorda San Fortunato di Fano, San Medardo e Beato Nicola da Gesturi.
0: Accadde oggi.
1: L'8 giugno del 1887 l'ingegnere statunitense Herman Hollerith otteneva il brevetto per il suo calcolatore a schede perforate, divenendo così uno dei padri dell'informatica e, nonché, primo fondatore della IBM.
0: Benessere naturale.
1: Decotto di castagno per pelli arrossate. I tannini presenti nella corteccia del castagno esercitano un'azione astringente sulle infiammazioni della cute. Utile il decotto, che si prepara con 6 g di corteccia di castagno e 100 g di acqua. Si versa la corteccia di castagno nell'acqua bollente, si fa bollire per 10 minuti, si fa raffreddare e poi si filtra. Il decotto va utilizzato sulla pelle arrossata per lavaggio e impacchi, applicandovi compresse imbevute del liquido per 15 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Shampoo meglio diluito. Utilizzare un'abbondante quantità di prodotto nella convinzione di ottenere capelli più lucidi e puliti è totalmente inutile. Si ottiene invece l'effetto contrario. L'uso di troppo shampoo rischia di impoverire le difese naturali dei capelli, rendendoli così più grassi e spetti. Il prodotto va diluito e poi applicato massaggiando delicatamente il cuoio capelluto con i polpastrelli, procedendo dalla cute alle punte e non viceversa. E per una chioma decisamente brillante, l'ultimo risciacquo va fatto con acqua fredda.
0: Hanno detto?
1: La fortuna ama le persone non troppo sensate, ama gli audaci e quelli che non hanno paura di dire il dado è tratto. Erasmo da Rotterdam. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Buongiorno e benvenuti a questo nuovo inizio. Siamo di nuovo qui al Fizz in the Morning. Siete pronti a spalancare le finestre su una nuova settimana di questo bel mese di giugno? Come state? Spero che il weekend vi abbia regalato quel pizzico di relax necessario per affrontare questa giornata con il piglio giusto. In questa mattinata l'aria profuma già d'estate e noi siamo carichi per farvi compagnia. Tra poco ci sarà lo spazio dedicato all'almanacco del giorno, insieme a noi Ermanno Accardi, per raccontarvi insomma la storia del nostro territorio, dell'Italia, quello che è importante da ricordare, ad esempio il santo del giorno e tanto altro, insomma tante piccole curiosità che fanno parte insomma del diario della nostra vita. Avremo poi la tecnologia a portata di radio insieme a Tecno Android, il collegamento insieme a Francesco Colonna dalla redazione con tante novità high tech assolutamente da non perdere. Come di consueto avremo anche lo spazio dedicato allo zodiaco, no? I segni uno dopo l'altro per l'oroscopo della settimana, che come sempre è curato dal nostro Giuliano in collegamento diretto. Ma tanta la musica, quella la potete richiedere anche voi, che passa proprio all'interno del Fizz in the Morning. Via WhatsApp potete utilizzare il nostro numero per far parte del nostro radio show a partire appunto da questo inizio di settimana. Andiamo alla grande e diffondiamo energia ed emozione in musica. Dai che si va!

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo in diretta ancora una volta, prendiamo la linea dal nostro studio centrale per fare l'almanacco del giorno, insieme in compagnia un giornalista, uno scrittore e il nostro Ermanno Accardi. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, a te e ai nostri ascoltatori, buon lunedì, buona settimana, buon tutto il possibile e immaginabile. Il santo del giorno oggi, 8 giugno, San Medardo Vescovo. Medardo è stato un vescovo franco ed è venerato come santo della Chiesa Cattolica. San Medardo è invocato contro le malattie dei denti. Il nome Medardo deriva dal tedesco e letteralmente significa onorato e ardito. Nelle immagini sacre è rappresentato con il bastone pastorale, simbolo della sua carica ecclesiastica. Accade oggi, 8 giugno 1987, nasce il telefono azzurro, che è una Hollus italiana fondata appunto a Bologna dal professore Ernesto Caffo, docente di neuropsichiatria infantile all'Università di Modena e Reggio Emilia. Una svolta per Telefono Azzurro ha luogo il 18 dicembre 1990, quando per decreto del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga diventa ente morale. Nel 1990 Telefono Azzurro attiva una linea al numero 19696, precedentemente era il 16784808, gratuita per bambini e adolescenti, in funzione tutti i giorni 24 ore su 24. Contemporaneamente l'associazione forma degli operatori professionali, fornendo un modello di riferimento anche per altri paesi e aumentando anche il proprio parco tecnologico. Oggi Alessandro, la giornata mondiale degli oceani, che si celebra appunto l'8 giugno di ogni anno, giorno dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni individuo e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future, se non sono già compromesse per molte altre cose. Beh, proverbio di oggi: finché giugno non è all'8 non ti togliere il cappotto. Beh sì, dipende dove ti trovi e dipende dalle temperature, come sempre. E poi Friedrich Nietzsche, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma ricordiamo che è stato un filosofo, aforista, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco, dice una frase scolpita veramente nella pietra: chi ha un perché per vivere può sopportare qualsiasi ogni come, ed è veramente una grandissima, grandissima verità. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, ci sentiamo domani mattina, ciao.
1: Assolutamente sì, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari.

0: Revi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 8 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:25, tramonta alle 20:34, ora legale. La luna sorge alle 1:10 e tramonta alle 12:54, ultimo quarto. La chiesa ricorda San Fortunato di Fano, San Medardo e Beato Nicola da Gesturi.
0: Accadde oggi.
1: L'8 giugno del 1887 l'ingegnere statunitense Herman Hollerith otteneva il brevetto per il suo calcolatore a schede perforate, divenendo così uno dei padri dell'informatica e, nonché, primo fondatore della IBM.
0: Benessere naturale.
1: Decotto di castagno per pelli arrossate. I tannini presenti nella corteccia del castagno esercitano un'azione astringente sulle infiammazioni della cute. Utile il decotto, che si prepara con 6 g di corteccia di castagno e 100 g di acqua. Si versa la corteccia di castagno nell'acqua bollente, si fa bollire per 10 minuti, si fa raffreddare e poi si filtra. Il decotto va utilizzato sulla pelle arrossata per lavaggio e impacchi, applicandovi compresse imbevute del liquido per 15 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Shampoo meglio diluito. Utilizzare un'abbondante quantità di prodotto nella convinzione di ottenere capelli più lucidi e puliti è totalmente inutile. Si ottiene invece l'effetto contrario. L'uso di troppo shampoo rischia di impoverire le difese naturali dei capelli, rendendoli così più grassi e spetti. Il prodotto va diluito e poi applicato massaggiando delicatamente il cuoio capelluto con i polpastrelli, procedendo dalla cute alle punte e non viceversa. E per una chioma decisamente brillante, l'ultimo risciacquo va fatto con acqua fredda.
0: Hanno detto?
1: La fortuna ama le persone non troppo sensate, ama gli audaci e quelli che non hanno paura di dire il dado è tratto. Erasmo da Rotterdam. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì di ultimo quarto di luna a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Fortunato e ai Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 giugno il compositore Schumann, l'inventore Robert Stevenson, gli attori Gastone Moschin e Isabella Pasanisi e il regista Luigi Comencini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado dei Gemelli, sei intelligente e mercuriale. Ami il parlare, lo scrivere, i pettegolezzi, i piccoli viaggi, le pubbliche relazioni, il commercio, gli oggetti preziosi e le cose belle. Esiste un pericolo dovuto al fatto che ti fa influenzare troppo dagli altri. Non credi nel lavoro duro e probabilmente hai scelto o sceglierai una professione nella quale non ci sarà troppo da lavorare. Molti dei nati sotto questo grado avranno due mestieri contemporaneamente. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Un lunedì di ordinaria amministrazione, con il consueto carico di faccende da compiere, ma se riusciamo a farle con amore, tutto diventa speciale. Un po' estranei a quello che accade fuori, oggi preferiamo essere spettatori invece che protagonisti. Toro, un appuntamento di lavoro si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio. Grazie alla mediazione degli amici, con l'amato è pace fatta dopo una baruffa. Siamo l'immagine della serenità. Gemelli, l'aspetto severo scambiato tra il sole e la luna crea delle tensioni tra la ragione e le emozioni, ma con un forte potenziale di stimolo. Affrontiamolo. Se abbiamo in testa un obiettivo chiaro, operiamo al meglio e con più energia. È il momento di focalizzarlo. Cancro, buoni affari da realizzare puntando sulla simpatia dell'interlocutore che ci ha preso a ben volere. Siamo circondati da persone a cui stiamo a cuore e che con le loro premure ce lo dimostrano. Che fortuna! Leone, giornata che non toglie e nemmeno dà. Il filo conduttore odierno rimane il lavoro, quello che vorremmo cambiare o quello di cui siamo alla ricerca. Per oggi pensiamo solo a mettere la testa a riposo e in ordine la casa. Arrovellarci non sposta il problema. Vergine, in famiglia le battaglie riguardano le aspirazioni, i differenti punti di vista. Ne possiamo parlare pacificamente o passare alle maniere forti. L'attività procede a singhiozzo, abbiamo la mente altrove e il perfezionismo per oggi deve attendere. Bilancia, per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, ci accogliamo un impegno e coinvolgiamo i nostri cari nell'azione solidale. Sentimenti dolci, ma tenuti gelosamente nel cassetto. La paura di essere nuovamente delusi ci rende guardinghi. Scorpione, che bella atmosfera ci regala la luna in pesci. A farci buon gioco pure Giove in cancro, che espande a macchia d'olio il nostro raggio d'azione professionale. Fortuna nel settore finanziario, incontri interessanti e studi proficui. Sagittario, i tempi dell'indecisa persona amata sono lunghissimi e si sa che a noi l'attesa proprio non piace. Rendimento scarso rispetto al solito, niente di grave o preoccupante, solo un giorno poco brillante. Capricorno, oggi sì che siamo fortunati, tutto quanto ha a che fare col lavoro e i soldi fila col vento in poppa e il nostro pragmatismo esulta. Amicizia e complicità con i colleghi, la nostra creatività è il carro trainante per arrivare compatti agli obiettivi. Acquario, momento accettabile che non regala ma neanche pretende. Unica consolazione, un giro per negozi a fare acquisti, possiamo toglierci qualche sfizio. Una cena raffinata e o una rivoluzione dell'arredamento possono dare sfogo alla nostra incontenibile creatività odierna. Pesci, la luna nel nostro segno calca la scena con passo sicuro. Le nostre fantasie convergono tutte sul cuore, con un'amicizia che si trasforma in amore. Molta gente intorno a noi, parenti, amici, nuove conoscenze. Chiacchiere e notizie da qualcuno che vive lontano. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: inizia con ciò che è giusto piuttosto che con ciò che è accettabile. Franz Kafka.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: It's in the morning.

0: E siamo in linea all'interno del nostro Fizz in the Morning la mattina. Come sapete, lunedì iniziamo la settimana anche con la tecnologia. Francesco Colonna, collegato con noi dalla redazione di Tecno Android. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale.
0: Parliamo di una stampante 3D rivoluzionaria oggi.
1: Esattamente, questa stampante 3D permetterà a tutti coloro che sono ancora indecisi di entrare in questo mondo di appunto potersi entrare in maniera facile e veloce, perché innanzitutto è una stampante dal prezzo accessibile, 369 euro, che sembra tanto ma in realtà non lo è per le caratteristiche appunto di questo modello della Spark X i7 di Creality. Innanzitutto ha il CFS. Che cos'è il CFS? È una sorta di contenitore dove potete mettere vostri filamenti fino a 4 colori, e questo verrà quindi gestito completamente in autonomia dalla stampante, quindi voi potrete stampare i vostri oggetti con 4 colorazioni differenti senza dover impazzire voi a cambiare il filamento, fa tutto lei. Abbiamo ovviamente l'intelligenza artificiale che va a capire se state stampando bene, se ci sono problemi, se l'oggetto si è staccato, e va quindi a fermare la stampa, e quindi voi potete stare tranquilli, potete anche uscire di casa, che tanto non succede nulla. Ha ovviamente l'applicazione per poter controllare la stampa anche in remoto, quindi potete vedere, ha la telecamera, quindi potete vedere anche se sta andando bene, insomma tenere d'occhio, perché poi si sa che si diventa tutti patiti. Frontalmente abbiamo una striscia LED RGB che permette con un solo sguardo di capire com'è lo stato di avanzamento della nostra stampa, quindi abbiamo 4 colori, ovviamente il rosso vuol dire che c'è qualcosa che non va, l'arancione che è in pausa e via dicendo. Abbiamo poi una cosa molto figa che è la modalità notte. Molti makers, o comunque una volta che si ha la stampa 3D, chiaramente con le stampe lunghe si tende anche a stampare di notte, questo può creare divorzi, uccisioni oppure anche stress, perché ovviamente la stampante fa rumore. Con questa Spark X i7 c'è la modalità notte, che una volta attivata va proprio a diminuire diciamo il rumore, e quindi avrete solo massimo 45 decibel di rumore, quindi già se lo mettete in un'altra stanza non sentirete assolutamente nulla. In più Dolcis in Fundo ha le parti più importanti come il nozzle e la parte di estrusori, che si possono cambiare in maniera veramente facile, perché è impostata con dei ganci, quindi anche qui si possono andare a cambiare alcuni pezzi della stampante in maniera autonoma senza dover richiedere l'aiuto di qualche esperto.
0: Mi pare veramente tanta roba. Per quanto riguarda i costi, come siamo messi?
1: 369 euro e ha un piatto di stampa di 26x26x25 cm, che non è affatto male per questa tipologia di stampanti entry level.
0: Vi abbiamo veramente detto tutto, grazie a Francesco Colonna e a lunedì prossimo, buona giornata.
1: Grazie, ciao Ale, buona giornata.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8:02.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniela Ubaldi.
4: Nuova fiammata nel conflitto Medio Oriente, la domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo-israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa e 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
3: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nelle Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade. Rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia con le amministrative, nella prima giornata di voto a affluenza ieri e ballottaggi al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna invece urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso. Laura Supino.
5: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i 2 più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centrosinistra, negli altri 3 il centrodestra, ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno, in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri in quanto nuovi capoluoghi.
3: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport: continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
1: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli, domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato dopo la polla ciuffata per pochi millesimi. Il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine, mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la 5ª vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo a 12 giri dalla fine, finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sascha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
3: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 in amichevole in Grecia, abbissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina della CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone, che si è concretizzato nel fine settimana e nel weekend, non sembra essere duraturo. Settimana però che comincerà all'insegna della stabilità atmosferica. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sull'Italia, con temperature in aumento, con l'eccezione di un po' di variabilità sull'arco alpino associata a qualche rovescio di calore più probabile sul settore occidentale. Poi nel corso della giornata di martedì la pressione sarà in diminuzione, quantomeno al nord, sotto la spinta di correnti occidentali che determineranno un peggioramento con il ritorno di piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
12: Appartieni alle categorie protette?
13: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
12: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all'articolo 1 della legge 6899.
13: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
12: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
8: Flyspot.
14: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
15: Fizz in the morning.

0: bello il tuo video, bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
0: con le canzoni di Vas.
2: L'oroscopo della settimana.
3: L'oroscopo della settimana.
4: Buongiorno amici del Fizz in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta, poi vedo. Sul lavoro siete turbo, ma occhio non tamponare colleghi lenti. In amore serve meno impazienza e più sorrisi. La sorte vi strizza l'occhio, ma non sfidatela troppo. Toro, avete voglia di stabilità, comfort e possibilmente dolci. L'amore chiede presenza, non solo emoji col cuore. Sul lavoro vi conviene ascoltare prima di borbottare. Energia buona, ma il divano resta un rivale pericolosissimo. Gemelli, la vostra parlantina questa settimana può aprire porte, finestre e qualche chat dimenticata. Amore frizzante, lavoro pieno di idee, sorte favorevole se non cambiate programma ogni 3 minuti. Salute ok, ma dormire non è una leggenda metropolitana. Cancro, cuore sensibile e modalità radar, captate tutto, anche il tono del ciao. In amore meglio chiarire senza sceneggiate. Sul lavoro arriva una piccola soddisfazione, fortuna discreta, salute da coccolare con ritmi più umani e meno ansie creative. Leone, entrate in scena anche quando nessuno ha acceso i riflettori, bene il lavoro, soprattutto se collaborate senza fare registi assoluti. In amore fascino alto, modestia non pervenuta. La sorte vi applaude, ma pretende un minimo di prudenza. Vergine, settimana organizzata, almeno nelle vostre intenzioni. Sul lavoro spaccate il capello in 4, ma funziona. In amore evitate revisioni, bozze e note a margine. Salute buona se mollate il controllo e respirate. Sì, proprio adesso. Bilancia, vi serve armonia, ma il mondo pare arredato male. In amore torna il bisogno di leggerezza e complicità. Sul lavoro cercate equilibrio tra diplomazia e decisione. La fortuna arriva se smettete di chiedere consiglio anche al frigorifero. Scorpione, intensi

0: Sul lavoro raccogliete i risultati, purché non pretendiate miracoli dagli altri. In amore lasciate spazio alla dolcezza, non solo alla logistica. Salute ok, ma riposare non è una sconfitta. Acquario, idee brillanti, alcune geniali, altre da verificare prima di proporle al gruppo. In amore serve autenticità, non teoria quantistica dei sentimenti. Lavoro stimolante se restate pratici. Sorte curiosa, vi premia quando fate qualcosa di diverso. Pesci, emotivi, ispirati e un filo teatrali, perfetti per giugno. In amore lasciate parlare il cuore, ma con sottotitoli chiari. Sul lavoro, creatività in crescita, salute buona se vi concedete pause vere, non 5 minuti scorrendo drammi online. E anche per questa settimana le stelle hanno detto la loro. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: L'oroscopo della settimana.

Grazie per aver seguito la puntata di questo inizio di settimana 8 giugno 2026 che si chiude qui per quanto riguarda il Fizz in the Morning, perché tra poco arriveranno gli altri colleghi con tutte le notizie, le curiosità, la buona musica da ascoltare della nostra radio. Domani invece ritorneremo per un bel risveglio insieme con tanta informazione, i nostri collegamenti speciali, l'almanacco del giorno, insomma cerchiamo sempre di offrirvi il meglio possibile del mattino insieme alla vostra colazione che vi ricordo è uno dei momenti più importanti della giornata di ognuno di noi. Fate una bella colazione la mattina, perché è veramente la benzina.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe.
2: Ehi là, Vanna, come stai?
1: Bene, bene. Quando si tratta di Crazy Week stiamo sempre bene.
2: Ecco, esatto. Crazy Week, che cos'è Crazy Week? Non lo conosco.
1: Crazy Week è un programma dove noi parliamo delle stranezze che sono accadute la settimana precedente,
2: esatto.
1: Quindi la settimana scorsa.
2: Ma siccome io non conosco l'inglese, tutti lo sanno, la semana loca o la semaine de folie, no? È più,
1: sì.
2: se più gusto.
1: In italiano non l'abbiamo mai detto,
2: è
1: però,
2: vero,
1: eh.
2: È vero, come mai?
1: La settimana
2: come
1: strana.
2: Come si la settimana della
1: pazza,
2: Vanna.
1: Sì, no. La settimana pazza sarebbe.
2: Va bene, vabbè. Comunque le curiosità che ovviamente troviamo online, e noi citiamo anche molto spesso la fonte perché è giusto farlo, però quelle curiosità che non sempre ci tornano bene, vero Vanna?
1: Esatto, questa volta ti porto subito in Argentina.
2: Oh la miseria, diciamo, mi fai fare un salto.
1: Subito prendiamo l'aereo. Allora, un argentino di 22 anni.
2: Che ha fatto?
1: Che ha fatto? Praticamente ha lasciato senza parole i suoi familiari. Perché? Perché lui si presenta al suo funerale dopo essere stato morto, dopo essere stato dato per morto in un incidente.
2: Sì.
1: Questo episodio
2: che
1: è avvenuto.
2: Che hanno detto? Cioè, non l'hanno riconosciuto.
1: Dopo hanno preso un bello spavento, perché praticamente l'episodio è avvenuto a Villa Carmela in Argentina. E a causa di un errore di identificazione, perché è dovuto alla fretta delle autorità, no? E alla scarsa attenzione dei parenti, cioè praticamente loro non l'hanno forse riconosciuto quando sono andati a vedere.
2: No, scusa, loro erano lì che piangevano. Ora mi dispiace per dire.
1: Esatto, cioè loro erano lì che piangevano, e poi ad un certo punto tu vedi entrare il ragazzo.
2: Ma dentro chi ci avevamo messo dentro la casa da morto?
1: Un'altra persona.
2: Mamma mia, no. Mi dispiace, ovviamente noi ci dispiace per l'altra persona,
1: certo.
2: Però uno scambio di persona da morti.
1: Esatto, tu pensa magari che quando l'hanno visto entrare avranno pensato che fosse un fantasma.
2: Mamma mia, ma te lo immagino. No, vabbè, però chissà, c'è la fidanzata sto ragazzo.
1: Non lo so, non lo dice. Povera, vabbè.
2: Ma ti immagini tu vai al funerale magari, no? Vabbè, sono queste cose che insomma ci fanno riflettere. Io se vado a dovessi andare al funerale di uno e poi me lo vedo arrivare in chiesa,
1: ti prenderebbe un colpo?
2: No, non lo so.
1: Va bene.
2: In Argentina questo è successo.
1: Insomma, sì.
2: Questi argentini sono un po' strani. Vabbè, ma non solo in Argentina sono strani. Tu parli di funerale che insomma non era il suo, quindi ci dispiace ovviamente per chi era funerale, che poi l'avrà avuta, no? Una sepoltura giusta,
1: sì,
2: insomma,
1: certo.
2: No? Vabbè. Invece io ti porto da un'altra parte, ti porto in questa abitazione di Heartline nello stato di Washington, USA. Senti stamattina che verbe, no? Perché un bimbo di 3 anni, sai che i bimbi giocano, si divertono, poi con tutto quello che trovano sono tutti giocattoli. Peccato che aveva trovato un giocattolo che non era un giocattolo. I genitori, incuriositi che questo bambino giocava con questa cosa in mano, che hanno visto sembrava una tartaruga, in realtà era una bomba a mano inesplosa.
1: No.
2: Sì. Una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale. Però sta attenti, i genitori l'hanno vista,
1: sì.
2: Dice ma sarà una replica, dice ma che vuoi ora, chi le trova le bombe, no? E questo bambino continua a giocarci. Il problema è che poi quando l'hanno preso a mano hanno capito che il peso, c'era qualcosa che non andava. Hanno chiamato subito il 911, sai che in America si chiama il 911,
1: sì.
2: E gli artificieri gli hanno detto
1: fermi tutti,
2: questa sì è della Seconda Guerra Mondiale e poteva anche esplodere. Quindi attenzione a quello che le cose con cui giocano i vostri bambini, perché potrebbero trovare anche una bomba
1: nel giardino. A proposito di attenzione, bisogna prestare molta attenzione quando siamo in strada, ovviamente.
2: Che è successo in strada?
1: Perché che è successo? Siamo in Cina e un uomo si schianta contro un semaforo. No,
2: come,
1: e qui
2: sarebbe,
1: vabbè,
2: a dire.
1: Qui diciamo dovrebbe prestare attenzione. Però cosa è successo? Che quando si è schiantato contro il semaforo, la testa gli è rimasta bloccata dentro.
2: No.
1: Sì, e ci sono voluti più di 40 minuti per liberare il ragazzo, che è finito con il suo scooter dentro un semaforo.
2: Ma dai.
1: Sì.
2: Ma no,
1: cioè, la sua testa faceva il verde, la sua testa.
2: Faceva il verde.
1: Il colore verde.
2: Ma vabbè, insomma. penso che, cioè, vabbè, gli è andata bene.
1: Sì.
2: E bisogna stare attenti quando siamo alla guida, perché possono succedere delle cose veramente, veramente particolari. Ne sanno qualcosa due anziani coniugi a Roma Nord, perché devi sapere che ovviamente non tutti hanno magari la cosa per pagare il casello, e magari non ce la fai dal finestrino,
1: certo.
2: Allora apri lo sportello, scendi per pagare e la macchina riparte da sola con la moglie a bordo.
1: No.
2: Sì, è successo a Roma Nord a questa coppia di anziani, e hanno cercato, e lì tra l'altro c'erano dei poliziotti lì vicino, meno male, hanno cercato di rincorrere la macchina, sono riusciti ad entrare dentro. Perché? Perché la macchina era stata era messa in modalità drive. Si sarebbe, il cambio automatico si è attivato in modalità drive D, e quindi il veicolo ha superato la barriera autostradale e poi dopo ha iniziato ad andare piano, ma ha iniziato a partire.
1: Certo.
2: La moglie ovviamente era impaurita, dice: ma che fai, mi lasci qui? Cioè, nel senso, non mi lasci qui, vai via, no, cioè, no, vabbè, comunque attenzione, perché queste macchine possono giocare, lo vedremo, dei scherzi abbastanza strani.
1: Ma che ne sai, Beppe, magari era tutto un piano del marito che voleva liberarsi.
2: Sì, ma questa è arrivata a 300 metri dal casello. Cioè, il marito poveretto già non riusciva a pagare il biglietto, cioè il pedaggio autostradale. Scende, la macchina gli riparte.
1: Magari era quello che voleva.
2: Ma non è che tante volte per passargli, magari mi passi il portafoglio, non mi sono dimenticato. La moglie gli ha passato il portafoglio, ha battuto sulla leva,
1: certo,
2: del drive.
1: Sempre colpa delle mogli, va
2: no,
1: bene, dai.
2: Chi c'è? No, non dico questo, però.
1: Va bene, allora. Ora parliamo di un'altra coppia, questa volta una coppia indiana.
2: Che ha okay? fatto questa
1: praticamente sono questa coppia di neosposi che però ha deciso subito di divorziare.
2: Perché?
1: Perché te
2: poveretti,
1: lo dico?
2: Cioè, per un amore, motivo... ci sono i matrimoni che vanno a termine, ma dopo quanto hanno divorziato?
1: Non viene specificato, ma dice neosposi, quindi magari dopo poco. Perché? Per un motivo un po' insolito, perché i loro animali domestici, un cane e un gatto, non andavano d'accordo. Non andavano d'accordo tra di loro, e quindi questa coppia, no, innamorati anche comunque per la passione verso gli animali, hanno visto il loro matrimonio finire proprio per questo. Dopo le nozze la convivenza è diventata quindi difficile. Il cane di lui infastidiva il gatto di lei, mentre il marito sosteneva che la moglie non avrebbe dovuto portare animali in casa e che il gatto disturbava l'acquario. Cioè, quindi praticamente hanno divorziato per questo motivo.
2: Ma ti rendi conto? Cioè, allora bisogna prima di sposarvi guardate se i vostri animali vanno
1: d'accordo.
2: Cane e gatto però si sa che non vanno sempre d'accordo.
1: Ma non tutti, sempre.
2: Però metti due gatti insieme, due polli, tu hai un pollo e il tuo fidanzato c'ha un pollo, un gallo, attenzione, perché due galli nel pollaio
1: non ci possono stare.
2: Ma chi è che ha il gallo?
1: Io non ce l'ho, va bene.
2: Va bene, allora si parlava di macchine, no?
1: Sì.
2: Le macchine, cara Vanna. Bisogna stare attenti, perché quello che è successo sempre negli Stati Uniti d'America, sì, lo so che stanno succedendo tutte lì, però che vogliamo fare? Sarà il fato, non lo so.
1: Sì.
2: Il caso che ha mandato letteralmente in tilt gli agenti del Dipartimento di Polizia di San Bruno in California. Che cosa è successo? Che vedono una macchina bianca, una Waymo, qui dice, io non so se si pronuncia così, insomma.
1: Okay.
2: Waymo, non lo so, vabbè. Comunque, un'auto bianca Waymo ha fatto un'inversione in un posto che non poteva fare.
1: Sì.
2: Allora gli agenti, fermi là, dove andate adesso, ti commeno una sanzione, così ti arriva una multa incredibile. In realtà la polizia ferma l'auto per un'inversione pericolosa, ma a bordo non c'è nessuno.
1: Ma come, sarà scappato?
2: Non c'è nessuno. È un'auto che ha un sistema drive, qui si legge che ha diciamo così, questo sistema Waymo Driver, che guida da sola.
1: Però
2: l'azienda ha detto, hanno informato l'azienda, dice: ma come sta la faccenda, a chi la facciamo noi la multa, no? Quindi, siccome nel libretto non c'è lo spazio della multa sanzioni ai robot, ma nel libretto loro non ce l'hanno questa qui, insomma, il problema delle multe ai veicoli senza conducente presto comunque, dice, sarà superato, perché ci metteranno che anche il legislatore in California sta già pensando, ci mettiamo una legge che consente di emettere un avviso di non conformità.
1: Ok.
2: Perché loro non hanno potuto fargli la multa. A chi la fai?
1: Robot.
2: Insomma, hanno avvisato l'azienda allora ha detto: cercheremo di trovare il modo che non faccia manovre non legali. Paradosso che questo sistema di guida Waymo City Driver è un sistema proprio che serve per evitare manovre pericolose, ecco, e che sono contro il codice della strada. Quindi questo ha fatto un'inversione a U, sarà un bug.
1: può darsi.
2: Che ce l'avrà avuto anche quello mino al casello.
1: Può darsi, chissà, va bene, magari è la stessa auto.
2: Allora, e la moglie? No.
1: La moglie, ah, è vero, poverina. La beccava lei la multa. Comunque, ti riporto.
2: Donne, vittimismo, vabbè.
1: Ti riporto in Cina, Beppe, perché noi sappiamo che la popolazione cinese è molto devota, no, al lavoro, no? Com'è che si dice?
2: Assolutamente,
1: è
2: sì,
1: vero? Insomma, loro insomma passano tante ore al lavoro. La dimostrazione te la do anche con un ragazzo di 11 anni. Perché questo povero ragazzo viene ricoverato dopo aver fatto i compiti per 14 ore senza fermarsi.
2: 14 ore, ma non staccano vista, è un secchione.
1: Non lo so, no, che cos'è, so. Comunque sta, no, di comunque fatto che si è sentito male, perché lui dalle 8 del mattino alle 10 di sera, quindi 14 ore di studio senza pausa.
2: Allora, il discorso è questo: bravo perché studia.
1: Ma anche troppo.
2: Ma anche troppo. Era rimasto indietro, quindi aveva studiato poco, doveva recuperare. Come si fa a studiare 14 ore? Era duro come un sasso.
1: No, non lo so, guarda. Cioè,
2: non c'è scritto?
1: Per me è impensabile una cosa del genere.
2: 14 ore, perché tu non hai mai studiato in vita tua 14 ore
1: ma
2: in un giorno?
1: Ma 14 ore? Ma assolutamente no.
2: Come no? Ma tutti noi abbiamo studiato 14
1: ore. Ma Beppe, ma tu hai studiato 14 ore?
2: Basta non dare il parametro di quanto, in quanto tempo.
1: In quanti giorni?
2: Vabbè, comunque questo premia quella, la laboriosità dei cittadini, degli studenti cinesi, attenzione.
1: Sì, però
2: perché
1: too much.
2: Too much che cos'è?
1: Troppo così, è troppo, dai.
2: Va bene, allora tu pensa che però se uno studia e si impegna nella vita può raggiungere anche tanti risultati.
1: Assolutamente, sì.
2: Uno di quelli dove tu sicuramente potrai anche aspirare è il premio Nobel.
1: Certo.
2: Allora, metti che arriva un giorno che ti assegnano il premio Nobel, vinci il premio Nobel, come fanno a avvisarti? Ti chiamano.
1: Ah.
2: E tu vedi un numero che viene dalla Svezia.
1: Eh beh, certo.
2: E tu dici.
1: E lo attacco perché sicuramente
2: perché,
1: non rispondo.
2: Perché non rispondi da un'ora della Svezia, scusa?
1: Perché dico, ma chi è che mi cerca dalla Svezia?
2: Appunto, quelli è il premio Nobel.
1: Certo.
2: E che fai? Rimandi indietro perché pensi sia un call center.
1: Assolutamente.
2: Questo è successo anche a una biologa. Una biologa che ha raccontato di aver ignorato la prima chiamata Thomas Perlman, del segretario generale dell'Assemblea dei Nobel. Dice: ho disattivato il cellulare e sono tornata a dormire. Questa biologa ha vinto il premio Nobel.
1: Ah, sì.
2: Ma glielo dovevano comunicare. Quindi questa biologa Mary Brownknow ha vinto il premio Nobel per la medicina 2025 insieme a Fred Ramsdale e Shimon Sakaguchi. Sarà quello lì che ha studiato
1: sì,
2: 14 ore,
1: di...
2: insomma, no. Vabbè, Giappa, no, questa è giapponese, l'altra cinese, insomma, vabbè, uguale. Colta dalla sprovvista dal sonno della chiamata da questo segretario,
1: sì,
2: lei dormiva, mi ha squillato il telefono, ho visto il numero della Svezia, ho pensato, beh, è il solo spam o qualcosa del genere.
1: Certo.
2: Tu avresti pensato al Nobel?
1: No,
2: assolutamente
1: di no.
2: Così l'ha spento il telefono e è tornato a dormire. Beh, insomma, dopo, nei giorni successivi, sono riusciti a contattarla, quindi... Perché? Perché chi ha risposto è il marito. Perché lei, figurati se vedeva un numero della... Invece il marito ha pensato, chissà fosse una svedese che magari... Ma come no? Ha risposto il marito, scusa.
1: Sì, tanti mariti, dai.
2: Vabbè. E
1: così.
2: Allora gli ha detto, guarda che c'è qualche problemino, quindi stanno cercando per il Nobel. Alla fine, insomma, sono riusciti a farla, insomma, questa cosa.
1: Allora, Beppe, ora
2: vedi
1: io
2: che
1: ti
2: mariti
1: riporto...
2: servono, insomma, no?
1: Sì, a qualcosa. Allora, Beppe, io ti riporto qui in Italia e ti porto precisamente ad Agrigento.
2: Che è successo a Agrigento?
1: Siamo sempre in strada, no? Abbiamo detto bisogna prestare attenzione. Questa volta cosa è successo? Praticamente per strada una capra semina il panico.
2: Come sarebbe a dire?
1: Sì, perché questa capra praticamente correndo per strada inizia ovviamente a dare fastidio, ecco. E quindi gli automobilisti devono fermarsi, insomma, è iniziato ad esserci un po' di casino, di tensione, no? E la tensione è aumentata quando la capra si è avvicinata ad un'anziana con una busta della spesa.
2: E che
1: okay?
2: Ha detto?
1: Evidentemente era stata attirata dall'odore del cibo.
2: Poverina!
1: Esatto.
3: capra.
1: No, povera anche la signora.
2: Che, scusa, ma le capre mangiano il sale? Che mangiano, no?
1: Non lo so cosa mangiano le capre. Comunque, niente, la donna poi è stata prontamente soccorsa, quindi
2: ma
1: tutto
2: perché?
1: Si
2: che
1: è
2: gli
1: risolto.
2: Ha fatto questa capra?
1: Ed è, si è avvicinata, poi non lo so cosa le ha fatto. Molto probabilmente nulla, perché voleva solo mangiare, però...
2: Ma mi sa che ha scatenato il panico questa capra.
1: Sì, ha scatenato un po' il panico, vabbè. Ma perché era attratta dall'odore del cibo, della busta della spesa.
2: Ho capito, cioè voglio dire, l'odore?
1: Sì.
2: L'odore? Vabbè, noi vediamo bene a questa signora, speriamo non gli abbia fatto niente, ma nel video che la Vanna ha visto si vede che questi erano tutti impazziti.
1: Tutti impazziti per la capra.
2: Non riuscivano a fermare sta capra, cioè quello ormai... Ma che avrà sentito d'odore?
1: Non lo so quale odore ha sentito.
2: E andiamo all'ultima notizia che do io, perché la capra, dov'era questa nella
1: Agrigento?
2: No,
1: sì.
2: Qui ti porto in Inghilterra, quindi io credo che non abbia sentito quell'odore, ma non lo so. È successo che in un quartiere, commercianti e residenti, in un quartiere vediamo dov'è, a Litham, in Inghilterra, sarà un paese, non lo so, hanno iniziato a sentire uno strano odore, un odore pungente, un odore che ha scatenato il panico, perché era associato all'odore del gas, sai quando ci sono le fughe di gas,
1: certo,
2: no? Poi sono anche pericolose,
1: spaventi,
2: perché se c'è i tubi sottoterra, senti l'odore in tutto il quartiere, ragazzi, lì c'è da fuggire, perché basta poco.
1: Certo.
2: Quindi tutti impauriti, oddio che è successo, hanno chiamato le forze dell'ordine, però è successo che a un certo punto non riuscivano a capire da dove venisse questo odore. Beh, cioè, sottoterra avviene, la tubazione avviene. Chi è che ha svelato il caso? Un fruttivendolo.
1: No.
2: Sì, perché questo fruttivendolo ha spiegato che l'odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una partita di durian.
1: Che
2: sai,
1: cos'è il durian?
2: È un frutto tropicale dalla buccia spinosa e dall'odore pungente che gli ha fatto guadagnare l'appellativo di frutto più puzzolente del mondo. Te lo immagini, voglio dire, ma chi è che compra un durian?
1: No,
2: qui ce l'avevano stoccati, dice, l'odore insomma di questo durian, come si legge nei quotidiani locali, aveva invaso le strade, da quante ce n'era e da quanto puzza questo frutto.
1: Mamma mia.
2: Quindi tu pensi, tu vai, che ne so, ora in un negozio, fa, mi dà un durian, ma tu se per sapere se ce l'hanno lo senti subito appena entri, no?
1: Assolutamente.
2: Non ha un durian, scommetto, no? Invece senti un puzzo enorme di gas, penso, ma questa tutta questa colpa di durian. E si vede qui su Today questo frutto, che a me sembra di averlo visto anche da altre parti, però non insomma, tra l'altro la puzza è lascia perdere, ma
1: sì,
2: il succo in realtà è, tolta la buccia, è dolcissimo.
1: È
2: frutto.
1: Dolce.
2: Quindi è buono. Quindi,
1: oddio, non è che proprio mi ispira dalle foto, però.
2: Vabbè, sembra un riccio, che poi sia, insomma. Vabbè, però sta di fatto che se ne stocchi troppi, insomma, questi qui erano tutti impauriti, fuga di gas.
1: Mamma mia.
2: Vedi te, insomma, non lo so, potrebbe essere un'idea, che ne so, inviti il tuo amore a cena e io offri un durian.
1: Certo, sicuramente
2: durian.
1: Lo farò.
2: Va bene,
1: va
2: dai,
1: bene,
2: io ho finito le cose, perché poi.
1: Sì. Perché comunque poi la settimana prossima ce ne saranno altre.
2: Esatto. La semana loca, come dicono gli spagnoli.
1: Crazy week.
2: Come dicono questi inglesi che hanno. Loro, no, quelli del durian. No.
1: Sì, erano loro.
2: Questi inglesi. Vabbè, la semaine de folie, i francesi ne parliamo poco perché in questo periodo hanno qualche problemino, lasciamoli da una parte.
1: Lasciamoli lì.
2: Però dobbiamo trovare anche in italiano,
1: La settimana pazza.
2: La settimana pazza. La
1: vai.
2: Vanna. La
1: no. Va bene, vai.
2: Va bene, ciao,
1: ciao
2: Vanna. Ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

Buongiorno e benvenuti a questo nuovo inizio. Siamo di nuovo qui al Fitz and the Morning. Siete pronti a spalancare le finestre su una nuova settimana di questo bel mese di giugno? Come state? Spero che il weekend vi abbia regalato quel pizzico di relax necessario per affrontare questa giornata con il piglio giusto. In questa mattinata l'aria profuma già d'estate e noi siamo carichi per farvi compagnia. Tra poco ci sarà lo spazio dedicato all'almanacco del giorno, insieme a noi Ermanno Accardi, per raccontarvi insomma la storia del nostro territorio, dell'Italia, quello che è importante da ricordare, ad esempio il santo del giorno e tanto altro, insomma tante piccole curiosità che fanno parte insomma del diario della nostra vita. Avremo poi la tecnologia a portata di radio insieme a Tecno Android, il collegamento insieme a Francesco Colonna dalla redazione con tante novità high tech assolutamente da non perdere. Come di consueto avremo anche lo spazio dedicato allo zodiaco, no? I segni uno dopo l'altro per l'oroscopo della settimana, che come sempre è curato dal nostro Giuliano in collegamento diretto. Ma tanta la musica, quella la potete richiedere anche voi, che passa proprio all'interno del Fitz and the Morning. Via WhatsApp potete utilizzare il nostro numero per far parte del nostro radio show a partire appunto da questo inizio di settimana. Andiamo alla grande e diffondiamo energia ed emozione in musica. Dai che si va!

0: Factory. Sono le 9:03.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco. Le dichiarazioni di Velayati, sirene per una attacco dallo Yemen, sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani. Le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte e Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita, azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone che si è concretizzato nel fine settimana e nel weekend non sembra essere duraturo, settimana però che comincerà all'insegna della stabilità atmosferica. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sull'Italia con temperature in aumento, con l'eccezione di un po' di variabilità sull'arco alpino associata a qualche rovescio di calore più probabile sul settore occidentale. Poi nel corso della giornata di martedì la pressione sarà in diminuzione, quantomeno al nord, sotto la spinta di correnti occidentali che determineranno un peggioramento con il ritorno di piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Flyspot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Appartieni alle categorie protette?
5: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
4: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
5: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
4: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
0: Flyspot.
6: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo in diretta ancora una volta, prendiamo la linea dal nostro studio centrale per fare l'almanacco del giorno. Insieme, in compagnia un giornalista, uno scrittore e il nostro Ermanno Accardi. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, a te e ai nostri ascoltatori, buon lunedì, buona settimana, buon tutto il possibile e immaginabile. Il santo del giorno oggi, 8 giugno, San Medardo Vescovo. Medardo è stato un vescovo franco ed è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. San Medardo è invocato contro le malattie dei denti. Il nome Medardo deriva dal tedesco e letteralmente significa onorato e ardito. Nelle immagini sacre è rappresentato con il bastone pastorale, simbolo della sua carica ecclesiastica. Accade oggi, 8 giugno 1987, nasce il telefono azzurro, che è una Hollus italiana fondata appunto a Bologna dal professor Ernesto Caffo, docente di neuropsichiatria infantile all'Università di Modena e Reggio Emilia. Una svolta per Telefono Azzurro ha luogo il 18 dicembre 1990, quando per decreto del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga diventa ente morale. Nel 1990 Telefono Azzurro attiva una linea al numero 19696, precedentemente era il 16784808, gratuita per bambini e adolescenti, in funzione tutti i giorni 24 ore su 24. Contemporaneamente l'associazione forma degli operatori professionali, fornendo un modello di riferimento anche per altri paesi e aumentando anche il proprio parco tecnologico. Oggi Alessandro, la giornata mondiale degli oceani, e si celebra appunto l'8 giugno di ogni anno, giorno dell'anniversario della conferenza mondiale su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro. Costituisce l'occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni individuo e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile affinché siano soddisfatte le attuali esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future, se non sono già compromesse per molte altre cose. Beh, proverbio di oggi: finché giugno non è all'8 non ti togliere il cappotto. Beh sì, dipende dove ti trovi e dipende dalle temperature, come sempre. E poi Friedrich Nietzsche, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma ricordiamo che è stato un filosofo, aforista, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco, dice una frase scolpita veramente nella pietra: chi ha un perché per vivere può sopportare qualsiasi ogni come. Ed è veramente una grandissima, grandissima verità. Caro Alessandro, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori, ci sentiamo domani mattina, ciao.
1: Assolutamente sì, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 8 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Israele-Iran, nuovi venti di guerra. L'IDF colpisce Beirut, Teheran risponde a colpi di missili. Trump, ora basta, trattate. Banche, parte la sfida su MPS per il superpolo, BPM fusione, intesa rilancia con Unipol e BPR. Antonelli da leggenda, domina Monte Carlo, Cobolli lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set. La Repubblica, Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran e lascia una rappresaglia alle basi militari. Allerta degli USA, Trump e Netanyahu, fermati, accordo vicino. Vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM. Antonelli, principe di Monte Carlo, Cobolli sfiora il trono di Parigi. La Stampa, Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, missili di Pasdaran al nord di Israele, summit volenterosi Zelensky, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace. Intesa Unipol su Monte dei Paschi, riparte il risico con l'ingresso del primo istituto bancario, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. Il mondiale degli altri, giovedì via al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza. Il resto del Carlino, BPS e MPS, sponda del tesoro, ma l'intesa si mette di traverso, riparte il risico bancario, il banco propone al Monte dei Paschi una fusione da 50 miliardi, il MEF guarda con favore l'operazione, l'Istituto Carlo Messina con BPR si muove con una controfferta. Chimi, principe di Monte Carlo, Parigi amara per Coboli. Il Messaggero, l'offerta di Intesa su MPS bloccata dalla mossa di BPM. In campo anche Unipol BPR, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Cobolli a testa alta, Parigi Romano cede a Zverev in 5-7 e Panatta lo consola. Kranz, altre ombre sui cugini Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei PM. La Verità, la Minetti fa il festino alla sinistra, antiberlusconismo boomerang, cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda grazzata al colle, la super testimone. Chimi sbanca Monte Carlo, in un colpo solo porta l'Italia al top in Formula 1 e umilia la Ferrari di Elkan. Salif un po' sceriffa, ma compensa con l'asilo LGBT. Il Giornale, gioie e dolori, la domenica italiana, Antonelli storico vince a Monte Carlo, un Cobolli eroico non basta a Parigi. Nuovo malore, Eriksen crolla a metà partita, paura per il calciatore. Prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano. Missili iraniani per iraniani su Israele, la tela europea per Kiev tra Medio Oriente e vertice a Londra. Libero, città ricche sotto assedio, il mal di Maranza, a Milano in otto tentano di stupare una modella in pieno giorno, a Como fanno coltellato nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura, e due feriti, dispersi la flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni, gioielliere la Cassazione sui ladri uccisi, il 15 luglio decideranno se strancella fino a 90 anni. Il Tempo, ecco i soldi dell'Italia a Hamas, inchiesta esclusiva Rami Abdu, i file contabili dell'operazione Domino, un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecci e il giro di Annu. L'Italia di Chimi, Vito e Flavio, trionfo di Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo, dell'Aquila vince l'oro ai mondiali di Tech e Vondo a Roma e gran battaglia di Cobra a Parigi, ma Roland Garros va al favorito Zverev. L'Unità, si parlano, Zelensky e Putin accendono una fiammella di speranza per la pace, l'Ucraina ripropone il faccia a faccia. il Secolo d'Italia, Formula Tricolore, Kimi Antonelli vince a Monaco, un trionfo storico che riporta l'Italia ai vertici della Formula 1. In primo piano Meloni asfalta fake e speculazioni sul presunto isolamento in Europa. Il dietro le quinte dell'ascesa di Meloni esce senza maschera. Silvia Salis vuole le domande dei giornalisti prima. Fratelli d'Italia all'attacco. Un'occhiata ai quotidiani toscani della nostra regione, partendo dal Tirreno nelle edizioni della città. Da Livorno 7 nuovi medici di base, colmeranno le carenze in città, ecco dove hanno l'ambulatorio. Poi da Piombino, Porto, il TAR condanna Manta Logistica, confermata la revoca all'assegnazione dei piazzali per il Terminal Automotive. Il Ponzacco, incidente sul lavoro, chiesta l'archiviazione. Un geometra perse la vita dopo il crollo del tetto di un capannone delle Poste. Da Peccioli, muore nella corsa podistica. La vittima aveva 61 anni, era insieme alla moglie e agli amici, partecipava al percorso non competitivo della Notte dei Giganti. Massa Carrara e Lucca, vandalizzate oltre 40 auto, danni alle vetture di 300 partecipanti alla camminata a Puane Libere. Atto intimidatorio, matrice mafiosa. Lido di Camaiore muore davanti alla moglie durante una gara. Galliano Pozzini si è accasciato nel corso della Notte dei Giganti al Peccioli. Follonica, aiuto, mio marito sta guidando ubriaco. I carabinieri avevano rintracciato la vettura, il conducente ha patteggiato. Grosseto vince contro la banca, gli rubano l'identità e con la nuova SIM gli svuotano il conto. Istituto, il gestore telefonico, restituiscono al correntista 60.000 euro. Da Pistoia, impasse nella trattativa tra Capecchi e PD, non si trova l'intesa sulla nuova giunta e il sindaco si prende una domenica di relax. Prato, fai da familiare milionaria, voleva svuotare il patrimonio, spostare i soldi in Svizzera e intestare tutti i beni al nipote. Alla fine la moglie ottiene il sequestro. Andiamo al Firenze, la Repubblica, Costa San Giorgio, svolta sui lavori, la soluzione è passata da Forte Belvedere. Corriere di Siena, MPS diventa il sogno di BPM, proposta aggregazione a Rocca Salimbeni per un gruppo da 50 miliardi, il monte però è nel mirino di Intesa. Porta Gravina vince il paio dei Semari, gioia all'arrivo, il fantino Galletto si è imposto su Lupa per i colori rosso-neri. E poi nella Corsa Rioni tutti si mette in fila, Danni Sanna primo a Monticciano. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola è il giorno del sindaco, il ballottaggio alle 15 in via allo scrutinio delle schede, poi la proclamazione, affluenza al 28% alle 19 di ieri, l'abbraccio di rondine a Giovanotti sul palco di rondine, ospite della giornata conclusiva dello Utopic Fest. Il primo volume Finalità Romana, la storia di Cortona raccontata a fumetti. Uno sguardo poi alla Nazione di Arezzo, ballottaggio scende l'affluenza e buon vento rondine, Giove canta libertà. Spareggio Ceccarelli Comanducci, affluenza con il segno meno, al seggio 4 aretini su 10. Cari aretini, è il momento di salutarci, la lettera a cuore aperto di Ghinelli alla città. Mugnai entra nel board degli Uffizi, l'ex parlamentare valdarnese torna alla ribalta dopo 4 anni. Vediamo poi Giovanotti, nella libertà la parola chiave è amore. Camion distrugge fontana, transesne in centro storico, incidente in piazza Risorgimento, va a pezzi il manufatto, spesso oggetto delle polemiche per il dragato e i vandalismi. Recintata per sicurezza l'area. Andiamo poi a leggere i riflettori sul condominio, tra perdite e usi impropri, come evitare liti per l'acqua. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 8 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: It's in the morning.

0: E siamo in linea all'interno del nostro Fizz in the Morning la mattina. Come sapete, lunedì iniziamo la settimana anche con la tecnologia. Francesco Colonna, collegato con noi dalla redazione di Tecno Android. Bentrovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale.
0: Parliamo di una stampante 3D rivoluzionaria oggi.
1: Esattamente, questa stampante 3D permetterà a tutti coloro che sono ancora indecisi di entrare in questo mondo di appunto potersi entrare in maniera facile e veloce, perché innanzitutto è una stampante dal prezzo accessibile, 369 euro, che sembra tanto ma in realtà non lo è per le caratteristiche appunto di questo modello della Spark X i7 di Creality. Innanzitutto ha il CFS. Che cos'è il CFS? È una sorta di contenitore dove potete mettere vostri filamenti fino a 4 colori, e questo verrà quindi gestito completamente in autonomia dalla stampante, quindi voi potrete stampare i vostri oggetti con 4 colorazioni differenti senza dover impazzire voi a cambiare il filamento, fa tutto lei. Abbiamo ovviamente l'intelligenza artificiale che va a capire se state stampando bene, se ci sono problemi, se l'oggetto si è staccato, e va quindi a fermare la stampa, e quindi voi potete stare tranquilli, potete anche uscire di casa che tanto non succede nulla. Ha ovviamente l'applicazione per poter controllare la stampa anche in remoto, quindi potete vedere, ha la telecamera, quindi potete vedere anche se sta andando bene, insomma tenere d'occhio, perché poi si sa che si diventa tutti patiti. Frontalmente abbiamo una striscia LED RGB che permette con un solo sguardo di capire com'è lo stato di avanzamento della nostra stampa, quindi abbiamo 4 colori, ovviamente il rosso vuol dire che c'è qualcosa che non va, l'arancione che è in pausa e via dicendo. Abbiamo poi una cosa molto figa che è la modalità notte. Molti makers, o comunque una volta che si ha la stampa 3D, chiaramente con le stampe lunghe si tende anche a stampare di notte. Questo può creare divorzi, uccisioni oppure anche stress, perché ovviamente la stampante fa rumore. Con questa Spark X i7 c'è la modalità notte, che una volta attivata va proprio a diminuire diciamo il rumore, e quindi avrete solo massimo 45 decibel di rumore, quindi già se lo mettete in un'altra stanza non sentirete assolutamente nulla. In più Dolcis in fondo ha le parti più importanti come il nozzle e la parte di estrusori, che si possono cambiare in maniera veramente facile perché è impostata con dei ganci, quindi anche qui si possono andare a cambiare alcuni pezzi della stampante in maniera autonoma senza dover richiedere l'aiuto di qualche esperto.
0: Mi pare veramente tanta roba. Per quanto riguarda i costi, come siamo messi?
1: 369 euro e ha un piatto di stampa di 26x26x25 cm, che non è affatto male per questa tipologia di stampanti entry level.
0: Vi abbiamo veramente detto tutto, grazie a Francesco Colonna e a lunedì prossimo, buona giornata.
1: Grazie, ciao Ale, buona giornata.

0: Bello il tuo video, bello il nuovo anello.
1: È come quello che avevamo visto
0: con le canzoni di Vas.
2: L'oroscopo della settimana.
3: L'oroscopo della settimana.
4: Buongiorno amici del Fizz in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da parte in quarta, poi vedo. Sul lavoro siete turbo, ma occhio non tamponare colleghi lenti. In amore serve meno impazienza e più sorrisi. La sorte vi strizza l'occhio, ma non sfidatela troppo. Toro, avete voglia di stabilità, comfort e possibilmente dolci. L'amore chiede presenza, non solo emoji col cuore. Sul lavoro vi conviene ascoltare prima di borbottare. Energia buona, ma il divano resta un rivale pericolosissimo. Gemelli, la vostra parlantina questa settimana può aprire porte, finestre e qualche chat dimenticata. Amore frizzante, lavoro pieno di idee, sorte favorevole se non cambiate programma ogni 3 minuti. Salute ok, ma dormire non è una leggenda metropolitana. Cancro, cuore sensibile e modalità radar, captate tutto, anche il tono del ciao. In amore meglio chiarire senza sceneggiate. Sul lavoro arriva una piccola soddisfazione, fortuna discreta, salute da coccolare con ritmi più umani e meno ansie creative. Leone, entrate in scena anche quando nessuno ha acceso i riflettori, bene il lavoro, soprattutto se collaborate senza fare registi assoluti. In amore fascino alto, modestia non pervenuta. La sorte vi applaude, ma pretende un minimo di prudenza. Vergine, settimana organizzata, almeno nelle vostre intenzioni. Sul lavoro spaccate il capello in 4, ma funziona. In amore evitate revisioni, bozze e note a margine. Salute buona se mollate il controllo e respirate. Sì, proprio adesso. Bilancia, vi serve armonia, ma il mondo pare arredato male. In amore torna il bisogno di leggerezza e complicità. Sul lavoro cercate equilibrio tra diplomazia e decisione. La fortuna arriva se smettete di chiedere consiglio anche al frigorifero. Scorpione, intensi come un finale di stagione, in amore magnetici, ma non trasformate ogni silenzio in un'indagine. Sul lavoro fiuto ottimo, seguite l'istinto. Sorte interessante, salute da proteggere scaricando tensioni senza fulminare chi vi passa accanto. Sagittario, avete voglia di partire anche solo mentalmente durante una riunione. L'amore premia spontaneità e battute azzeccate. Sul lavoro serve concentrazione, le stelle aiutano ma non compilano file Excel. Fortuna vivace, energia da gestire senza strafare. Capricorno, settimana concreta, produttiva, un po' agenda alla mano. Sul lavoro raccogliete i risultati, purché non pretendiate miracoli dagli altri. In amore lasciate spazio alla dolcezza, non solo alla logistica. Salute ok, ma riposare non è una sconfitta. Acquario, idee brillanti, alcune geniali, altre da verificare prima di proporle al gruppo. In amore serve autenticità, non teoria contistica dei sentimenti. Lavoro stimolante se restate pratici. Sorte curiosa, vi premia quando fate qualcosa di diverso. Pesci, emotivi, ispirati e un filo teatrali, perfetti per giugno. In amore lasciate parlare il cuore, ma con sottotitoli chiari. Sul lavoro, creatività in crescita, salute buona se vi concedete pause vere, non 5 minuti scorrendo drammi online. E anche per questa settimana le stelle hanno detto la loro. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana.
3: L'oroscopo della settimana.
2: L'oroscopo della settimana. Set up.

Grazie per aver seguito la puntata di questo inizio di settimana 8 giugno 2026 che si chiude qui per quanto riguarda il Fizz in the Morning, perché tra poco arriveranno gli altri colleghi con tutte le notizie, le curiosità, la buona musica da ascoltare della nostra radio. Domani invece ritorneremo per un bel risveglio insieme con tanta informazione, i nostri collegamenti speciali, l'almanacco del giorno, insomma cerchiamo sempre di offrirvi il meglio possibile del mattino insieme alla vostra colazione che vi ricordo è uno dei momenti più importanti della giornata di ognuno di noi. Fate una bella colazione la mattina, perché è veramente la benzina per il nostro motore corpo. Domani Ermanno Accardi e insieme a noi Pierluigi De Pascalis. A voi invece.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 8 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:25, tramonta alle 20:34, ora legale. La luna sorge alle 1:10 e tramonta alle 12:54, ultimo quarto. La chiesa ricorda San Fortunato di Fano, San Medardo e Beato Nicola da Gesturi.
0: Accadde oggi.
1: L'8 giugno del 1887 l'ingegnere statunitense Herman Hollerith otteneva il brevetto per il suo calcolatore a schede perforate, divenendo così uno dei padri dell'informatica e, nonché, primo fondatore della IBM.
0: Benessere naturale.
1: Decotto di castagno per pelli arrossate. I tannini presenti nella corteccia del castagno esercitano un'azione astringente sulle infiammazioni della cute. Utile il decotto, che si prepara con 6 g di corteccia di castagno e 100 g di acqua. Si versa la corteccia di castagno nell'acqua bollente, si fa bollire per 10 minuti, si fa raffreddare e poi si filtra. Il decotto va utilizzato sulla pelle arrossata per lavaggio e impacchi, applicandovi compresse imbevute del liquido per 15 minuti.
0: Consigli pratici.
1: Shampoo meglio diluito. Utilizzare un'abbondante quantità di prodotto nella convinzione di ottenere capelli più lucidi e puliti è totalmente inutile. Si ottiene invece l'effetto contrario. L'uso di troppo shampoo rischia di impoverire le difese naturali dei capelli, rendendoli così più grassi e spetti. Il prodotto va diluito e poi applicato massaggiando delicatamente il cuoio capelluto con i polpastrelli, procedendo dalla cute alle punte e non viceversa. E per una chioma decisamente brillante, l'ultimo risciacquo va fatto con acqua fredda.
0: Hanno detto?
1: La fortuna ama le persone non troppo sensate, ama gli audaci e quelli che non hanno paura di dire il dado è tratto. Erasmo da Rotterdam. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Sono le 10:02.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone che si è concretizzato nel fine settimana e nel weekend non sembra essere duraturo, settimana però che comincerà all'insegna della stabilità atmosferica. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sull'Italia con temperature in aumento, con l'eccezione di un po' di variabilità sull'arco alpino associata a qualche rovescio di calore più probabile sul settore occidentale. Poi nel corso della giornata di martedì la pressione sarà in diminuzione, quantomeno al nord, sotto la spinta di correnti occidentali che determineranno un peggioramento con il ritorno di piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Appartieni alle categorie protette?
7: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
6: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
7: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
6: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatte ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente i dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Vienna. Per imparare a leggere gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine al margine superiore e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560, e anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che le aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora con queste curiosità io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1, la vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
1: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però se non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
0: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
2: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso, abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
0: Il grande tennis lascia la terra rossa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Hertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fokina. Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi restano in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, fanno sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Motomondiale. Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League, il CT Velasco.
3: Mi sono piaciuto molto le ragazze perché anche non facendo la loro miglior pallavolo, stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla, quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì perché non si sa mai, e quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
0: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento del suo record del mondo 6.31 realizzato lo scorso marzo, il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5.80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: Flyspot.
7: Ciao, sei
5: Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Appartieni alle categorie protette?
8: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
7: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
8: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
7: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
9: Fly Spot.
4: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon lunedì di ultimo quarto di luna a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Fortunato e ai Nicola all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 giugno il compositore Schumann, l'inventore Robert Stevenson, gli attori Gastone Moschin e Isabella Pasanisi e il regista Luigi Comencini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado dei Gemelli, sei intelligente e mercuriale. Ami il parlare, lo scrivere, i pettegolezzi, i piccoli viaggi, le pubbliche relazioni, il commercio, gli oggetti preziosi e le cose belle. Esiste un pericolo dovuto al fatto che ti fa influenzare troppo dagli altri. Non credi nel lavoro duro e probabilmente hai scelto o sceglierai una professione nella quale non ci sarà troppo da lavorare. Molti dei nati sotto questo grado avranno due mestieri contemporaneamente. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di settimana per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Un lunedì di ordinaria amministrazione, con il consueto carico di faccende da compiere, ma se riusciamo a farle con amore, tutto diventa speciale. Un po' estranei a quello che accade fuori, oggi preferiamo essere spettatori invece che protagonisti. Toro, un appuntamento di lavoro si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio. Grazie alla mediazione degli amici, con l'amato è pace fatta dopo una baruffa. Siamo l'immagine della serenità. Gemelli, l'aspetto severo scambiato tra il sole e la luna crea delle tensioni tra la ragione e le emozioni, ma con un forte potenziale di stimolo. Affrontiamolo. Se abbiamo in testa un obiettivo chiaro, operiamo al meglio e con più energia. È il momento di focalizzarlo. Cancro, buoni affari da realizzare puntando sulla simpatia dell'interlocutore che ci ha preso a ben volere. Siamo circondati da persone a cui stiamo a cuore e che con le loro premure ce lo dimostrano. Che fortuna! Leone, giornata che non toglie e nemmeno dà. Il filo conduttore odierno rimane il lavoro, quello che vorremmo cambiare o quello di cui siamo alla ricerca. Per oggi pensiamo solo a mettere la testa a riposo e in ordine la casa. Arrovellarci non sposta il problema. Vergine, in famiglia le battaglie riguardano le aspirazioni, i differenti punti di vista. Ne possiamo parlare pacificamente o passare alle maniere forti. L'attività procede a singhiozzo, abbiamo la mente altrove e il perfezionismo per oggi deve attendere. Bilancia, per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, ci accogliamo un impegno e coinvolgiamo i nostri cari nell'azione solidale. Sentimenti dolci, ma tenuti gelosamente nel cassetto. La paura di essere nuovamente delusi ci rende guardinghi. Scorpione, che bella atmosfera ci regala la luna in pesci. A farci buon gioco pure Giove in cancro, che espande a macchia d'olio il nostro raggio d'azione professionale. Fortuna nel settore finanziario, incontri interessanti e studi proficui. Sagittario, i tempi dell'indecisa persona amata sono lunghissimi e si sa che a noi l'attesa proprio non piace. Rendimento scarso rispetto al solito, niente di grave o preoccupante, solo un giorno poco brillante. Capricorno, oggi sì che siamo fortunati, tutto quanto ha a che fare col lavoro e i soldi fila col vento in poppa e il nostro pragmatismo esulta. Amicizia e complicità con i colleghi, la nostra creatività è il carro trainante per arrivare compatti agli obiettivi. Acquario, momento accettabile che non regala ma neanche pretende. Unica consolazione, un giro per negozi a fare acquisti, possiamo toglierci qualche sfizio. Una cena raffinata e una rivoluzione dell'arredamento possono dare sfogo alla nostra incontenibile creatività odierna. Pesci, la luna nel nostro segno calca la scena con passo sicuro. Le nostre fantasie convergono tutte sul cuore, con un'amicizia che si trasforma in amore. Molta gente intorno a noi, parenti, amici, nuove conoscenze. Chiacchiere e notizie da qualcuno che vive lontano. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: inizia con ciò che è giusto piuttosto che con ciò che è accettabile. Franz Kafka.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 8 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Israele-Iran, nuovi venti di guerra. L'IDF colpisce Beirut, Teheran risponde a colpi di missili. Trump, ora basta, trattate. Banche, parte la sfida su MPS per il superpolo. BPM fusione, intesa rilancia con Unipol e BPR. Antonelli da leggenda, domina Monte Carlo, Cobolli lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set. La Repubblica, Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran e lascia una rappresaglia alle basi militari. Allerta degli USA, Trump e Netanyahu, fermati, accordo vicino. Vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM. Antonelli, principe di Monte Carlo, Cobolli sfiora il trono di Parigi. La Stampa, Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, missili di Pasdaran al nord di Israele, summit volenterosi Zelensky, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace. Intesa Unipol su Monte dei Paschi, riparte il risico con l'ingresso del primo istituto bancario, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. Il mondiale degli altri, giovedì via al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza. Il resto del Carlino, BPS, MPS, sponda del tesoro, ma l'intesa si mette di traverso, riparte il risico bancario, il banco propone al Monte dei Paschi una fusione da 50 miliardi, il MEF guarda con favore l'operazione, l'Istituto Carlo Messina con BPR si muove con una controfferta. Chimi, principe di Monte Carlo, Parigi amara per Coboli. Il Messaggero, l'offerta di Intesa su MPS bloccata dalla mossa di BPM. In campo anche Unipol BPR, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Cobolli a testa alta, Parigi Romano cede a Zverev in 5-7 e Panatta lo consola. Kranz, altre ombre sui cugini Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei PM. La Verità, la Minetti fa il festino alla sinistra, antiberlusconismo boomerang, cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda grazzata al colle, la super testimone. Chimi sbanca Monte Carlo, in un colpo solo porta l'Italia al top in Formula 1 e umilia la Ferrari di Elkan. Salif un po' sceriffa, ma compensa con l'asilo LGBT. Il Giornale, gioie dolori, la Domenica Italiana, Antonelli storico vince a Monte Carlo, un Cobolli eroico non basta a Parigi. Nuovo malore, Eriksen crolla a metà partita, paura per il calciatore. Prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano. Missili iraniani su Israele, la tela europea per Kiev tra Medio Oriente e vertice a Londra. Libero, città ricche sotto assedio, il mal di Maranza, a Milano in otto tentano di stupare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellato nel salotto chic, gravissimo il ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura, e due feriti, dispersi la flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni, gioielliere la Cassazione sui ladri uccisi, il 15 luglio decideranno se stanno in cella fino a 90 anni. Il Tempo, ecco i soldi dell'Italia a Hamas, inchiesta esclusiva, Rami Abdu, i file contabili dell'operazione Domino, un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecci e il giro di Annu. L'Italia di Chimi, Vito e Flavio, trionfo di Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo, dell'Aquila vince l'oro ai mondiali di Tech e Vondo a Roma e gran battaglia di Cobra a Parigi, ma Roland Garros va al favorito Zverev. L'Unità, si parlano, Zelensky e Putin accendono una fiammella di speranza per la pace, l'Ucraina ripropone il faccia a faccia. il Secolo d'Italia, Formula Tricolore, Kimi Antonelli vince a Monaco, un trionfo storico che riporta l'Italia ai vertici della Formula 1. In primo piano Meloni asfalta fake e speculazioni sul presunto isolamento in Europa. E dietro le quinte dell'ascesa di Meloni, esce senza maschera. Silvia Salis vuole le domande dei giornalisti prima. Fratelli d'Italia all'attacco. Un'occhiata ai quotidiani toscani della nostra regione, partendo dal Tirreno nelle edizioni della città. Da Livorno 7 nuovi medici di base, colmeranno le carenze in città, ecco dove hanno l'ambulatorio. Poi da Piombino, Porto, il TAR condanna Manta Logistica, confermata la revoca all'assegnazione dei piazzali per il Terminal Automotive. Il Ponzacco, incidente sul lavoro, chiesta l'archiviazione, un geometra perse la vita dopo il crollo del tetto di un capannone delle Poste. Da Peccioli, muore nella corsa podistica, la vittima aveva 61 anni, era insieme alla moglie e agli amici, partecipava al percorso non competitivo della Notte dei Giganti. Massa Carrara e Lucca, vandalizzate oltre 40 auto, danni alle vetture di 300 partecipanti alla camminata a Puane Libere, atto intimidatorio, matrice mafiosa. Lido di Camaiore muore davanti alla moglie durante una gara, Galliano Pozzini si è accasciato nel corso della Notte dei Giganti al Peccioli. Follonica, aiuto, mio marito sta guidando ubriaco, i carabinieri avevano rintracciato la vettura, il conducente ha patteggiato. Grosseto, vince contro la banca, gli rubano l'identità e con la nuova SIM gli svuotano il conto, istituto, il gestore telefonico restituiscono al correntista 60.000 euro. Da Pistoia, impasse nella trattativa tra Capecchi e PD, non si trova l'intesa sulla nuova giunta e il sindaco si prende una domenica di relax. Prato, fai da familiare milionaria, voleva svuotare il patrimonio, spostare i soldi in Svizzera e intestare tutti i beni al nipote. Alla fine la moglie ottiene il sequestro. Andiamo al Firenze, la Repubblica, Costa San Giorgio svolta sui lavori, la soluzione è passata da Forte Belvedere. Corriere di Siena, MPS diventa il sogno di BPM, proposta aggregazione a Rocca Salimbeni per un gruppo da 50 miliardi, il monte però è nel mirino di Intesa. Porta Gravina vince il Paio dei Semari, gioia all'arrivo, il Fantino Galletto si è imposto su Lupa per i colori rosso-neri. E poi nella Corsa Rioni tutti si mette in fila, Danni Sanna primo a Monticciano. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola è il giorno del sindaco, il ballottaggio alle 15 in via allo scrutinio delle schede, poi la proclamazione, affluenza al 28% alle 19 di ieri, l'abbraccio di Rondine a Jovanotti, Jovanotti sul palco di Rondine, ospite della giornata conclusiva dello Utopic Fest. Il primo volume Finalità Romana, la storia di Cortona raccontata a fumetti. Uno sguardo poi alla Nazione di Arezzo, ballottaggio scende l'affluenza e Buonvento Rondine, Giove canta libertà. Spareggio Ceccarelli Comanducci, affluenza con il segno meno, al seggio 4 aretini su 10. Cari aretini, è il momento di salutarci, la lettera a cuore aperto di Ghinelli alla città. Mugnai entra nel board degli Uffizi, l'ex parlamentare valdarnese torna alla ribalta dopo 4 anni. Vediamo poi Jovanotti, nella libertà la parola chiave è amore. Camion distrugge fontana, Transesne in centro storico, incidente in piazza Risorgimento, va a pezzi il manufatto, spesso oggetto delle polemiche per il dragado e i vandalismi. Recintata per sicurezza l'area. Andiamo poi a leggere i riflettori sul condominio, tra perdite e usi impropri, come evitare liti per l'acqua. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 8 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone che si è concretizzato nel fine settimana e nel weekend non sembra essere duraturo, settimana però che comincerà all'insegna della stabilità atmosferica. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sull'Italia con temperature in aumento, con l'eccezione di un po' di variabilità sull'arco alpino associata a qualche rovescio di calore più probabile sul settore occidentale. Poi nel corso della giornata di martedì la pressione sarà in diminuzione, quantomeno al nord, sotto la spinta di correnti occidentali che determineranno un peggioramento con il ritorno di piogge. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Appartieni alle categorie protette?
6: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo.
5: Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899.
6: Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura.
5: Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e aisaimpianti.it.
4: Flyspot.
7: Radio Fly.
8: Radio Fly.
4: Rewind.
9: Top 10 Italia. Top 10 Italia.
10: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Eccoci qua come sempre per la nostra Top 10 Italia, la hit parade italiana. Pronta tutta per voi. Allora, mettetevi comodi, rilassatevi, state sereni soprattutto per ascoltare la nostra musica italiana. Andiamo a vedere com'è la situazione di questa settimana. Non c'è più Fulminacci con Maledetto Me, la scorsa settimana era il numero 10. Questo vuol dire che ha lasciato spazio a una nuova entrata. E la nuova entrata ve la faccio ascoltare immediatamente. Immediatamente, alto, un attimo, intanto vi faccio ascoltare la posizione numero 10 e poi, vabbè, ve lo dico, al numero 9 ci sarà la nuova entrata. Al numero 10 comunque quest'oggi con 2 posizioni in meno c'è Madame con Marrakesh e la sua Volevo Capire.

0: Marrakesh al numero 10 che non volevo capire. Al numero 9 nuova entrata, eccola, ve l'avevo detto, no? Irama con Cabana.
1: New entry.

puntata di quest'oggi nella Top Ten Italia è Rai Rama con Cabana al numero 9. Al numero 8 perde una posizione anche lei, però devo dire che è l'artista che è da più tempo della nostra Top Ten Italia. Si tratta di Annalisa con Canzone Estiva.

0: Annalisa, 12 settimane che è con noi con la sua canzone estiva, era al numero 8.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
0: Sempre insieme siamo giunti così alla posizione numero 7. E allora acquista ben 2 posizioni in più Gaia.

Dante Delia con Il Mio Paese, al numero 6, la grande musica italiana che comunque ha sempre il suo perché, non è vero? E poi è la nostra, nostrana. Allora, al numero 5 che abbiamo, con una posizione in più, Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

vento, erano al numero 5 e al numero 4 invece una posizione in più era l'una new entry della scorsa settimana, no? Come Giovanotti Alfa, Francesco Gabbani con San

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
1: Siamo giunti così ai primi tre di quest'oggi. Allora, al numero tre, con una posizione in più, quest'oggi abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

scusa, lo sento, erano i pinguini tattici nucleari. Mi fa sorridere molto il titolo, però mi piace anche molto la canzone, devo essere onesta. Erano al numero 3 e al numero 2, meno una posizione rispetto alla scorsa settimana, c'è Safe con Buona Domenica.

0: siamo giunti così al nostro riepilogo di questa settimana. Il numero 10 c'era Volevo capire di Madame con Marrakesh. Il numero 9, l'unica nuova entrata di questa settimana, era Irama con Cabana. Il numero 8, Annalisa con Canzone estiva. Il numero 7, Bossa nostra e Ragaia. Il numero 6, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Al numero 5, Buon vento, Giovanotti e Alfa. Al numero 4, Summer Funk, Francesco Gabbani. Al numero 3, Sorry, scusa, lo siento, Pinguini tattici nucleari. E al numero 2 c'era Safe con Buona domenica. Il numero 1 di questa settimana, con una posizione in più rispetto alla scorsa, sono 8 settimane che sono con noi, sono i The Colors con Rolling Stones.
1: Number one.

The Colors e Rolling Stones, al numero uno non mi resta che salutarvi. Io vi ringrazio tantissimo, come al solito, che siete stati con me finora, no? E allora, come al solito, buon'estate a tutti voi, ma non è che io vado via, assolutamente. Noi ci risentiamo per la prossima Top Ten Italia. E quindi, da parte mia, Daniela De Bolini, un grande abbraccio a tutti voi. Alla prossima, restate con noi!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
1: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
0: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici, lo riferisce la protezione civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne. Nicola Compagnone.
2: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
0: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
3: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
0: Il rispetto della persona umana italiana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle Finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
5: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
4: Ma nessun rimpianto per il romano.
5: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
4: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
5: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
4: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. FlySpot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 8 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Israele-Iran, nuovi venti di guerra. L'IDF colpisce Beirut, Teheran risponde a colpi di missili. Trump, ora basta, trattate. Banche, parte la sfida su MPS per il superpolo. BPM fusione, intesa rilancia con Unipol e BPR. Antonelli da leggenda, domina Monte Carlo, Cobolli lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set. La Repubblica, Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran e lascia una rappresaglia alle basi militari. Allerta degli USA, Trump e Netanyahu, fermati, accordo vicino. Vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM. Antonelli, principe di Monte Carlo, Cobolli sfiora il trono di Parigi. La Stampa, Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, missili passeranno al nord di Israele, summit volenterosi Zelensky, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace. Intesa Unipol su Monte dei Paschi, riparte il risico con l'ingresso del primo istituto bancario, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. Il mondiale degli altri, giovedì via al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza. Il resto del Carlino, BPS, MPS, sponda del tesoro, ma l'intesa si mette di traverso, riparte il risico bancario, il banco propone al Monte dei Paschi una fusione da 50 miliardi, il MEF guarda con favore l'operazione, l'Istituto Carlo Messina con BPR si muove con una controfferta. Chimi, principe di Monte Carlo, Parigi amara per Coboli. Il Messaggero, l'offerta di Intesa su MPS bloccata dalla mossa di BPM. In campo anche Unipol BPR, ci dia nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Cobolli a testa alta, Parigi Romano cede a Zverev in 5-7 e Panatta lo consola. Kranz, altre ombre sui cugini Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei PM. La Verità, la Minetti fa il festino alla sinistra, anti-berlusconismo boomerang, cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda Grazzata al Colle, la super testimone. Chimi sbanca Monte Carlo, in un colpo solo porta l'Italia al top in Formula 1 e umilia la Ferrari di Elkan. Salif un po' sceriffa, ma compensa con l'asilo LGBT. Il Giornale, gioie e dolori, la Domenica Italiana, Antonelli storico vince a Monte Carlo, un Cobolli eroico non basta a Parigi. Nuovo malore, Eriksen crolla a metà partita, paura per il calciatore. Prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano. Missili iraniani su Israele, la tela europea per Kiev tra Medio Oriente e vertice a Londra. Libero, città ricche sotto assedio, il mal di Maranza, a Milano in otto tentano di stupare una modella in pieno giorno, a Como fanno coltellato nel salotto chic, gravissimo il ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura, e due feriti, dispersi la flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni, gioielliere la Cassazione sui ladri uccisi, il 15 luglio decideranno se stanno in cella fino a 90 anni. Il Tempo, ecco i soldi dell'Italia a Hamas, inchiesta esclusiva Rami Abdu, i file contabili dell'operazione Domino, un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecce, il giro di Annu. L'Italia di Chimi, Vito e Flavio, trionfo di Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo, dell'Aquila vince l'oro ai mondiali di Tekevu Vondo a Roma e gran battaglia di Cobra a Parigi, ma Roland Garros va al favorito Zverev. L'Unità, Si parlano, Zelensky e Putin accendono una fiammella di speranza per la pace, l'Ucraina ripropone il faccia a faccia. Il Secolo d'Italia, Formula Tricolore, Kimi Antonelli vince a Monaco, un trionfo storico che riporta l'Italia ai vertici della Formula 1. In primo piano Meloni asfalta fake e speculazioni sul presunto isolamento in Europa. E dietro le quinte dell'ascesa di Meloni esce senza maschera. Silvia Salis vuole le domande dei giornalisti prima. Fratelli d'Italia all'attacco. Un'occhiata ai quotidiani toscani della nostra regione, partendo dal Tirreno nelle edizioni della città. Da Livorno 7 nuovi medici di base, colmeranno le carenze in città, ecco dove hanno l'ambulatorio. Poi da Piombino, Porto, il TAR condanna Manta Logistica, confermata la revoca all'assegnazione dei piazzali per il Terminal Automotive. Il Ponzacco, incidente sul lavoro, chiesta l'archiviazione, un geometra perse la vita dopo il crollo del tetto di un capannone delle Poste. Da Peccioli, muore nella corsa podistica, la vittima aveva 61 anni, era insieme alla moglie e agli amici, partecipava al percorso non competitivo della Notte dei Giganti. Massa Carrara e Lucca, vandalizzate oltre 40 auto, danni alle vetture di 100 partecipanti alla camminata a Puane Libere, atto intimidatorio, matrice mafiosa. Lido di Camaiore muore davanti alla moglie durante una gara, Galliano Pozzini si è accasciato nel corso della Notte dei Giganti al Peccioli. Follonica, aiuto, mio marito sta guidando ubriaco, i carabinieri avevano rintracciato la vettura, il conducente ha patteggiato. Grosseto, vince contro la banca, gli rubano l'identità e con la nuova SIM gli svuotano il conto, istituto, il gestore telefonico restituiscono al correntista 60.000 euro. Da Pistoia, impasse nella trattativa tra Capecchi e PD, non si trova l'intesa sulla nuova giunta e il sindaco si prende una domenica di relax. Prato, fai da familiare milionaria, voleva svuotare il patrimonio, spostare i soldi in Svizzera e intestare tutti i beni al nipote. Alla fine la moglie ottiene il sequestro. Andiamo al Firenze, la Repubblica, Costa San Giorgio, svolta sui lavori, la soluzione è passata da Forte Belvedere. Corriere di Siena, MPS diventa il sogno di BPM, proposta aggregazione Rocca Salimbeni per un gruppo da 50 miliardi, il monte però è nel mirino di Intesa. Porta Gravina vince il paio dei Semari, gioia all'arrivo, il Fantino Galletto si è imposto su Lupa per i colori rosso-neri. E poi nella Corsa Rioni tutti si mette in fila, Danni Sanna primo a Monticciano. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola è il giorno del sindaco, il ballottaggio alle 15 in via allo scrutinio delle schede, poi la proclamazione, affluenza al 28% alle 19 di ieri, l'abbraccio di Rondine a Jovanotti, Jovanotti sul palco di Rondine, ospite della giornata conclusiva dello Utopic Fest. Il primo volume Finalità Romana, la storia di Cortona raccontata a fumetti. Uno sguardo poi alla Nazione di Arezzo, ballottaggio scende l'affluenza e Buonvento Rondine, Giove canta libertà. Spareggio Ceccarelli Comanducci, affluenza con il segno meno, al seggio 4 aretini su 10. Cari aretini, è il momento di salutarci, la lettera a cuore aperto di Ghinelli alla città. Mugnai entra nel board degli Uffizi, l'ex parlamentare valdarnese torna alla ribalta dopo 4 anni. Vediamo poi Jovanotti, nella libertà la parola chiave è amore. Camion distrugge fontana, Transesne in centro storico, incidente in piazza Risorgimento, va a pezzi il manufatto, spesso oggetto delle polemiche per il dragado e i valdarismi. Recintata per sicurezza l'area. Andiamo poi a leggere i riflettori sul condominio, tra perdite e usi impropri, come evitare liti per l'acqua. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 8 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Etna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
2: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
1: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO. L'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio Informale Difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici, lo riferisce la Protezione Civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne. Nicola Compagnone.
3: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
1: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
4: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
1: Il rispetto della persona umana italiana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle Finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
6: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
5: Ma nessun rimpianto per il romano.
6: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
5: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
6: È quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
5: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
9: Top 10 album.
10: C'è la top 10 album adesso. Mi setto in modalità top 10 album perché ci sono 10 album dove la maggior parte sono artisti italiani, ma non solo, anche in questa tornata per la 24esima volta dall'inizio del 2026 ci sono 3 artisti internazionali, ma il resto sono italiani. Io sono Dylan, sono italianissimo, e ci sono 2 album che escono questa settimana che non ascolteremo: Disincanto di Madame e poi From the Rooftop 3 di Coez. Quindi ci saranno 2 album, 2 nuovi album, 3 album che salgono e 3 album che scendono. Alla posizione numero 10 incrociamo chi perde 4 posizioni questa settimana. È l'album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Ascoltiamo Amélie.
11: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: siamo mai esistiti.
1: Tu sei un sogno di libertà.
2: Classe 2001, Kid Yugi, lui che è Tarantino, esattamente di Massafra, ecco, non me ne voglia, Kid Yugi di Massafra, che poi è diventato in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena grazie al suo immaginario un po' oscuro, influenze trap metal e un modo di scrivere che unisce mitologia, riferimenti pop e introspezione, ma anche un tipo di interpretazione direi piuttosto cupa nella narrativa stessa. Kid Yugi, Amélie, Anche gli eroi muoiono, l'album di Kid Yugi in decima posizione. Si sale in nona posizione la prima new entry della settimana. È stato ripubblicato con un repack, con un nuovo fiocchetto, l'album di Brescia, Mediterraneo, pubblicato un anno fa, esattamente un anno fa, il 6 giugno 2025. Il 5 giugno del 2026 è stato ripubblicato con all'interno diverse nuove tracce, diversi inediti, e da cui appunto ascoltiamo, da questo album Mediterraneo, ascoltiamo Da Dio.
3: New entry.
4: New entry.

Non c'è solamente Da Dio come novità, come nuovi singoli, come inediti all'interno dell'album Mediterraneo di Bresh, ce ne sono anche altri due esattamente, come Introvabile e Serenamente, insieme a Giulio, oltre alle 16 tracce originali. Secondo me salirà molto in classifica quest'album di Bresh, nella top 10 album, in nona posizione questa settimana. In ottava guadagna un posto la colonna sonora del film Michael, Songs from the Motion Picture, Michael Jackson. Ascoltiamo Don't Stop Till You Get Enough.

0: 13 canzoni originali all'interno, praticamente un Michael Jackson che solamente in una parentesi si divide con i Jackson 5, perché ci sono all'interno anche canzoni con tutti gli altri Jacksons, come I'll Be There, Never Can Say Goodbye, ma poi ci ritroviamo tutti quanti insieme nel cantare Beat It, Thriller, Billie Jean, Don't Stop Till You Get Enough, che è in classifica a rappresentare la colonna sonora del film Michael. Nella Top 10 Album questa settimana guadagna un posto ed è lì in ottava posizione.
1: Top 10 Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Album.
0: Si sale in classifica, abbiamo scoperto le 3 posizioni di questa settimana della Top 10 Album, adesso scopriamo le prossime 4. Top 10 Album, io sono Dylan, ho assunto il setting da Top 10 Album, per cui Bad Bunny, che anche lui da moltissimo tempo è in questa classifica, mi preme ricordarlo che è sempre proprio qui nella Top 10 Album con Devi Tirar Mas Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy, guadagna 3 posti.

0: Blin blin.
1: Tre posti in più rispetto a 7 giorni fa per Bad Bunny, la sua e il suo Devi tirar mas fotos, well tita la canzone fino a questo momento che risulta essere una novità con la featuring di Chewy. Si sale in sesta posizione, perde 5 posti.

0: discografico vero e proprio di Saif, artista italo-tunisino, reduce dal secondo posto a Sanremo 2026 e tra l'altro ha avuto un boom mediatico direi molto molto interessante, ed è un album che è stato annunciato come una strategia, attraverso una strategia virale, prima un carosello Instagram in stile calciomercato con Fabrizio Romano, dove ogni artista coinvolto veniva presentato come un calciatore pronto a scendere in campo, poi in freestyle ironico che imitava il format falsissimo di Fabrizio Corona. Sex on la Santa, il nuovo singolo di Saif, dall'album Santissimo, in sesta posizione questa settimana, perde 5 posti. Stabile in quinta posizione come la settimana scorsa, Tutta vita sempre di Olly, la canzone Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Fanciulli che compare all'interno della traccia Domenica nell'album Tutta vita sempre di Olly, questa settimana in quinta posizione stabile. In quarta posizione stabilità anche per l'album di Geolier, Tutto è possibile, ascoltiamo Stelle.

0: Persiste in questa classifica da molte settimane anche Geolier, anche se il primissimo posto è occupato da Holly per via del numero delle settimane che permane di permanenza all'interno della top 10 album, ma Geolier piano piano si sta avvicinando. Tutto è possibile, l'album di Geolier. Abbiamo ascoltato Stelle dall'album appunto che lo rappresenta fino a questo momento, questa settimana in quarta posizione nella top 10 album.
1: Top 10 album.
0: Podio da scoprire per la top 10 album di questa settimana. Ci sono tre artisti, sì, tre, solamente tre. Si tratta di Samurai J ad occupare la terza posizione, guadagna 4 posti l'album Amatore e la canzone è Ossessione.

tormentone, Ossessione. Samurai J, Amatore l'album, terza posizione questa settimana, guadagna 4 posti. Stabile in seconda posizione invece Vangelo di Shiva. Ascoltiamo te.

0: È la canzone scelta come primo singolo della nuova era di Shiva, una traccia diretta, scura piuttosto, anche piena di BPM e che introduce perfettamente il tono del disco, diciamo il tono dell'album. E Tay Six funziona come una sorta di chiamata d'ingresso nel mondo di Vangelo. Shiva alterna confessioni, immagini religiose, riferimenti personali, mantenendo un flow serrato ed una produzione che unisce trap moderna e atmosfere più cupe. Ed è la canzone che ha aperto ufficialmente la nuova fase, anticipando l'uscita dell'album stesso, preparando il terreno per temi più profondi che verranno sviluppati nelle tracce successive. Shiva Take Six, l'album Vangelo, stabile al secondo posto come 7 giorni fa. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa la prima piazza della Top 10 Album. Posizione numero 10, perde 4 posti da 19 settimane in classifica Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. La rientri in nona posizione come prima nuova entrata della settimana dell'album Brash con questo nuovo repack. L'album è mediterraneo con degli inediti all'interno. In ottava posizione guadagna un posto la colonna sonora del film Michael, film dedicato a Michael Jackson. In settima posizione guadagna 3 posti da 16 settimane in classifica Bad Bunny con Devi tirar mas fotos. In sesta posizione perde 5 posti da 4 settimane in classifica Saif con l'album Santissimo. In quinta posizione, stabile come 7 giorni fa e da 51 settimane in classifica Tutta vita sempre, Olly. In quarta posizione da 21 settimane in classifica Tutto è possibile, Geolie. È stabile. In terza posizione guadagna 4 posti e da 2 settimane in classifica Samurai J Amatore. Stabilità in seconda posizione c'è Shiva con l'album Vangelo e in prima posizione la seconda new entry della settimana. C'è Tedua con l'album Ryan Ted, la canzone Lettera a Tedua.
1: Number one, new entry.
2: New entry.

A me me te do a non sa cantare, te do a credere di far l'intellettuale, te do a deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare, e quando sta sul palco per me non è normale. E te do a non va tempo, non ha manco il talento, non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate nel club provinciale, fanculo, sembri fatto di coca. Te do a, lo giuro,

0: soltanto mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
1: È assurdo questa roba.

0: Album.
1: Ryan Tedd è il nuovo mixtape di Tedua, pubblicato a sorpresa nel 2026, e rappresenta la versione più istintiva, se vogliamo anche grezza, impulsiva dell'artista, con un lavoro che riprende l'alter ego Ryan Tedd per esplorare un lato più spontaneo rispetto ai progetti principali. E questo mixtape tra l'altro mescola trap, melodie scure, momenti più liberi nella scrittura, confermando la volontà di Tedua di sperimentare fuori dai confini concettuali dei suoi, di sperimentare al di fuori dai confini concettuali dei suoi album le sue capacità. Tedua con Ryan Tedd questa settimana alla posizione numero uno della Top Ten Album. Occorre una settimana per scoprire cosa accadrà nel prossimo aggiornamento e noi saremo tutti qua per ascoltare di nuovo la Top Ten Album. Ciao!
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: E allora, ciao Vanna!
4: Ciao Beppe!
3: Come stai?
4: Bene,
3: in
4: tu
3: questa
4: come
3: settimana
4: stai?
3: così che è arrivato
4: folle.
3: Il fresco.
4: Sì, così, così folle.
3: Va bene, vediamo se ci scaldiamo un po' con le notizie che abbiamo, le notizie curiose, la
4: sì.
3: Fonte Today non sempre, però la Vanna adesso ci dice, ci porta alla prima
4: sì,
3: notizia.
4: A proposito di follia, siamo ovviamente nel programma Crazy Week.
3: La settimana loca oppure la semaine de folie?
4: Dove raccontiamo tutte le notizie curiose, strane, pazze avvenute nella settimana precedente.
3: E vai.
4: Allora, facciamo subito un volo e ti porto in India.
3: Ale.
4: Ok? Ci sei mai stato in India?
3: No, credo. Che, vabbè, al momento no, diciamo.
4: Non è in programma, ok. Allora, ti racconto la storia di questo uomo indiano che finge la propria morte per vedere chi andrebbe al suo funerale. Questo uomo di 74 anni ha inscenato la propria morte per scoprire chi avrebbe partecipato quindi al suo funerale. Ha organizzato una cerimonia completa con tanto di corteo e riti tradizionali, attirando l'intero villaggio. Pensa poi quando hanno scoperto che in realtà era vivo. Però ogni tanto ci pensi anche tu?
3: No, come no, certo, tutti i giorni, guarda, veramente. No, comunque questa viene dall'India, vero?
4: L'India.
3: Beh, insomma, non ci dobbiamo scandalizzare. E allora io mi hai portato in India perché questa cosa ci stiamo in questa India. Devi sapere, cara Vanna, che per esempio a Ivrea c'è la storica battaglia delle arance, lo sapevi, no? Così come in Spagna c'è la famosa tomatina dove si lanciano i partecipanti chili di pomodori.
4: Certo.
3: Ecco, devi sapere che in un villaggio indiano, praticamente questo villaggio si trova a Gumatapura.
4: Gumatapura, che sicuramente si dirà così.
3: Sì, ha partecipato al Gore Abba.
4: Gore che cos'è Abba? Questo Gore Abba?
3: Gore Abba è un festival dove si lanciano la cacca di mucca.
4: Interessante.
3: Sì, ma è perché la cacca di mucca non è considerato uno sporco, anzi nei testi sacri viene addirittura descritto come simbolo di fertilità e purezza.
4: Ah, ecco.
3: Quindi io credo che sia importante lanciarsi la cacca di mucca e quindi lo fanno questi.
4: Quindi tu in quel modo ti purifichi.
3: Sì, ma c'è stato uno youtuber statunitense perché non ci credeva e si vede che mentre tutti gli altri sono senza mascherina, senza niente, cioè proprio marroni, lui c'ha la tuta lì, però
4: no,
3: paura
4: ma così
3: che
4: non si purifica, però non
3: va. Paura che dovrà farsi una bella doccia, sì. Vai, dici pure.
4: Allora, adesso parliamo di animali.
3: Che è successo?
4: Praticamente a Istanbul siamo. Lo sai che lì ci sono tantissimi gatti. Non so se tu ci sei mai stato, no, però io anche dalle foto che vedo.
3: Non sono stato né in India né in Istanbul.
4: Va
3: non
4: bene,
3: lo so,
4: ok,
3: non lo so.
4: Un giorno andrai, ci sono tantissimi gatti. E tu pensa che la storia di questo uomo che accetta di pagare un mantenimento per gatti per 10 anni dopo il divorzio. Sì, questo uomo ha accettato di pagare 10.000 lire turche ogni 3 mesi alla sua ex moglie come mantenimento per i loro 2 gatti.
3: Dai, ma sì, 10.000 lire turche?
4: Sì, l'accordo fa proprio parte delle clausole del loro divorzio consensuale.
3: Ho capito, va bene. Noi i gatti li amiamo, lo sai, sono i gatti, sono la nostra anima, specialmente quelli neri, insomma. Vabbè, senti, io voglio rimanere in India perché perché okay. Va, oggi mi ci hai fatto andare, quindi allora devi sapere che in India una delle problematiche grosse è quello dell'inquinamento.
4: Sì.
3: Insomma ci sono vari filmati, varie testimonianze che insomma l'India, anche tu dovessi fare per esempio il bagno nel Gange, io non so se lo faresti, però vabbè, comunque c'è la festività del Diwali che ha reso Nuova Delhi la città più inquinata del mondo. Oltre tutto quello che hanno, insomma, che insomma mi dispiace dirlo, ma gli amici indiani insomma vivono un po'
4: nell'inquinamento.
3: Sì, a Roma direbbero una monnezza, però vabbè, non lo diciamo così. Vabbè, per loro è naturale. Scusa, si tirano la cacca che è simbolo di fertilità. Sì, sì, sì. E allora perché non fare questa? Però che è successo? Che praticamente iniziano le festività con, cioè i festeggiamenti con i petardi.
4: Ok.
3: Con i fuochi d'artificio. Ecco, ne tirano talmente tanti che le rendono l'inquinamento atmosferico raggiunge livelli record proprio per i troppi fuochi d'artificio per la festa, che quindi è rimasto lì poi questo,
4: cioè la nebbia praticamente,
3: sì, c'è fumo più che altro, quindi un altro primato, e insomma ci sono varie testimonianze, lo potete trovare su Today, questa nebbia, questo fumo insomma rimane lì, tra l'altro, quindi Nuova Delhi oltre avere anche
4: il festival della cacca, c'è anche
3: questa cosa, vabbè, via. Comunque ci sono tante bellissime cose in India, sicuramente,
4: certo.
3: Un giorno forse le scoprirò, vai.
4: Allora, ti porto questa notizia, dove praticamente è stato smantellato un call center perché vendeva delle preghiere miracolose generate con l'intelligenza artificiale.
3: Quindi delle preghiere
4: miracolose, praticamente queste vittime pagavano circa $10 per ogni preghiera personalizzata perché erano convinte di ricevere dei benefici spirituali. E invece alla fine no, perché poi sono state arrestate 35 persone coinvolte nella truffa, che era attiva da 2 anni. Cioè una specie di Gesù fatto con l'intelligenza artificiale.
3: Vabbè, oggi con l'intelligenza artificiale si fa tutto, e oggi sempre più si fanno le cose con i telefonini. Ne sa qualcosa una ragazza polacca, Victoria Guzenda. Sentivo che nomi,
4: ok.
3: Dicono che è polacca, vabbè. Che cosa ha fatto? È finita per fare un bagno fuori programma nel Canale Grande, sai perché? Perché stava seguendo le indicazioni del navigatore di Google sullo schermo, e purtroppo Google Map, che è uno strumento formidabile, gli ha portato.
4: Ha fallito.
3: Gli ha detto la strada, che guarda caso, e si vede l'immagine qui su Today, che lei scende le scale guardando il telefonino, dice pure Google Map mi dice di andare lì, e ha fatto un bel bagno perché l'ha portata diritta nel Canale Grande.
4: Ho capito, Beppe, ma lo vedi che ti sta portando nell'acqua, no?
3: Ma scusa, a Venezia le strade non ci sono, c'è il canale grande.
4: Ma ci sono le gondole.
3: Vabbè, perché non puoi andare a piedi? Insomma, è sempre per Google Map, quelle sono strade, quindi ti siamo andati.
4: Va bene, ok, diamo retta così a Google Maps.
3: Vabbè, lasciamo perdere.
4: Senti, a proposito di intelligenza artificiale, quindi chat GPT, eccetera. È successo praticamente a questa donna nel Michigan, che ha chiesto a ChatGPT dei numeri, ok? E ChatGPT gliel'ha dati, le ha fatto vincere $100,000.
3: 100.000?
4: Okay. Sì, sì, $100,000. Praticamente questa donna alla lotteria, no? Ha usato i numeri suggeriti da ChatGPT, ha acquistato la combinazione generata dall'intelligenza artificiale, sì. E ha scoperto di aver centrato il premio.
3: Bene, sono contento, hai visto?
4: Buona sapersi.
3: Questa è andata bene, insomma, no? Però attenzione con tutta questa tecnologia, cari amici, perché poi se ci affidiamo troppo a questa possono accadere delle cose, come è successo alla Puffin. Sai
4: okay.
3: Che era Puffin?
4: No?
3: È una casa editrice di diverse serie per i più piccoli, che ha inviato un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito per chiedere di fare una cosa: rimuovere gli albi incriminati. Che cosa è successo? Che nei libri per bambini c'erano tutta una cosa di link, una serie di link anche che mandavano verso il web. Peccato che alcuni di questi fossero scaduti, e in particolare uno andava a puntare oggi su un sito porno.
4: Ecco.
3: Quindi prova a immaginarti.
4: Direi che
3: bambini
4: non è proprio una cosa bellissima.
3: Sì, no, infatti ora vabbè che i bambini d'oggi sanno tutto, sono emancipati, tutto quello che volete, però
4: ho capito,
3: anche mettergli, io non so, insomma, anche mettergli un link che porta
4: fate
3: un sito
4: attenzione
3: porno. Ma non si fa così. Poi scusate, una volta che avete comprato un sito, pagatelo, perché insomma Vabbè, questa è la storia. Non so se l'hanno poi tolti, quindi, insomma, vabbè.
4: Spero di sì. Allora, ovviamente la notizia di questi giorni, Beppe, qual è? Cioè, di queste settimane.
3: Qual è?
4: No, non la so. Del furto di Parigi.
3: Sì, che poi in realtà lo sai che sono due, perché il giorno dopo hanno fatto il museo dell'illuminismo, che è passato sottotono perché dire basta, se no la Francia è ancora brodo. Comunque, dici.
4: Allora, cosa è successo? Praticamente ormai sappiamo tutte le dinamiche, no? Che sono state utilizzate per fare questo furto. Loro hanno, si sono travestiti da quelli che lavoravano alla manutenzione, insomma, se non erro, e hanno usato questa scala. Come si chiama la scala dove si arrampicano?
3: Una scala, insomma.
4: Esatto,
3: sì, una scala.
4: Ecco. Allora, quindi questa è diventata una genialata, lasciami il termine, del marketing, perché la casa, diciamo, cioè l'azienda che ha prodotto quella scala ha usato la cosa a suo vantaggio.
3: Perché?
4: Ha iniziato a pubblicare, a fare una campagna marketing eccezionale, perché pubblicava proprio la foto del furto dove si vedeva la scala che hanno prodotto, dicendo se volete anche voi.
3: No.
4: Ha iniziato ad avere proprio campagna marketing.
3: Ma come? Ha fatto la campagna pubblicitaria sul furto a lui?
4: Sì, assolutamente.
3: Cioè, no, dai, a tutti
4: sono dei geni.
3: Sì, ho capito, dai. Ora cioè, si vantano pure, dice. Non l'hanno neanche presi, no, forse è notizia di questi giorni che forse due l'hanno preso, però vabbè,
4: però
3: insomma,
4: sì,
3: questo è il colmo della campagna pubblicitaria,
4: genio del marketing,
3: ma genio, insomma, voglio dire, ma dai,
4: sì,
3: cioè, ora, cioè, vai a svaligiare il Louvre, cioè, porti via gli gioielli di Napoleone e mi fai la pubblicità pure alla scala, dici una scala della nostra, ma
4: vabbè, loro sfruttano, visto il momento.
3: va bene, che siamo contenti i ladri, che però diranno guarda che voglio la percentuale perché visto che ce l'abbiamo messa noi. Va bene. Senti, io invece ti voglio dire che tutto questo mondo tecnologico, il mondo dei social, però ha anche degli impatti un po' particolari. Sai che la società cambia, ci sono le scuole materne, le scuole primarie, tutto quello che vuoi, ci sono le famose maestre d'asilo, te le ricordi le maestre d'asilo?
4: Certo.
3: No? Che da noi erano considerate un po' le seconde mamme, insomma, una cosa del genere. Ecco, è successa una maestra dell'asilo dove è andata, di dove viene questa cosa, una periferia di Denver, una signora, una maestra che aveva insegnato per tanti anni, e l'ultimo giorno di scuola, insomma di insegnamento, ha voluto salutare i studenti, i bambini, no? E quindi era tutta contenta perché dice, beh, insomma, dai, dopo tutti questi anni chissà che riconoscenza avrò. Beh, la riconoscenza gli è arrivata da un bambino di 6 anni che gli ha detto: mio padre dice che la gente come te non conta più. E lei è rimasta un po' particolare, no?
4: Ci credo.
3: Non hai nemmeno un TikTok, quindi sappi che se non hai un TikTok non sei nessuno.
4: No,
3: poveretta, ma chissà come ci è rimasta male, insomma, dai. Ma poi genitori, padri, ma come fate a insegnare ai vostri figli che se una non ha TikTok? Io lo so che guardate quei filmini dove ci sono ballerine, non solo, che ballano su TikTok, ma non le dite così, insomma, via, no, sbaglio.
4: No, non sbagli. A proposito di questo, ti porto una notizia che secondo me può essere giusta, perché la Cina da pochi giorni regolarizza gli influencer, ok? Però per poter parlare di temi professionali devono essere laureati.
3: Cioè?
4: Ok? Quindi hai visto gli influencer che sponsorizzano tutti i vari brand, però per poter parlare di cose più serie questi influencer devono essere laureati. È giusto, no? È giusto, perché pensa che poi gli hanno vietato anche la promozione di ostentazione della ricchezza o contenuti considerati negativi, perché tratta argomenti tecnici, quindi salute, legge, economia, e quindi è stato richiesto un titolo di studio certificato, anche se non tutti gli influencer devono obbligatoriamente essere laureati. Però siamo d'accordo su questa notizia,
3: siamo tutti d'accordo, guarda, siamo tutti d'accordo. Va bene, senti, io ti lascio, sai che io amo la Spagna,
4: con una notizia tutta spagnola.
3: Ti porto nella frazione di Javali Viejo, penso che si pronunci così, nel comune di Murcia in Spagna. Che cosa è successo? È successo che è iniziato un altoparlante, suona buon compleanno in loop per 5 ore nella notte,
4: no,
3: e devono intervenire i vigili del fuoco per spengerla, perché so, la stessa canzone che suona di notte per più 5 ore consecutiva, buon compleanno cumpleaños, buon cumpleaños feliz in spagnolo, insomma alla fine questo che finiva l'anni voglio dire si è anche un po' stufato. Beh, insomma l'incubo è stato veramente così terribile, e solamente dopo l'intervento i vigili del fuoco hanno
4: spento tutto.
3: È tornato, e chissà se in quel paese direi il primo che si prova a dire buon compleanno lo matano, per me proprio matato come il toro.
4: Può essere, Beppe, può essere. Va, va bene.
3: Dai.
4: Noi ci rivediamo quindi al prossimo appuntamento con Crazy Week.
3: E per rimanere in Spagna?
4: La settimana loca.
3: La settimana loca, la semaine de folie perché siamo anche francese, e poi con il Louvre. Speriamo che non ci rubano questa con la scaletta lì. Com'è?
4: Eh sì, la scala. Vabbè,
3: ma veramente ci hanno fatto la pubblicità.
4: Sì, certo.
3: Ma non mi dire, Vanna.
4: Assolutamente.
3: Ma non è possibile. Ciao Vanna.
4: Ciao Beppe, ciao, ciao a tutti.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Vola.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca, che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. Tennis, la stagione sull'erba inizia bene per Bellucci, l'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner, oggi e domani al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Nuova settimana, nuove emozioni, nuovo appuntamento con il Fit Show. Alessandro Fizzotti e Silvia Politi qui con voi. Ciao Silvia.
1: Eccomi qua, vicino a te per iniziare questa nuova puntata del Fit Show.
0: Allora, seconda settimana di questo bel mese, no? Che poi aprirà ufficialmente la nuova stagione estiva.
1: Mi piace il mese di giugno, mese delle fragole, mese delle ciliegie, mese di frutti che veramente fanno stagione.
0: E ricordiamo quanto è importante mangiare frutta e verdura, Silvia.
1: Ricordiamolo.
0: No? Perché ci idrata, ci dà tutte quelle vitamine e i minerali essenziali per stare bene durante l'estate, per cui privilegiamo una bella dieta mediterranea ma ricca di frutta e di verdura.
1: Estate, periodo di frutti rossi, quelli che a me veramente fanno venire l'acquolina. A parte che io sono golosa di tutti i frutti, però quelli rossi in special modo.
0: Una bella macedonia
1: di
0: frutti
1: rossi. E poi non ti dico i mirtilli.
0: Ah, che buono.
1: Ne mangerai
0: buoni.
1: A chili.
0: E fanno anche bene alla vista, infatti Silvia non usa gli occhiali, per cui quello che vedo, insomma, qui il rinco sono io.
1: Ancora.
0: E per ora non usi gli occhiali, no?
1: Per ora.
0: Poi più avanti.
1: Non tirarmela come al solito,
0: no,
1: Alessandro Fizzotti.
0: Un po' di presbiopia.
1: Pensiamo al Fizz Show che ci aspetta, che è meglio.
0: Ecco, un po' di presbiopia, visto l'età,
1: ancora,
0: arriverà.
1: Vabbè.
0: No, ma te lo dico.
1: Non ce la faccio io stare
0: con lui. Anch'io alla tua età, 48 anni, non avevo nulla. Poi purtroppo.
1: Ragazzi, mi raccomando, fatevi sentire voi, non lasciatemi da sola con Alessandro Fizzotti, che non smette di tirarmele.
0: Ma
1: una
0: non
1: dopo
0: sto tirando
1: l'altra.
0: Niente, dai, piantala lì.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Sto dicendo...
1: Cosa ho fatto di male nella vita precedente per
0: nulla.
1: Meritarmi te?
0: Ma
1: te,
0: no, vabbè,
1: te,
0: tu ti meriti
1: te,
0: me perché io sono meravigliosamente splendido.
1: Sì,
0: ma
1: certo,
0: questo è un altro paio di maniche.
1: Splendido, splendente,
0: esatto,
1: a tratti
0: proprio.
1: Un po' demente.
0: Demente pure, grazie.
1: Non era così?
0: No, non era così. Comunque.
1: Però per te calza pennello.
0: Ecco, allora, collegamenti speciali, notizie farlocche e tanta buona musica. Questo è il Fit Show, partiamo subito con i punti di contatto.
1: Yeah.
2: Stai ascoltando Radio Fly. Telefonaci allo 0575 17 87 700. Iscrivi i tuoi messaggi su WhatsApp al numero 334 31 59 000. Oppure inviaci un'email a diretta@radiofly.club.

0: È sempre un piacere avere all'interno del Fit Show la redazione di Altro Consumo, oggi in persona Adelia Piva. Ciao, bentrovata.
1: Ciao.
0: Oggi accendiamo insieme a te, Adelia, i riflettori sulla cosmeticoressia, cioè l'ossessione per la skin care che sta colpendo i giovani spinti dai social verso delle routine che definiamo noi esagerate. Analizzeremo i risultati di un test su 12 maschere viso idratanti, scoprendo perché questa abitudine settimanale sia spesso un inutile spreco per il portafoglio e un danno per l'ambiente. Adelia, il vostro articolo su Altro Consumo parla, direi, chiaramente, insomma, di questa cosmeticoressia. E quanto è preoccupante questo fenomeno che vede bambini, spensate, sotto i 12 anni acquistare sieri e maschere anti-age? E dal vostro osservatorio, in che modo le istruttorie aperte anche dall'antitrust contro dei colossi potrebbero cambiare un po' le regole del marketing cosmetico sugli stessi social, Adelia?
1: Allora sì, sicuramente c'è una preoccupazione, insomma, per i possibili effetti dannosi sulla salute dei giovanissimi, no? Perché usano veramente, cioè questo uso inconsapevole, frequente, combinato, come dice l'antitrust, di troppi cosmetici, una vasta gamma di cosmetici, e sono veramente diciamo preadolescenti, addirittura bambini, insomma, con età molto basse. Ovviamente è il marketing che spinge, no, ad acquistare maschere viso, sieri, creme anti-age anche ad età effettivamente improbabili. E noi abbiamo visto che tra i cosmetici più di tendenza nella skin care ci sono proprio le maschere viso, no? Che troppo spesso, invece di restare un momento di coccola, di relax, non è che vogliamo demonizzare naturalmente questa possibilità, però se diventano un'abitudine settimanale o addirittura quotidiana, abitudine anche spesso consigliata, incoraggiata dai produttori in etichetta, ecco, allora diventa effettivamente un'abitudine non solo costosa, ma anche poco amica dell'ambiente, sì. E che appunto può portare a pensare che uno debba fare tutti i giorni o tutte le settimane la maschera viso, e quindi un utilizzo eccessivo di cosmetici spinto dai social, poi soprattutto per i più giovani.
0: Per i più giovani. Senti, voi, ecco, esatto, voi avete testato, no? 12 maschere, sì, idratanti, avete coinvolto oltre 400 giovani, insomma, quindi, sì, non pochi. Allora, molti produttori, abbiamo detto, che consigliano in etichetta addirittura un uso quotidiano o trisettimanale, uh-huh, ma voi di Altro Consumo affermate che basterebbe una semplice crema idratante, no? A questo, sì, punto la domanda che ti faccio è: quali sono i rischi reali per la barriera cutanea di un adolescente che esagera con questi prodotti, e perché la maschera dovrebbe restare solo una coccola occasionale, Adelia?
1: Allora, sicuramente ci sono, i rischi sono legati al fatto che utilizzando molti prodotti, questi prodotti vanno a in qualche modo indebolire la barriera che noi abbiamo sostanzialmente, che è, cioè, la pelle da sola fa il suo lavoro, non c'è bisogno fondamentalmente di mettere troppe creme, quindi c'è un'eccessiva quantità di prodotti chimici, tra l'altro, quindi insomma ci sono tutte le tantissimi ingredienti, e questo sicuramente addirittura può portare a fenomeni di sensibilizzazione o addirittura a dermatiti, quindi utilizzare troppi cosmetici non è assolutamente salutare, soprattutto per le pelli più giovani, che sono ancora in crescita, in formazione, che non ne hanno assolutamente bisogno. Quindi direi che questo, poi abbiamo visto che però in realtà il nostro test, noi abbiamo chiesto ai giovani di valutare le maschere viso idratanti e ci siamo fatti raccontare anche come le usano, e purtroppo abbiamo visto che la maggior parte di loro la usa almeno una volta alla settimana, quindi non è un uso occasionale come dovrebbe essere per una skin care equilibrata. Ecco, quindi questo insomma, bisogna fare attenzione.
0: Bisogna
1: tanto
0: fare attenzione.
1: Più che costano queste maschere, appunto, non è
0: appunto.
1: Che proprio.
0: I dati sono abbastanza impietosi, devo dire, perché un uso frequente di ste maschere monouso può costare, pensate, fino a 900 euro l'anno, e tra l'altro, diciamolo, produrre quasi 2 kg di rifiuti indifferenziabili, sì, a persona. Ecco, come

0: può a questo punto un consumatore consapevole distinguere tra un prodotto davvero efficace e uno che è solo greenwashing o puro claim commerciale, specialmente quando appunto queste etichette risultano spesso carenti e anche un po' fuorvianti?
1: La premessa fondamentale è che non abbiamo bisogno della maschera viso, fondamentalmente, no? Parlando delle maschere viso in sé, e che quindi non le abbiamo testate in laboratorio, abbiamo chiesto alle persone di indossarle tra virgolette e di valutare, diciamo, la sensazione, eccetera. La cosa importante è che sicuramente queste maschere, al di là dell'impatto ambientale, del prezzo, in questo caso non ci sono stati particolari problemi, diciamo, che possono sconsigliarne l'utilizzo per quanto riguarda la lista degli ingredienti, anche se ci sono prodotti che contengono allergeni del profumo, per esempio sconsigliati per le pelli sensibili, soprattutto per questo tipo di prodotti che non si risciacquano, no? Restano a lungo a contatto con la pelle. Poi sicuramente diciamo che la cosa fondamentale è capire che non serve la maschera viso usarla tutti i giorni, ma basta una buona crema idratante, e quindi la maschera può essere una coccola occasionale, sostanzialmente non deve essere un'abitudine. Meglio la crema idratante, che costa meno, produce meno rifiuti e fa il suo lavoro.
0: Assolutamente, grazie per tutti i consigli. E quindi il test di altro consumo per questi ragazzi intervistati, insomma, aprite gli occhi, come si dice in questi casi, anche le orecchie, perché avete seguito la radio. Adelia Piva, un abbraccio di

0: Allora, in questo lunedì siamo ovviamente allo spazio dedicato alla musica, che potete richiedere anche voi ai punti di contatto della nostra radio.
1: Ma anch'io, se volessi, potrei, come dire, dire la mia preferenza musicale.
0: Sì, adesso. Bene. Nel fuori onda.
1: Allora scriverò. Ciao. Anch'io al Fizz Show, mi raccomando, fatelo anche voi ragazzi, rimanete con noi qui all'interno del Fizz Show, collegamento speciale e notizia. Yeah,

0: Siamo all'interno del nostro spazio È facile quando si tratta di ricette di cucina in modo semplice e con quello che ci offre davvero il nostro supermercato di fiducia, la nostra gastronomia, il nostro appunto fruttivendolo, ortofrutta. Insomma, abbiamo con noi il cuoco italiano che ovviamente seguiamo ormai da tanto tempo e che abbiamo la fortuna di avere con noi, che è Fabio Zago. Ciao, ben trovato.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Senti, oggi parliamo di una cosa facilissima da fare, però è importante stare attenti a dosi e condimenti, ovvero le bruschette, Fabio, no?
1: Sì, allora voglio dire, estate, non vogliamo scaldarci in cucina, impazzire a preparare cose impegnative. La bruschetta è meravigliosa, pane di buonissima qualità, lo scegliete voi, magari di grano duro, tagliato non troppo fine, abbrustolito sulla griglia, e questo è abbastanza facile, in modo che sia un po' leggermente croccante, tostato e tiepido, strofinato con spicchietto d'aglio, condito dopo la bruschettatura con un filo di olio extravergine, e fin qui basterebbe. Ma gli spagnoli ci hanno insegnato secoli fa a triturare finemente dei pomodori maturi di buona qualità, scolarli in un colino fine per qualche minuto per far cedere l'acqua, in modo che rimanga una polpa abbastanza soda, asciutta, e questa polpa di pomodoro, condita come piace a voi, un po' di sale, pezzettini di basilico, un po' di origano, anche pepe, anche nulla, spalmata sul pane, è la bruschetta classica, meravigliosa. Estate, anche per l'aperitivo rinforzato, è facile da fare, e il pane è una meraviglia, insomma, è la base ancora oggi della nostra alimentazione. Poi c'è la versione alternativa, perché ovviamente a partire da questa fetta di pane abbrustolita e profumata con un po' di olio, sale, aglio, se non piace anche senza aglio, ci possiamo spalmare sopra altre cose. Allora, mi è venuta in mente una cosa semplice. Allora, abbiamo della crema di formaggio piccante sardo, abbiamo uno stracchino di capra, abbiamo forse ancora a giugno qualche cosa di ricotta, oppure abbiamo lo yogurt greco che è molto denso e ha la sua acidità. Spalmiamo la bruschetta con questa scelta, diciamo così, pezzettini di pomodoro secco tritato finemente, qualche pezzetto di oliva e un paio di mandorle tostate in padella e tritate fini. Bruschetta allo yogurt greco, mandorle, pomodoro secche e olive magari speziate. Fine. Anche questa super facile e anche questa super estiva.
0: Assolutamente facili tutte e due da preparare, super estive come dici tu, e può essere veramente l'idea, come dicevi, di un famoso aperitivo rinforzato, perché mangiando poi queste cose, insomma, di calorie, di cose ne abbiamo, voglio dire.
1: Sì, certo, è anche nutriente, ma insomma è anche un modo per stare a tavola insieme, sì. No? Cioè, quello che cucina, poverino, posso dirlo, è sempre che va avanti e indietro, che va di là, esatto, e va di qua, non si gode la compagnia. Porti a casa nella tavola formaggi, delle verdure già cotte, le bruschette, ti siedi e stai anche tu a goderti la compagnia e non fai il cuoco degli ospiti, insomma.
0: È vero,
1: non
0: è vero.
1: Divertente.
0: Assolutamente, una bella scelta divertente per viversi l'estate. Grazie a Fabio Zago, questa era
1: È facile. Grazie ancora.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Hit Show.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Eccoci trovati alle notizie, Silvia.
1: Oggi 8 giugno, sai che giornata è?
0: Che giornata è?
1: È la giornata mondiale degli oceani e serve a ricordarci che quel 71% del pianeta coperto d'acqua non è solo uno sfondo bello da guardare sui social, ma un polmone blu che produce più della metà dell'ossigeno che respiriamo, assorbe circa un terzo della CO2 umana e accumula il 90% del calore in eccesso del pianeta. 3 miliardi di persone dipendono dal mare per cibo e lavoro. Dico 3 miliardi, Ale.
0: Però.
1: Eppure, l'oceano è sotto assedio. E lo sai perché?
0: Perché?
1: Plastica, acidificazione, pesca eccessiva, traffico navale, sversamenti. Insomma, ti do questa notizia. Il Mediterraneo è la sesta discarica del globo.
0: Ecco.
1: La curiosità? Solo l'1% dell'oceano è protetto, ci sono quasi 1 milione di relitti sommersi, ci sono fiumi d'acqua salmastra sotto il mare, perfino laghi, e la barriera corallina è visibile dallo spazio. Dobbiamo imparare a meravigliarci, Ale. Bisogna imparare a meravigliarci di questo nostro supereroe blu, lasciamelo dire. Ecco, io vorrei presentarmi alla festa degli oceani e dire: sorelle alghe, fratelli delfini, noi vi amiamo. Però, perché c'è un però, non posso, perché fra plastica che balla con le alghe, reti fantasma che intrappolano tartarughe e cetacei, ma anche spillamenti di petrolio, pure da navi in Mediterraneo, e pesci che spariscono più veloci di un salutino su Instagram, noi non stiamo mica facendo felici tutti i Nemo che vivono nel mare, E allora urge portare avanti lodevoli iniziative, Ale. Pulizie, educazione nelle scuole, protezioni marine. Guarda, anche raccogliere la carta del gelato in spiaggia è un gesto che fa la differenza, Fizzo. Insomma, sì. L'oceano ci regala ossigeno, cibo, clima e scoperte sorprendenti come il gigantesco fiume sottomarino. E quindi oggi, 8 giugno, alziamo il mojito ecologico, dai, Ale, e brindiamo. Grazie oceano supereroe blu.
0: Grazie oceano supereroe blu.

0: allora Silvia?
1: E allora Ale?
0: Quindi?
1: Chiudiamo.
0: Con?
1: Chiudiamo.
0: Chiudiamo dicendo chiudiamo che?
1: Chiudiamo dicendo brindiamo all'oceano blu.
0: Che
1: no?
0: Più blu?
1: Facciamo anche un appello, Ale.
0: Facciamo l'appello nel proteggere questo oceano.
1: Ecco, esatto. Risparmiamoci un altro sacco di plastica, un altro grado di acidità, perché è arrivato il momento di meravigliarci e soprattutto agire. Ecco, altrimenti l'unico blu che ci resta è quello del gin tonic.
0: È vero, assolutamente sì. Quindi, mi raccomando, abbiamo e abbiate più rispetto per i nostri mari. Un abbraccio.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamani tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.

0: più niente cambierà.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello, 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
1: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
2: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
1: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
2: Adesso, rotta su Barcellona.
1: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
0: Umiltà e semplicità, ingredienti del successo di Kimi, che riecheggiano ascoltando il padre Marco, così a Sky.
3: Noi siamo gente normale, io domani vado a lavorare, cioè non, sì, abbiamo vinto oggi, ma alla fine la nostra vita non è mai cambiata. Ben venga, deve continuare così, forse un giorno potremmo scrivere la storia. Adesso ancora abbiamo scritto un pezzettino.
0: In ambito Ferrari, seconda sia nella classifica piloti che in quella costruttori, tiene banco la questione Leclerc. Il monegasco, a muro alla Anthony Nogues, ha accusato l'impianto frenante. Sorpreso, il fornitore Brembo risponde al pilota della rossa. Prematuro formulare valutazioni tecniche definitive, necessari i dati di telemetria. Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Lo ascoltiamo.
4: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
0: Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patrón de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme. Per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
5: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, che gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo e della gente.
0: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. 4 i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
6: Va bene essere aggressivi, ma rischiare così tanto, perché qui rischiamo tanto, cioè quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
0: In chiusura il volley Nations League femminile, la nazionale di Julio Velasco tornerà in campo dal 17 al 21 giugno per il secondo weekend di gare. Ieri la sconfitta al tie break contro il Brasile, che ferma 39 la striscia delle vittorie consecutive. Parola all'allenatore.
7: Il bilancio di questa trasferta è più che positivo, 3 vittorie, perdendo un solo set nelle prime 3 e perdere 3-2 con Brasile al completo, praticamente mancava solo Gavi. Una partita così vale 10 partite normali nell'esperienza di una giocatrice.
0: È tutto dallo sport.
8: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai.
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
13: Flyspot.
14: Sono le 17:05.

0: E finalmente siamo di nuovo qui, cara Dani.
1: Buongiorno.
0: ci ritroviamo qui a Radio Fly. Questa è ovviamente Radici e Ricette e per tutti i nostri fan siamo tornati. Perché sì, noi ogni tanto ci prendiamo qualche pausa, insomma. Sì, abbiamo un po' di cose da incastrare, lo possiamo raccontare ai nostri ascoltatori.
1: A voglia. Vabbè, la mia ormai siamo giunti quasi al termine, domani
0: sì, infatti,
1: è il clou.
0: Però
1: non contiamo quello come mai abbiamo saltato un mese.
0: Esatto. con calma, sì. Però ecco, noi ogni tanto ci perdiamo, ma poi ci ritroviamo qui su Radio Fly per parlare di cucina.
1: Sì,
0: di
1: sempre.
0: Cucina, ma
1: prodotti,
0: non solo di prodotti, di natura.
1: Sì.
0: E ora il mese di aprile ci serve su un piatto d'argento.
1: Bellissimi, bellissimi, gli asparagi.
0: E allora qui però gli asparagi, cioè tu fai presto a dire asparagi, ma asparagi
1: sì,
0: si apre un mondo.
1: Ma infinito direi.
0: Sì, si apre un mondo, si apre prima di tutto un mondo di benessere, di principi attivi, perché gli asparagi sono proprio tipici di questo periodo,
1: sì,
0: del periodo in cui la natura si risveglia. Si risveglia e è bellissimo che quando la natura si risveglia, la maggior parte dei prodotti che ci offre stagionali in quel periodo sono dei prodotti depurativi.
1: Brava.
0: E nessuno meglio di me sa che l'inverno ci lascia addosso proprio.
1: Oh, no, tutti.
0: ci lascia tossine fisiche, mentali, proprio.
1: Lo stress.
0: Piene. Sì. E quindi abbiamo proprio bisogno. È bellissima questa cosa. Voglio fare una piccola digressione perché ci sono alcune piante, tipo l'ortica, di cui tra l'altro, piccolo spoiler, parleremo.
1: Yes.
0: L'ortica praticamente ha due fasi attive vegetative, una è a primavera, aprile, maggio, giugno, e una invece alla fine dell'estate.
1: Sì.
0: E questa pianta incredibile praticamente nelle due fasi vegetative ha delle proprietà completamente diverse, cioè nella vegetazione di primavera ha proprietà potentissime depurative e infatti è lì che si mangia, mentre nella fase vegetativa autunnale ha delle proprietà rinforzanti e infatti quella invece è l'ortica con cui si fanno per esempio i decotti per fare gli sciampi,
1: sì,
0: per fare le creme. Quindi pensa a te la potenza della natura, no? Che ci
1: è
0: offre
1: incredibile.
0: Ci offre davvero quello di cui abbiamo bisogno.
1: Che poi, come dicevi te, proprio questi prodotti della primavera sono ricchi di vitamine, di antiossidanti,
0: sì,
1: quindi per darci la carica per affrontare comunque sia la stagione estiva. Cioè non tutto è fatto a caso, in natura
0: no,
1: tutto ha un suo perché e tutto ha un suo principio, quindi si parte dal principio del in che stagione siamo, in che fase lunare, come si deve raccogliere, perché anche sulla raccolta ci sono alcuni miti, insomma, mettiamola così, e le proprietà che poi hanno, cioè tutto è tutto collegato. E noi purtroppo, come si è detto anche nelle puntate precedenti, ce ne stiamo un po' dimenticando.
0: È vero.
1: Ecco,
0: è vero.
1: Perché è nato questo programma, proprio per ricordarci che la natura ci offre tanto.
0: Per riconnettersi.
1: Brava, mi piace questo termine.
0: Bello,
1: riconnettersi con la natura.
0: Riconnessione, bello,
1: sì,
0: molto bello.
1: Sì.
0: E gli asparagi, insomma, poi bisogna subito fare una distinzione.
1: Però posso...
0: Certo.
1: Gli asparagi sono proprio la riconnessione con la natura, perché se pensi all'asparago, ora faccio un piccolo spoiler, selvatico.
0: Infatti, è proprio questa la distinzione che ti chiedevo di fare.
1: Sì, perché ci sono gli asparagi gentili, ovvero quelli coltivati, e gli asparagi selvatici.
0: Tu che asparago sei?
1: Io so più gentile.
0: L'asparago
1: selvatico per me, cioè io lo trovo un po' troppo amarognolo, però... Attenzione, anche lì cucinato bene sempre per il discorso dell'amaro, perché c'è certo, il ferro, perché certo. Allora, se metti il limone, insomma, se lo sai preparare bene, l'asparago selvatico è buonissimo.
0: Ecco, io sono selvatico tutta la vita. E questo può anche nella vita, piace, insomma.
1: Da piccola ne ho cercati tantissimi, ora bellissimo, un po' meno, quindi bellissimo. Ero sempre in mezzo al bosco, tra i funghi, gli asparagi.
0: Poi sì, e andare a cercarli è bellissimo, perché allora,
1: quella è la riconnessione.
0: È più facile dei funghi.
1: Attenzione però, attenzione, perché c'è una pianta,
0: ecco.
1: Sì,
0: ma no,
1: sì, c'è il tamaro, che è una pianta diciamo tossica.
0: Ma è simile?
1: È simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze. Perché...
0: Ora lo faccio vedere, è la pianta dell'asparago, perché sì, me lo ero preparata.
1: Brava!
0: Grazie!
1: Brava!
0: Vedi, selvatica, ma...
1: perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
0: Vedi?
1: Allora, ecco.
0: Questa è la famosa asparagiaia.
1: Sì, e ha la caratteristica che diciamo ha le spine.
0: Sì, questa pianta molto arruffata, molto spettinata.
1: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
0: Sì,
1: ecco,
0: anche nelle zone un po' di pineta.
1: Sì,
0: di
1: nella macchia. Il tamaro, alla differenza dell'asparago selvatico,
0: sì,
1: è che non ha le spine.
0: Okay.
1: C'è una differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro.
0: Ok.
1: E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
0: Ah, ok, ho capito.
1: Ok,
0: ho capito.
1: Ecco, quello lì mi raccomando, non raccoglietelo.
0: Ho capito.
1: Perché è tossico, perché vi fa venire la gastroenterite, che ve la ricorderete. Quindi, ecco.
0: Che imparerete la differenza,
1: sì,
0: tutta in un botto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male dovrebbe essere nelle bacche, le radici, vengono bollite,
0: vedi?
1: Però è pericoloso. È pericoloso, quindi meglio evitarlo.
0: Sì,
1: mettiamolo,
0: sì,
1: come,
0: sì,
1: la peste,
0: sì, no, insomma,
1: insomma.
0: Diciamo, la passeggiata nel bosco, facciamola finire a tavola,
1: ecco,
0: e non
1: in ospedale.
0: Esatto.
1: Quindi, no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso.
0: Certo.
1: E purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante simili, sì, il loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione, ecco.
0: E eccoli qua invece,
1: eccoli
0: quelli
1: là,
0: che tanto ci piacciono,
1: eccoli là, sì, quelle sono proprio quelli selvatici,
0: sì, selvatici,
1: perché hanno il fusto,
0: sì,
1: più fine, più
0: sottile,
1: sottile,
0: sono più scuri,
1: sì,
0: hanno la parte delle punte che è più morbida,
1: sì,
0: invece poi una
1: però
0: parte
1: si rompono
0: molto
1: facilmente,
0: coriacea, molto legnosa,
1: sì,
0: buonissimi.
1: Sì, a me, sì, piace tanto, cioè, mi piace tanto raccoglierli, ora sono anni che non ci vado, devo dire la verità, però sì, mi piaceva,
0: vedi,
1: tanto.
0: Ti devi riconnettere.
1: Mi devo riconnettere alla natura, è vero, sì, sì, sì,
0: vedi,
1: sì, sì,
0: vedi, vedi.
1: Però c'è, guarda, con i funghi io vedevo solo le capre e non i porcini, e quindi il mio babbo si arrabbiava tantissimo, perché piuttosto l'acciaccavo i porcini, perché a me, vedi, purtroppo il porcino quella parte molliccia non piace.
0: Sì, sì, anche io sono una grande fan dei gambi,
1: ecco,
0: e basta.
1: Brava.
0: Sì.
1: E quindi mi piacevano le capre, e io vedevo le capre e non i porcini.
0: Giusto, E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba. Una bomba, perché sono ricchi di vitamine.
1: Sì.
0: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
1: Sì, vero.
0: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
1: Sì, e hanno 20-30 kcal per 100 grammi,
0: esatto,
1: di prodotto.
0: Esatto, poi dopo anche lì, cioè, poi dopo si fa presto ad aumentare.
1: Brava, sì. Ricordiamoci, cioè, che siamo in Toscana.
0: Esatto.
1: Noi si frigge anche le scarpe.
0: Nella finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie, praticamente.
1: Brava, sì, sì, sì, ma ci riusciremo, eh.
0: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto,
1: sì,
0: versatile, un piatto assolutamente sano, che fa bene al corpo, ma anche all'umore.
1: Sì, sì.
0: Per due motivi: primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi.
1: Brava. E
0: il poi secondo
1: è perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. quindi anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandosi loro ci portano via le scorie. Togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
0: Quindi proprio un antidepressivo naturale.
1: Sì.
0: Lo definiremo così.
1: E
0: oggi.
1: Poi la passeggiata nel bosco.
0: È impagabile. È vero. Poi è bello perché è anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini.
1: Brava.
0: Perché
1: familiare.
0: Comunque, sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io, per esempio, nella pineta di casa mia ci sono.
1: Che spettacolo.
0: Quindi cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Ecco.
1: Sì, sì. Anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte
0: sì,
1: le trovi.
0: Sì, infatti, sì. Nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa.
1: Sì.
0: Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma qui non solo selvaggio è l'uomo. Quindi parliamo anche della parte gentile,
1: sì.
0: Della parte coltivata.
1: Bella.
0: Quindi più varietà abbiamo.
1: Colorata.
0: Colorata.
1: Diciamo sì. Colorata perché ne esistono tre varianti, diciamo le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
0: Guarda che bello.
1: Eh sì.
0: Che bello. Sbuca proprio dalla terra.
1: È bellissimo, guarda l'asparago è bellissimo.
0: Sì. E poi mi ricorda proprio aprile perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio.
1: Bello.
0: Nella costa toscana e proprio mi ricordo la mattina appena sveglio usciti dalla tenda c'era un campo di asparagi bianchi. Enorme, enorme, era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano, bellissimo, sono proprio così i campi, eccoli.
1: Belli, quelli sono quelli verdi,
0: sì?
1: Quelli più diffusi diciamo. Perché
0: sì, che si trovano anche al supermercato.
1: Sì, sì, con dei prezzoni ora.
0: Con dei prezzoni, sì. Per non parlare di quelli selvatici.
1: Già.
0: Quando li trovi dai fruttivendoli.
1: Sì, che è meglio, sì, no, quelli sono, meglio andarli a cercare ragazzi. Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza luce.
0: Sì, senza
1: non
0: luce.
1: Non trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde e sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo che loro praticamente ti...
0: Molto acquosi.
1: Sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma
0: sì.
1: Anche dal colore li vedi, insomma, te la dà quell'idea di delicato.
0: Sì, è vero.
1: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP peraltro,
0: Il
1: bianco. Poi abbiamo il viola. Il viola che ha un sapore fruttato e una consistenza,
0: un po' romantico,
1: sì, sì, ha questa tendenza, una consistenza dolce. Questo c'ha questa colorazione violacea proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo molto molto strana, insomma,
0: sì,
1: rispetto
0: vero.
1: Agli altri
0: anche
1: asparagi.
0: Anche molto meno diffusa.
1: Sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale, il nostro asparago, che viene chiamato asparago d'Argentual, una cosa del genere, ha un nome francese, sì. Però a noi si chiama asparago nostrale.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Si toglie tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e semplice.
0: Sì, sì, sì.
1: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi
0: sì,
1: rispetto al
0: tenero,
1: bianco
0: sì.
1: È più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e l'asparago selvatico.
0: Sì.
1: E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde intenso.
0: Sì, proprio lo rilascia anche sì. Nell'acqua quando lo cuoci. Sì, sì, sì.
1: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
0: È giusto, vero? Cioè noi ci siamo salutate con i carciofi, cioè, voglio dire.
1: Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Cioè, qui non si pela.
0: Cioè, queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio. Per quando si vanno a comprare, per come sceglierli, no? Quindi gambo bello sodo,
1: sì, duro.
0: Bello duro e le cime compatte che non sono aperte, perché questi sono proprio degli indici di freschezza, sì.
1: quando si vedono subito gli asparagi, quando hanno qualche giorno che sono lì stanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
0: Brava, sì.
1: Il gambo inizia a essere tenero, sì. Attenzione perché non sono più freschi.
0: È vero.
1: Poi, se li volete prendere uguale, per comunque sia non buttare via roba, comunque
0: certo,
1: sia che, cioè, roba da mangiare, lo capiamo, e parecchie volte l'ho fatto anch'io perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano, però ecco, non sono indice di freschezza.
0: Vero, non sono indice di freschezza. E invece per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
1: nell'acqua.
0: Si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
1: Sì, sì. Eh sì.

0: però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti,
1: sì,
0: conditi con sale, olio e limone, perché sì, il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta,
1: li esalta
0: un uovo.
1: Perché il limone ha con il ferro, lega il ferro nell'organismo, e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
0: Vedi?
1: Ecco perché li esalta.
0: Ah, vedi?
1: Quella parte lì è quello che esalta.
0: Ottimo.
1: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro e volete mangiare gli asparagi, limone, ferro con tutte le verdure che lo contengono, il
0: sì,
1: limone fa raddoppiare il...
0: Effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
1: Nelle spinaci, se ce lo metti.
0: Sì, limone, sì, vero, vedi che le cose non si fanno a caso.
1: No, mai.
0: E quindi insomma sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
1: con l'uova.
0: Poi dopo si inizia e ora quindi si va di ricette proprio.
1: No, io me li vedevo nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
0: Grande classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
1: Vai.
0: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
1: Sì.
0: Che mi producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici,
1: sì,
0: quelli coltivati, e si fanno bollire interi, cioè dentro una pentolina con l'acqua, come se fossero un mazzo di fiori.
1: Certo.
0: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone,
1: sì,
0: al morso, e anche più ricche di nutrienti.
1: Sì.
0: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano.
1: Bon.
0: Ok, mm-hmm. E si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi e aprirci sopra l'uovo di quaglia.
1: Buono.
0: Sale, pepe in forno, pochi minuti, e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
1: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
0: Ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le versioni.
1: Sì.
0: Poi uovo, asparagi, tartufo.
1: È il suo.
0: Completamente
1: è un piatto,
0: vegetale,
1: sì,
0: ma...
1: Fa il suo,
0: sì,
1: fa il suo.
0: Sì, sì, sì, buonissimo.
1: Brava.
0: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché io ho sempre questa abbondanza di uova, di quaglia.
1: Buone.
0: Sì.
1: Io una vita che non le rimangio, sono buonissime, guarda.
0: Sì, sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
1: Sì, è vero.
0: Un tocca sana.
1: Sì.
0: Quindi con gli asparagi perfette.
1: Sono il top del top.
0: Perfetto.
1: È vero, è una ricetta stellata quella,
0: perché
1: metti insieme veramente tante cose molto buone.
0: E finora non abbiamo fritto niente.
1: Aspetta.
0: Mi sembrava.
1: Ma perché la frittata con gli asparagi dove la metti?
0: Eccola, infatti.
1: Cioè, più buona di quella non esiste.
0: No.
1: Che poi lì ci sono due versioni, o fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
0: Io li butto direttamente in padella e ti ricordo che sono fan degli asparagi di bosco, quindi a me mi piace proprio
1: sentire la croccantezza,
0: sì,
1: poi
0: il tosto,
1: certo,
0: sapore proprio. Sì, sì, io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
1: Limone no?
0: No, io non ce lo metto nella frittata. Mm. Non ho mai provato. Poi quando si sono ammorbiditi li unisco alle uova e via. Vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi.
1: Buono.
0: Per il picnic del 25 aprile.
1: Buono, quindi mi raccomando, segnatevelo.
0: Anche questa è stellata.
1: Panino con, sì, per il picnic del 25 aprile vi vogliamo vedere con i panini con la frittata di asparagi.
0: Mandateci la foto.
1: Sì, sì, sì,
0: fetta,
1: sì,
0: di pecorino se volete.
1: Buono.
0: Sì.
1: E perché non ce la metteresti una... diciamo una torta salata agli asparagi?
0: Sì.
1: Guardate che ce ne sono tante di ricettine per il picnic.
0: L'asparago è versatile, sì.
1: Sì.
0: E vabbè, non da picnic, ma da casa, però assolutamente da aprile un risotto agli asparagi.
1: Sì. E lì ci potresti mettere la pancetta a cubetti. Fare un soffritto di cipolla, pancetta, asparagi, e via giù di riso e lo mantichi e lo fai
0: buono,
1: andare.
0: Buono.
1: Sì.
0: Gli asparagi davvero.

0: Carlo, oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
1: Sì,
0: che ti rende
1: vero,
0: più
1: con robiola che sì? ammorbidisce. Sì, assolutamente. Vabbè,
0: delicato.
1: E poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare anche i bambini a mangiare.
0: Soprattutto quello viola.
1: Sì, perché devo dire che gli asparagi di bosco per i bambini sono un po'...
0: Troppo, non te lo mangiano. No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salse e niente, non ce la fai, con l'amaro gli rimane comunque.
1: Sì, non ce l'amaro io lo adoro.
0: Per chi gli piace l'amaro ma chi non lo sopporta, non gli presentare.
1: Però secondo me l'asparago viola al bambino.
0: Sì, quello sì, perché glielo puoi vendere
1: poi
0: in tutte le salse.
1: Poi loro mangiano con gli occhi, si sa.
0: Sì. Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe, capito?
1: Assolutamente. E senti, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
0: Porca miseria, sì.
1: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
0: Sono i composti solforati.
1: Ecco cosa sono.
0: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi
1: questo odore tipico.
0: Ma perché pensiamoci un attimo, cioè il solfuro, le terme. Bravissima, sì. Eccolo là.
1: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
0: Preciso quello.
1: Noi
0: lo ributtiamo fuori questo con questi composti solforati nell'urina e quindi puzzano, che
1: proprio,
0: è una meraviglia.
1: Sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
0: Sì.
1: Però sì, che piatto,
0: guarda,
1: che prodotto.
0: Che
1: prodotto, poi bello che oggi siamo
0: attenzione
1: stati.
0: Attenzione però.
1: Sì, oddio, che successo.
0: Attenzione. Ultima curiosità, poi basta.
1: Certo, vai.
0: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di urea,
1: asparagi,
0: e di urea alta nel sangue,
1: quindi reni,
0: che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti calcoli,
1: certo,
0: assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
1: Vedi.
0: Perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba, quindi mi raccomando.
1: Attenzione,
0: no, perché ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici.
1: Certo, perché sono molto diuretici.
0: Brava. E quindi però questi qui composti sono proprio quelli che trattengono, diciamo che possono rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte urinica del sangue, quindi
1: la parte uremica del sangue.
0: Sì.
1: Ho capito. Bene, molto interessante e soprattutto che prodotto.
0: Bellissimo.
1: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
0: Sì.
1: Perché questo è abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
0: Sì.
1: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
0: Sì.
1: E ci porta, proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio, quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
0: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea.
1: Vedi,
0: ce ne sono tantissime.
1: Perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora vediamo chiaramente.
0: Delineata davanti a noi. Vi porteremo anche a fare una passeggiata per raccogliere queste.
1: Con le passeggiate perché primavera, insomma.
0: Tra primavera e estate. Mamma. Ci divertiremo
1: molto. Dani, grazie mille e buon appetito.
0: Sì, a questo punto sì. Buon appetito a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, a presto.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna, come stai?
1: Bene, bene, tu come stai?
2: Bene, tutto bene, stamani non ti sento, non so perché, forse è troppo alta la base.
1: Ora mi senti.
2: Ora ti sento, mi senti?
1: Certo.
2: Va bene, allora, torna una nuova settimana e torna un nuovo Semana Loca.
1: Un nuovo Crazy Week.
2: O la Semaine de Folie.
1: Sì, poi aggiungeremo altre.
2: Vabbè, a disposizione.
1: Allora Beppe,
2: che è successo?
1: Iniziamo subito e ti porto in un posto non tanto lontano da qui, perché siamo a Sesto Fiorentino.
2: Sesto Fiorentino, sì, ma che bello.
1: Dove è successa una cosa un po' a dir poco,
2: che?
1: Diciamo incredibile, però nel lato negativo. Perché?
2: Perché?
1: Perché a Croce Viola, più precisamente, è stata comminata una multa di circa 98 euro a chi? Ad un'ambulanza che ovviamente è dovuta andare nella ZDL per portare un paziente che era urgente e viene multata.
2: E perché?
1: Perché è entrata nella ZTL.
2: Ho capito, ma ci sarà un
1: motivo.
2: Avrà avuto un permesso. Scusa,
1: sì,
2: uno
1: diciamo
2: sta male.
1: Diciamo che fanno anche ricorso e poi lo perdono.
2: Pure.
1: Sì, la multa era all'inizio di 98 euro e poi è salita a 316.
2: Pure.
1: Sì.
2: Perché l'hanno persa?
1: Non ne ho idea. Qui bisognerebbe chiedere perché
2: ma
1: ci vorrebbe.
2: Ma come si fa? Dai, io la voglio. A meno che il paziente non ci fosse dentro, che fosse un tarocco.
1: No, qui dice proprio perché è successo questo un po' di tempo fa e la multa ovviamente poi dopo è arrivata qualche tempo dopo per trasportare una paziente in ospedale. Quindi la paziente c'era assolutamente.
2: Mamma mia ragazzi, questi sono i paradossi della burocrazia
1: italiana.
2: Sì, ho capito, ma dai, ora fa una multa a un'ambulanza che porta una paziente.
1: Capire
2: quelli che a volte, sai, c'è stato quelle cose che quegli autisti che hanno acceso le sirene per passare il traffico, no? E dentro non c'avevano niente, non si fanno queste cose. Vanna, non la fare te con la tua spider rossa.
1: Certo.
2: Non mettere il lampeggiante blu e vai a tutto palo. No.
1: Certo.
2: Però insomma, questa è la cosa che mi lascia basito. Dove è successo questa?
1: A Sesto Fiorentino.
2: Sesto Fiorentino. Cari amici sestesi, penso che siamo così. Fateci sapere se sapete la motivazione del perché poi questi poi l'hanno multato.
1: Hanno
2: fatto ricorso e hanno perso.
1: No, vabbè.
2: Va bene. Allora, io invece tu mi parli di multe, di cose, io ti parlo invece di un'altra cosa. Andiamo nel distretto di Detroit. Senti, ho iniziato
1: a dire
2: che pronuncia proprio di quella. Che è successo? Devi sapere che durante un'udienza di un tribunale, chissà se era per quella della multa, è dovuto apparire, hanno chiamato anche un testimone, un poliziotto. Ok. Che però che è successo? È successo che lui, il poliziotto, si è collegato da remoto.
1: Sì, questa l'ho vista, questa notizia.
2: Ecco, l'agente Matthew Jackson. Sostanzialmente, allora, come funziona oggi? Molto spesso si usa la telematica, i collegamenti da remoto. Allora, uno si prepara per benino.
1: sì, solo il problema qual è? Che si prepara solo di sopra. Nella parte alta del corpo.
2: Esatto. E se però la telecamera la mettete che vi inquadra tutto, succede che il poliziotto che si collega in mutante durante l'utienza era in mutante.
1: Era in mutante.
2: Quindi è vero che anche noi a volte trasmettiamo. Ma tu trasmetti in mutante la radio quando
1: no,
2: trasmetti?
1: No, ovviamente.
2: Però voglio dire, effettivamente, pensate, lui che si è messo la giacca, tutto per. Cioè la camicia, si vede
1: la divisa.
2: La divisa, scusa. E poi.
1: A metà, però, la divisa a metà. E credo che il giudice l'abbia anche ripreso.
2: Certo. Cioè, quindi è una cosa. Questa insolita scena ha avuto luogo lunedì durante un'udienza organizzata via Zoom. Quindi, insomma, un dettaglio che non è passato certo inosservato. Infatti, il giudice a un certo punto gli ha chiesto: ma indossi i pantaloni, agente? E la gente non ha potuto negare l'evidenza. No, signore. Prima di girare la telecamera in modo che le sue gambe non fossero più visibili, insomma.
1: Va bene Beppe.
2: Ma dai, ma che sono fallito.
1: Adesso ti porto
2: il giudice, te lo immagini il giudice diplomatico,
1: sì.
2: No? Cioè, vabbè.
1: Sì, sì, sì. Va bene, allora ti porto un'altra notizia, che anche questa è un po' buffa. Perché siamo ad un matrimonio, no? Ovviamente sappiamo che i costi del matrimonio sono altissimi, sono diventati. Però questo uomo ha avuto un'idea, anche brillante volendo, perché ha coperto i costi del matrimonio vendendo spazi pubblicitari sul suo smoking. Cioè si vede proprio la foto. Si vede proprio la foto sull'altare insieme alla sua sposa, dove lui ha nel suo smoking tutti gli stemmi degli sponsor.
2: Ma come quelle macchine che vanno lì, ecco, lì per tornare alle misericordie, alle ambulanze, le macchine che vengono donate, c'è i sponsor sopra. Lui faceva la stessa cosa.
1: Sì, lui c'ha proprio tutti i nomi degli sponsor che gli hanno aiutato, che lo hanno aiutato a pagare il matrimonio.
2: Ma scusa, è la futura moglie che ha detto.
1: L'avrà presa bene se era.
2: Te lo immagini?
1: Se l'ha scoperto il giorno del matrimonio.
2: Beh, speriamo di no, perché poi la notte, durante, ti immagini la notte avesse venduto anche gli spazi pubblicitari per la notte.
1: Ecco,
2: non voglio immaginare dove.
1: Spererei di no. Va bene.
2: Insomma, queste sono le cose del mondo pubblicitario. È così, insomma. E io ti porto invece da un'altra parte. Cambio completamente tema.
1: Sì.
2: Perché devi sapere, ti ricordi nel 1986, Giù di lì, tu forse non eri nata, però accadde questa famosa cosa di Chernobyl, l'hai mai sentita nominare?
1: Certo.
2: Questa centrale di Chernobyl
1: Sì.
2: E allora da lì in poi i territori sono stati spopolati per le radiazioni globali, ecco, hanno avvistato dei cani blu.
1: No.
2: Sì, loro hanno avvistato i cani blu, allora tutti si sono messi a dire, queste sono mutazioni genetiche, sono, va a capire che è successo, prendiamoli, UFO, saranno lupi mannari blu, non lo so. Sta di fatto che in realtà poi da un'indagine che hanno fatto, e si vede la foto quasi today, questi cani che hanno un colorito blu,
1: è blu,
2: parrebbe che il problema sia nato da una cosa diversa, e ovviamente non essendoci più la gente lì, purtroppo c'è tante cose da andare a sfrugare, no?
1: Certo.
2: E questi cani si sono intrufolati in uno di quei bagni chimici che, guarda caso, la sostanza che è dentro è proprio celeste.
1: Ah, di colore
2: blu. E quindi
1: blu.
2: Loro sono andati a sniffare e li vedi tutti blu porini, quindi, però hanno causato, credimi, molto molto attenzione, perché dice, guarda, le radiazioni ci faranno diventare tutti blu, magari quattro gambe, insomma. Una cosa che però alla fine questa ONG che si è occupata di questa cosa, che si chiama Clan Future Fund e che gestisce quest'area, ha detto, non vi preoccupate, erano andati solamente al bagno.
1: Eccoci, va bene.
2: Questo è, insomma,
1: mistero risolto. Allora io ti porto un'altra notizia. Praticamente sono state arrestate delle persone perché avevano provato a contrabbandare polvere d'oro nascondendola nelle mutande.
2: No, fammi capire, polvere nelle mutande?
1: Sì, qui siamo ad Hong Kong. Donne sono state arrestate in Giappone per aver tentato di contrabbandare 8 kg di oro.
2: 8 kg nelle mutande?
1: Sì, nascosti nelle mutande. Proprio
2: non
1: così.
2: C'è scritto come.
1: Cioè, no, non viene specificato.
2: In una busta.
1: No, non viene specificato nulla, però.
2: Cioè, polvere d'oro, vabbè, non credo che era sciolta come burro-talco, insomma, no?
1: Polvere d'oro. Non...
2: Ti hai mai usato il burro-talco, te?
1: Sì,
2: ecco,
1: certo.
2: Allora, invece che il burro-talco usi la polvere d'oro.
1: La polvere d'oro, è la stessa cosa.
2: Vabbè, l'hanno arrestata, che hanno fatto?
1: Sì, sono state arrestate, fermate.
2: La curiosità su questo post mi sembra sia abbastanza alta, capire. Vabbè, perché insomma, contrabbandi una mela, una pera.
1: No, polvere d'oro.
2: Polvere d'oro. Va bene, allora invece di polvere si parla anche di un altro tema. Andiamo in Illinois.
1: Sì.
2: Illinois, dove una TikToker di nome Sarah Crown, si dice così, Crown, così,
1: penso di sì,
2: più o meno, ha deciso, pensate, ha preso una casa e ha deciso di pulire dopo tanti anni la vasca idromassaggio che non era stata utilizzata da un decennio. Lei ha comprato questa casa, cioè questa vasca che era stata installata nel 2015 dai precedenti proprietari.
1: Certo.
2: Però lei non l'avevano mai utilizzata. Allora lei ha detto, dice, vediamo che succede, se funziona, no? Perché io vorrei anche farmi un massaggino, insomma, visto che sono stata all'aeroporto con l'oro messo da tutte le parti, un massaggino ci sta bene.
1: Non lo so.
2: Vabbè, però lei l'ha filmato, ha riempito la vasca con l'acqua e poi ha detto, adesso diamo il via.
1: Sì,
2: che
1: ok.
2: Quello che è uscito da quei tubi.
1: Possiamo solo immaginare.
2: Qui viene definita che è era muffa, però l'acqua nel giro di pochissimi secondi è diventata tutta nera, quindi immaginati se tu eri dentro, no?
1: Mamma
2: tu,
1: mia,
2: ti sì, metti,
1: sì. Panico.
2: Io non so se l'idromassaggio si fa nudi oppure in mutande, non lo so.
1: Vabbè,
2: non,
1: fai la vasca, come se tu
2: non ce l'ho
1: la
2: io l'idromassaggio, Vanna.
1: Nemmeno io ho l'idromassaggio.
2: Vabbè, però metti che uno di noi abbia l'idromassaggio, c'entra
1: sì,
2: dentro.
1: Sì. E poi dopo attivi e ti esce tutta questa roba.
2: Premi il pulsantino
1: e
2: esce tutta questa roba. Secondo me svieni.
1: Panico.
2: Vabbè, comunque ha dovuto metterci poi tutta una serie di additivi, di cose, di pulizie. Alla fine è riuscito a farla funzionare dopo 3 ore che funzionava ininterrottamente con l'acqua di ricircolo, con questi detergenti di tutti i tipi. Ci sarà stato anche l'antivirus, l'anticane blu, tutto quello che vuoi. E insomma, alla fine è venuta l'acqua.
1: Meno male.
2: Come se la sarà goduta.
1: Meno male. Allora, Beppe, ti porto in chiusura due notizie. Una che riguarda una donna e una che riguarda un uomo.
2: Ecco, allora, così almeno siamo assolutamente in pari con tutte le. Non facciamo discriminazioni.
1: Esatto. Cosa è successo? Una donna, dopo aver speso soldi per una cartomante online che l'avrebbe aiutata a scoprire un tradimento del marito, accusa quest'ultimo di averla effettivamente tradita.
2: Pure.
1: Ok? La vicenda è diventata virale per l'elemento della cartomanzia digitale. Praticamente niente, questa si è andata da questa. No, è andata. Ha cercato questa cartomante online e questa aveva detto che il marito la stava tradendo.
2: Ah, quindi ha avuto questa. Cioè,
1: e lei ha accusato il marito.
2: Ha avuto questa informazione da cartomante e ha detto: tuo marito
1: ti sta tradendo.
2: Io
1: lei
2: penso
1: che l'ha accusato il marito.
2: Ho capito, ma io penso che quella cartomante e il marito qualcosa ci possano raccontare, perché se è così sicura una cartomante, cioè metti che tu vai dalla cartomante, no?
1: Certo.
2: E ti dicono: guarda, il tuo fidanzato ti tradisce.
1: Bisogna prima documentarsi, capire.
2: Cioè, vabbè,
1: non
2: dipende
1: è che
2: se ti fidi. Ma te ci credi alle cartomanti, la cartomanzia,
1: no,
2: le carte,
1: no,
2: tarocchi,
1: non ci credo, no, non
2: le
1: ci
2: marie,
1: credo.
2: Le cose, come si chiamavano?
1: No, non ci credo.
2: Vabbè, però ecco, allora attenzione a queste cose, cioè nel senso, se la cartomante è molto sicura e vi dice: guarda, sicuramente tuo marito ti ha tradito, evidentemente lo zampino ce l'ha lei.
1: Vabbè, ma era online, non penso che era una cartomante online.
2: Vabbè, perché non ci sono le chat GPT ora, quelle tutte strane.
1: Vabbè.
2: Anche quelle tradimento, Vanna.
1: Sì.
2: Parliamoci chiaro, vai.
1: Va bene.
2: E dici dell'uomo ora.
1: Ti porto la notizia dell'uomo. Allora, quest'uomo ha scoperto di aver vissuto normalmente, ok, tu dirai fin qui va bene, 44 anni senza il 90% del cervello. Cioè, quest'uomo francese.
2: Fammi capire.
1: Sì, davvero. Per 44 anni ha vissuto con solo il 10% del cervello funzionante, senza quasi accorgersene, no? Cosa è successo poi? Che la scoperta è venuta per caso quando si è recato in ospedale per una debolezza a una gamba. I medici hanno trovato il cranio quasi interamente riempito di liquido cerebrospinale.
2: Oh, madonna.
1: Che è la conseguenza di un idrocefalo infantile.
2: Oddio.
1: Nonostante questo, l'uomo conduceva una vita normalissima, quindi lavorava, era sposato e padre di 2 figli.
2: Vabbè,
1: diciamo che aveva un quoziente intellettivo leggermente sotto la media, ma nessuna disabilità evidente. E quindi niente, il cervello ridotto ma plastico aveva riorganizzato le funzioni essenziali.
2: Ecco, quindi allora qui c'è
1: una scoperta
2: mondiale, ma anche che va, diciamo, a validare quello che da sempre si dice, che nel nostro cervello noi ne usiamo veramente poco. Ora, anche alla luce di quello che vediamo in questi ultimi tempi, specialmente anche su TikTok e su tutti i social, effettivamente penso che
1: effettivamente così, guarda caso è di un uomo, dai, scherzo.
2: Grazie Vanna, ma come no, certo.
1: scherzo,
2: vabbè,
1: però comunque vabbè, questa è una scoperta
2: tesoro
1: assurda.
2: Mio, anche quella donna che va dalla cartomante e gli dicono:
1: sì,
2: tuo marito
1: dai,
2: l'ha dito, mi sembra che insomma lì di plastico
1: c'è
2: non
1: poco,
2: so,
1: va
2: non
1: bene.
2: Non so se poi esce qualcos'altro.
1: Comunque dai, niente, questa è una scoperta molto,
2: no, molto interessante, quindi
1: molto
2: diciamo,
1: interessante.
2: Meno male che, tra virgolette, nella paradossalità di questa cosa, perché insomma il 90%
1: sì.
2: di...
1: È tanto comunque, è tantissimo, no? Se usi solo il 10%.
2: Pensa quanto non ne serve. Cioè, pensaci un attimo, non serve allora il cervello, andiamolo via.
1: No, vabbè, qualcosa deve
2: va bene, bellina cotesta, mi è piaciuta. Ora bisognerà come ha fatto a scoprirlo quello, scusa.
1: Perché aveva una debolezza alla gamba.
2: Ecco, allora, tutti coloro che hanno una debolezza.
1: andate all'ospedale
2: a una gamba, andate a farvi questa
1: farvi
2: cosa
1: visitare.
2: No, però vuol dire che le potenzialità del cervello sono enormi,
1: va bene.
2: Vanna, allora siamo arrivati in chiusura anche questa settimana di questa Crazy Week.
1: Bravo, la semaine de folie. La semana loca.
2: Ormai, sentite la Vanna come lo dice in spagnolo. La semana loca.
1: La semana loca.
2: No, ci hai messo la C prima. Va bene. Ciao Vanna,
1: ciao,
2: grazie.
1: Ciao Beppe, ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Radio Fly, la radio con le ali.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi, delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot
4: Radio Fly, la voce della tua città.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 non-mover, 2 records going up, and 4 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano stabile, 2 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Gaia con Bossa Nostra, non c'è più Madame con Marrakesh, volevo capire, e non c'è più Francesco Gabbani con Summer Funk. E ora partiamo al numero 10 con 4 posti meno, troviamo Harry Styles, American Girls.

0: American Girls, Harry Styles, 8 la settimana in classifica, dalla sesta alla decima posizione, 4 posti in meno. E al numero 9 troviamo la prima new entry della settimana, Another and 54 Ultra, Talk to You.
1: New entry.
0: New entry.

ACU, Another and 54 Ultra conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, 4 posti meno, troviamo Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10 Hits. Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 2 posti, Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Vai.
1: Lady Gaga and Doechii, Runway, 8 la settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, 2 gradini in meno, e al numero 6, 4 posti in meno per Saif. Buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, 4 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la seconda new entry della settimana, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: New entry.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, quinta posizione, seconda new entry alla Top 10 Hits, al numero 4, terza new entry della settimana, Jovanotti e Alf, Buon Vento.
1: New entry.
0: New entry.

0: Buonvento, Jovanotti con Alfa conquistano la quarta posizione per la terza new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits.
2: Sono le 18 e 44 minuti.

siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, 7 posti in più per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, 3 settimane in classifica, dalla 10ª alla 3ª posizione, 7 posti in più. E al numero 2, un gradino in più per The Colors. Rose.

0: bilogo alle top 10 hits. Al numero 10 Harry Styles, American Girls. In nona posizione, prima new entry della settimana, Another N54 Ultra, Talk to You. Al numero 8 Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 7 Lady Gaga Doechii, Runway. Al numero 6 Saif, Buona Domenica. In quinta posizione, seconda new entry, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Al numero 4, terza new entry, Jovanotti in Alfa, Buon Vento. Al numero 3, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 The Colors con Rolling Stones. Ladies and gentlemen, si riconfermano in vetta al numero 1 della Top 10 Hits questa settimana Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese.
1: Number 1.
2: Listen.

The winner of the week, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Another and 54 Ultra Talk to You. Al numero 5, Olivia Rodrigo, Drop Dead. E in quarta posizione, Giovanotti con Alfa Buon Vento. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento, 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran, la decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
1: L'economia.
0: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma, ha aggiunto, che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Come sono cambiate le imprese italiane dagli anni 80? A misurare la trasformazione è il centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne nella ricorrenza dei 40 anni di attività. Sentiamo.
2: 40 anni che hanno trasformato le imprese italiane sono quelli trascorsi a partire dal 1986, quando nasceva anche il Centro Studi Tagliacarne, riferimento dell'informazione economica del sistema camerale. Ma in che modo sono cambiate? Risponde Alessandro Rinaldi, vice direttore generale del Centro Studi Tagliacarne.
3: Se guardiamo le dimensioni sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese, lo sono oggi come lo erano allora. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento, questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni 80 avevamo un 90% di ditte individuali e c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi il peso delle ditte individuali è diventato del 55%, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni.
2: Di che cosa si occupavano le imprese allora e a che cosa si dedicano oggi?
3: Anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola e media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20%, una presenza del commercio quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro delle imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario che guarda la tecnologia, del turismo, della consulenza professionale, dei servizi avanzati alle imprese.
0: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
4: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
5: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì regolarmente nuvolosa a nord, su Alpi e Prealpi con qualche rovescio di pioggia, più sole invece altrove, pomeriggio sera con ulteriore intensificazione dell'instabilità, temporali che nel corso della notte potranno scendere anche sui settori di pianura tra Lombardia e Triveneto, al centro stabile e soleggiato così come al sud con modesta variabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo per l'energia
1: strategia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
6: La sigla di Quota Periscopio e la voce di Fabio Mugelli vi danno il ben trovati sulle frequenze di Radio Fly, il meglio della musica italiana, specie se indipendente. La trasmettiamo qui su queste frequenze il lunedì e il venerdì intorno alle 19.05, dopodiché trovate tutte le puntate comodamente su radiofly.cloud. Andiamo adesso ad ascoltarci una serie di canzoni, ne ho scelte 6 per la puntata di oggi. La prima parte è dedicata ad artisti della scena indipendente che magari sono poco conosciuti a livello di popolare, a livello di massa, ma sono molto conosciuti fra gli addetti ai lavori, non soltanto a livello italiano ma a livello internazionale. Poi andremo a chiudere con un paio di brani che probabilmente ci faranno sorridere, ma andiamo a cominciare allora questa puntata, come vi dicevo, da una forse delle migliori chitarriste jazz della scena internazionale. E guarda un po', questa artista è italiana. Stiamo parlando della bravissima Eleonora Strino, che ha fatto uscire il suo nuovo album dal titolo Lumitia. Ha visto la luce per l'esattezza il 5 di giugno per Cam Jazz e porta in sé 13 tracce incise per chitarra sola, che è un lavoro profondamente intimo, narrativo e letterario. Il filo conduttore è una ricerca sul mondo femminile attraversata da figure reali e immaginarie, scrittrici, personaggi di romanzi, donne rivoluzionarie, affetti personali, eccetera, eccetera. L'album ha anche un forte legame con la parola scritta. Molti brani nascono da libri e letture che hanno avuto un forte impatto sull'artista, che, come vi dicevo, è riconosciuta tra le più talentuose chitarriste della scena jazz internazionale. Ci andiamo ad ascoltare con un brano estratto da questo Lumitia. Il pezzo si intitola Jezabel.

Una fra le migliori chitarriste jazz a livello internazionale, la nostra Eleonora Strino, che è uscita il 5 di giugno col suo nuovo album al titolo Lumitia, dal quale abbiamo estratto questa Jezabel, un'artista che ha un curriculum ovviamente di tutto rispetto, al di là del fatto che sia laureata in conservatorio e abbia ovviamente ricevuto tutta una serie di premi, attestati, riconoscimenti, e viene in particolare apprezzata per la sua chitarra a livello internazionale da artisti di fama mondiale. Lascia il posto ad un altro che sicuramente non è da meno, perché stiamo parlando di Roberto Cacciapaglia. Lui si è laureato molto presto in composizione al conservatorio, e poi sarebbe lunga la lista da fare per quanto riguarda le grandi collaborazioni che vanno dal teatro alla Scala ad alcuni fra i più grandi jazzisti internazionali, o la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, faccio per dire. Nel corso dei suoi diciamo lunghi anni di carriera veramente ha avuto la possibilità di essere molto apprezzato e di realizzare soprattutto tantissime composizioni. Roberto Cacciapaglia ci fa ascoltare adesso un brano che fondamentalmente è strumentale come il precedente appena ascoltato. C'è soltanto una frase che viene ripetuta un po' come un mantra, più che altro è un concetto, ovvero No More Violence, che poi è il titolo di questo pezzo che esce per Believe. Lui è Roberto Cacciapaglia.

0: No more violence. No more violence.
1: Roberto Cacciapaia, straordinario compositore italiano di fama internazionale, è un compositore pianista, è forse tra i protagonisti più innovativi della scena musicale internazionale. Nella sua musica convivono scrittura classica e sperimentazione elettronica, tradizione e contemporaneità. In questo brano, che fondamentalmente è un mantra, è un seme sonoro, una frase ripetuta, un'invocazione musicale che diventa un momento per dare voce ad un'intenzione molto semplice, ovvero scegliere la pace, lui di questo brano dice: una ventina d'anni fa l'ho messo in un CD, era lì dormiente e ho pensato di risvegliarlo in questo momento in cui è diventato drammaticamente attuale, purtroppo. Lo suono durante i concerti, spiega perché non siamo soli, siamo tanti, tantissimi, a non volere più violenza, guerre e tutto questo orrore, insomma. È bravo questo grande compositore italiano, che adesso lascia il posto ad una band direi straordinaria, una band di ottoni, quindi stiamo parlando sempre di musica strumentale. Rimaniamo su questo tema almeno fino al quarto brano, questo è il terzo. Andiamo a trovare i bravissimi Rusty Brass, che sono usciti con un nuovo brano il 5 di giugno, brano che si intitola Strappo.

davvero molto bravi, Rusty Brass, che sono una band speciale perché sono una band fondamentalmente formata da ottoni, quindi strumenti a fiato, poi sì, c'è anche una chitarra, c'è anche una batteria, però ecco, avete sentito un po' l'impronta che ha questa band dal punto di vista sonoro. È una band che ha un'impronta anche, direi, dal punto di vista sociale, perché al di là del fatto che abbiano avuto la possibilità di suonare in Italia e in Europa e quindi insomma siano apprezzati non soltanto, diciamo, entro i nostri confini per le loro, diciamo, doti particolari o collaborazioni anche importanti come quella con Paolo Fresu, ebbene loro sono molto attivi nel loro territorio e si occupano anche di inclusione sociale. Nel corso degli anni hanno suonato insieme ai Senza Tetto, nelle carceri, nelle case di accoglienza per minori, insomma in occasione anche di numerose iniziative di raccolta fondi, facendo appunto della musica uno strumento di incontro, partecipazione e condivisione. E sembra un po' la storia per certi aspetti dei Banda Cadabra, anche loro hanno un'estrazione bandistica musicalmente parlando, anche se tirano dentro alla loro musica tanta tanta elettronica che utilizzano anche, direi, sapientemente ed elegantemente. In più vi sarà capitato, qualcuno se ne sarà accorto, di averli visti sbucare nelle celebrazioni dell'apertura dei giochi invernali olimpici di Cortina, oppure all'interno del programma della Jalapas Band. Insomma, direi che in qualche maniera sono ben introdotti quelli della Banda Cadabra, e adesso ce l'andiamo ad ascoltare con questo brano, come vi dicevo, si intitola In Sequence.

Erano i Banda Cadabra con questa In Sequence, un brano, il nuovo singolo che è uscito il 4 di giugno parallelamente al tour estivo dell'ensemble musicale. È un brano che sarà all'interno appunto del disegno finale di Tu, che poi è l'EP che vedrà l'uscita nella prossima estate. Lasciano il posto adesso a quella parte finale che vi dicevo sicuramente un po' più divertente e scanzonata. Nella prima parte abbiamo affrontato, anche se attraverso musica strumentale, musicisti fondamentalmente, i temi dell'inclusione sociale, i temi della violenza, dell'andare in qualche maniera in una direzione di pace per quanto riguarda l'umanità e le singole vite quotidiane di tutti noi. Adesso invece ci rivolgiamo un po' a quel mondo curioso ed etereo dell'infanzia, perché le Queen of Saba, che si distinguono veramente per essere delle artiste estremamente eterogenee e poliedriche nel loro modo di intendere la musica, hanno fatto uscire un disco dal titolo Bricioline, tra parentesi canzoni per chi cresce, che è estremamente divertente, davvero molto molto carino. Se avete dei figli piccoli, se avete dei nipoti, fate in modo che possano ascoltare questo disco. Come vi dicevo, si intitola Bricioline, sono 8 brani, durata breve, giusto 23 minuti. Da questo disco andiamo ad ascoltarci Come una foglia.

0: Va bene così.
1: Bricioline, l'album delle Queen of Saba dedicato all'infanzia, all'estetica musicale poetica e politica del duo si espande, si evolve per abbracciare le persone piccole, le loro famiglie e anche le persone grandi che stanno imparando a crescere, ovvero un po' tutti noi. Queen of Saba che, come vi dicevo, hanno un percorso musicale che comincia nel 2019, hanno incrociato nel loro cammino da Willy Peyote a Big Mama, si fanno sempre notare e in qualunque modo le possiate conoscere bene, loro in qualche maniera cambiano sempre, e questo è un disco che veramente vi consiglio per farlo ascoltare ai vostri bambini o ascoltarlo con i vostri bambini. Lascio il posto all'ultimo brano della puntata, rimaniamo sempre nel mondo del gioco ma sicuramente più adulto, perché si parla di calcio, un brano dal titolo Reset che ha preso forma all'interno di Canova Game Room, e qui avete già capito che parliamo di Canova, tanto per cominciare, un producer musicale che ha un format creativo appunto ideato da Canova stesso e che mette artisti e producer in dialogo diretto attraverso sessioni immersive di scrittura, gaming, visioni condivise e improvvisazione sonora, un ambiente insomma informale potremmo dire e spontaneo, e in cui in poche ore di sessione possono nascere collaborazioni inedite e produzioni appunto fuori dagli schemi tradizionali. Hanno deciso di prendere di petto una delle ferite sportive più profonde degli ultimi anni, la mancata qualificazione della nazionale italiana ai mondiali, e allora andiamo ad ascoltarci questo brano che vede, diciamo, come etichetta la 15, ma dietro c'è anche la retinissima Woodworm. Il pezzo dal titolo Reset ci viene presentato da Canova in collaborazione con Materazzi Future Club.

0: uno sport professionistico, gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose surreali, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica?

0: meritavamo un finale diverso.
1: Si intitolava Reset questa canzone curiosa dedicata ai patimenti della nazionale italiana da Canova in collaborazione con Materazzi Future Club. È uscita per l'etichetta La 15, ma dentro ci sono anche le edizioni Cynical Valley, Woodworm Label e Warner Chappell. Abbiamo davvero concluso il meglio della musica italiana, specie se indipendente, con la voce di Fannugelli. Torna il lunedì e il venerdì alle 19.05 sulle frequenze di Radio Fly, e tutto il resto lo trovate ovviamente on demand su radiofly.cloud. È davvero tutto, rimanete con noi, ciao!
2: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Vola con Radio Fly.
10: Radio Fly.

0: Faxi John.
1: Sono le 20.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Oggi telefonata, ennesima, tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
3: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
2: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il Pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del Corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
4: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
2: Dopo quella sulla Terra Rossa, che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Stoccarda, Zertogenbosch, Queens, Halle, Mallorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic Fokina e ottavi raggiunti. 0 gli italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritti alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai due anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP, però, il romano è in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
5: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
0: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon a un anno dalla vittoria del trofeo.
2: Ed è tutto, buona serata.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Mercoledì al nord instabile, su Alpi e Prealpi, centro orientali con qualche rovescio di pioggia temporale, maggiori schiarite altrove. Pomeriggio sera ancora con instabilità che potrà scendere fino ai settori di pianura. Al centro al sud invece la situazione rimane invariata, stabile e soleggiata. La giornata con temperature in locale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori al lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
11: Hello, folks, this is Fox John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, No Non Movers, 5 records going up and 4 records going down. Ciao, ciao, saluta a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, niente stabile, 5 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Suki Waterhouse con Tiny Raisin. E ora si parte al numero 10, con 4 posti in meno, troviamo Royal Oaches, Sweet Hallelujah.

0: Sweet Hallelujah, Royal Oates, sette la settimana in classifica, dalla sesta alla decima posizione, 4 posti in meno. E al numero 9, l'unica new entry della settimana, The Last Dinner Party, Big Dog on the Road.
1: New entry.
2: New entry.

Big Dog on the Road, The Last Dinner Party, conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 8, 4 posti in meno per The Strokes, Going Shopping.

0: Going Shopping, The Strokes, 7 della settimana in classifica, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, 3 posti in più per The Mountain Goats. Charlie Sheen reaches out to the feds.

Charlie Sheen reaches out to the feds of the Mountain Goats. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla decima alla settima posizione, 3 posti in più. Al numero 6, un posto in più per Born to Kill, Social Distortion.

Social Distortion, Born to Kill, 4 settimane in classifica. Dalla settima alla sesta posizione, un gradino in più. E a metà classifica, number 5, 3 posti in più per Block Party, Coming On Strong.

0: Coming on strong, Block Party, 3 settimane in classifica. Dall'ottava alla quinta posizione, 3 posti in più. E al numero 4 perdono 2 posizioni, Mumford & Sons and Chris Stapleton, Here.
1: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long.

0: Here, Mumford & Sons and Chris Stapleton. 5 settimane in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno.
1: Top 10 Rock. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Top 10 Rock.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3 perdono 2 posizioni i Temper City, Self Aware.

Self-Aware, sempre City, sei settimane in classifica, dalla prima alla terza posizione, due gradini in meno, e al numero due un posto in più per Paris Paloma, Stem the Flow.

0: Bilogo alla Top 10 Rock. Al numero 10, Royal Otis, Sweet Hallelujah. In nona posizione, l'unica new entry della settimana, The Last Dinner Party, Big Dog on the Road. Al numero 8, The Strokes, Going Shopping. Al numero 7, The Mountain Goats, Charlie Sheen Reaches Out to the Fez. Al numero 6, Social Distortion, Born to Kill. In quinta posizione, Block Party, Coming on Strong. Al numero 4, Mumford & Sons and Chris Stapleton, Here. Al numero 3, Temper City, Self-Aware. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione, Paris Paloma, Stem the Flow. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, il brano Happy Now, Licky Lee.
1: Number 1.

0: The winner of the week, Licky Lee, con Happy Now. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana. In nona posizione, The Last Dinner Party, Big Dog on the Road. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top 10.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo la prima parte del viaggio tra i simboli della sfortuna spiegandone le origini. Partiamo dal divieto di transitare sotto la scala. Il timore risalirebbe al Medioevo. Infatti appoggiata alle mura, la scala formava un triangolo, il simbolo inviolabile della Trinità. L'elemento della scala però appare in quasi tutte le religioni. Nell'antico Egitto Horus era anche detto dio della scala per il sostegno che dava ai defunti in cammino verso l'eterna luce. Nella Bibbia la scala sognata da Giacobbe porta al cielo. Maometto parlò di una scalinata lungo la quale le anime dei giusti salgono verso Allah. Partendo da questi significati si sarebbe arrivati a credere che passare sotto anziché sopra la scala attirasse l'ira divina. Secondo un'altra spiegazione, l'origine di questa superstizione sarebbe invece più militare e infatti i difensori dei castelli medievali soliti versare dell'olio, della pece bollente sugli assedianti che si accingevano a salire per le scale, e quindi stare sotto era un problema. Il gatto, gatto nero, gatto bianco. Il gatto bianco porta fortuna e il gatto nero porta sfortuna, soprattutto quando taglia la strada a un passante che per scongiurare la mala sorte deve fare 3 passi indietro prima di riprendere il cammino o aspettare che un'altra malcapitata vittima prenda su di sé la sfortuna. In realtà è una credenza tipicamente latina, infatti negli Stati Uniti non appare, anzi i gatti neri portano fortuna, e le radici affondano nel Medioevo, quando il gatto è stato associato al male e al demonio. Alle origini di questa credenza ci fu la predisposizione alla vita notturna dei felini e la loro capacità di vedere nel buio, tanto che nel 1233 Papa Gregorio IX emanò una bolla con la quale autorizzava lo sterminio in nomine dei, soprattutto degli esemplari neri. L'ombrello porta sfortuna se aperto in casa, perché attirava la miseria della famiglia. Spesso lo si teneva aperto quando c'erano perdite d'acqua dai tetti rotti, ma anche perché richiamava alla memoria il baldacchino che veniva tenuto sulla testa del prete quando portava l'estrema unzione ai morti. Lo specchio rotto, cioè 7 anni di sfortuna. È probabile che questa sia legata al forte valore simbolico dello specchio, quell'oggetto magico capace di duplicare le cose ma anche le persone, caratteristica che può aver spinto le generazioni passate a pensare che infrangere l'immagine riflessa equivalesse in qualche modo a uccidere la persona stessa o a farle del male. Come in tutte le superfici capaci di riflettere le immagini, fin dall'antichità lo specchio è stato considerato carico di poteri magici. I romani pensavano che esso permettesse di osservare tutto ciò che veniva nelle parti più lontane dell'impero. Religioni come Islam o ebraismo invece consigliano di capovolgere gli specchi durante la veglia funebre per evitare che essi impediscano all'anima del defunto di lasciare il mondo terreno. I 7 anni di disgrazie sono frutto della credenza degli antichi romani che la vita di un uomo si rinnovasse ogni 7 anni. Bisogna stare attenti anche al sale, poiché la rarità e il conseguente costo elevato del prodotto, oltre alle sue proprietà, hanno generato nel mondo antico una serie di credenze. Tra i romani, spargere sale sulle rovine delle città vinte significava impedire loro di tornare a prosperare, la famosa Cartagine appunto. Da qui l'idea che il sale caduto per terra porti sfortuna e povertà, e a un tempo si pensava che chi rovesciava il sale fosse condannato nell'aldilà a raccoglierlo con le palpebre. Solo gettarsi alle spalle, scongiuro diffuso ma di origine incerta, 3 pizzichi, il numero magico 3 di sale, allontanava la maledizione. Ma bisogna stare stare attenti anche all'olio, infatti intorno a questo sacro già per gli antichi e centrale nei riti cristiani si diffusero varie superstizioni. Per tutelarsi dagli effetti nefasti del suo spreco, se veniva rovesciato era necessario spargervi sopra del sale che annullava col suo potere la iella. In Sicilia in alternativa sull'olio versato si poteva cospargere dell'urina. E con queste informazioni finisce la prima parte del nostro viaggio, quindi ascoltateci anche domani per finire di scoprire le nostre curiosità. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente. Tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Oggi telefonata ennesima tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
3: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
2: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi a largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il Pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare è presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare, Giuseppe Berutti Bergotto, e una rappresentanza del Corpo, in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
4: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
2: Dopo quella sulla Terra Rossa, che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Stoccarda, Zertogenbosch, Queens, Halle, Maiorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fuchina e ottavi raggiunti. 0 gli italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritte alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai 2 anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP, però, il romano è in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
6: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
5: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon, a un anno dalla vittoria del trofeo.
2: Ed è tutto, buona serata.
7: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
8: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly.
5: Radio Fly.
4: Rewind.
0: Senza titolo, legati al tempo

0: E allora buonasera, ben trovati qui a questa. Abbiamo già finito il programma praticamente.
1: Io me ne vado.
0: Cioè, Ivo, che cosa è successo questa
1: sera? Perché sono arrivato troppo presto oggi, quindi ti sembrava che fosse già finita, eh?
0: È andato il jingle della dell'uscita.
1: È andato, l'hai messo. Che è andato?
0: Io? Io non sbaglio mai.
1: Ah,
0: io
1: quello
0: sono
1: lo so.
0: Il conduttore, non sbaglio mai.
1: Sei il conducator. Il conducator.
0: Vabbè, come faccio a dare la buonasera a chi ci ascolta qua?
1: Dà la buonanotte a quest'ora, visto che è finito il programma.
0: Buonasera, bentrovati. Senza pace, senza titolo, senza pace. Giuseppe Misuri, Ivo Brocchi qui dalla cabina ventilata di Radio Fly, che mi è toccato anche un po' abbassarla, perché sennò il direttore, capite, l'età, insomma, devo stare attento.
1: L'età incombe.
0: E dopo che è partito il jingle che ci dice che abbiamo già finito il programma, praticamente abbiamo parlato
1: Possiamo andare via. Faccio come sempre, chiudo i fogli e me ne vado.
0: Ecco, sì, senti, ma la par condicio è finita?
1: No.
0: Ma come no?
1: No.
0: Perché no? Perché
1: anzi, ora
0: ancora?
1: È il momento culminante del periodo.
0: No. Dimmi che era finita. Dimmi che è finita.
1: Tu da lunedì alle ore 15 puoi dire tutto quel, ti puoi sfogare.
0: Guarda che
1: mi puoi dire delle cose incredibili, mi puoi dire.
0: No, dai, dimmi che è finita.
1: In realtà, se tu volessi, ti potresti mettere sui siti e dici quello che ti pare, perché leggiamo delle cose che veramente non stanno
0: in
1: piedi in
0: questo non è giusto. Io propongo che la par condicio o si leva tutti o si mette a tutti. Scusa, io
1: sono strumenti diversi.
0: Sono strumenti diversi. E oggi nel web, voglio dire, è uno strumento mica da poco, insomma. No?
1: Tu lo sai che la razza della par condicio che i canali
0: la razza.
1: I canali televisivi, i canali radiofonici in FM eccetera non sono infiniti,
0: lo so,
1: tu lo sai meglio di me, c'è uno spazio definito,
0: ho capito.
1: Tu anche tu avessi soldi
0: io
1: ma non
0: lo
1: hai
0: pago anche quello spazio, cioè.
1: So che lo paghi, lo paghi, paghi un affitto, paghi una concessione,
0: è una concessione, bravo.
1: Esatto,
0: io Stato ti concedo a te privato di trasmettere sulle frequenze pubbliche, però per farlo devi dare lo spazio a tutti.
1: Evidente.
0: E perché tutti non mi pagano allora per trasmettere lo spazio a tutti?
1: Perché tutti sono soggetti pubblici che devono avere lo spazio dove stare.
0: Vabbè. Allora, che mi dici in questa settimana?
1: Ma lo sai che in questo momento, ricordiamoci che è giovedì e siamo a 4 giugno e sono le 21:13. Noi qui dietro siamo pieni di monitor, no?
0: Sì.
1: Monitor, telecamera. Non abbiamo neanche un televisore acceso.
0: Che succede?
1: Ma
0: che
1: in
0: c'è?
1: Questo momento.
0: No, c'è un televisore se vuoi.
1: Ma in questo momento. Uno che è in casa e scarrella con il suo telecomando nei canali.
0: Noi non ci vede perché
1: nei canali locali.
0: Che vede?
1: In questo momento penserebbe che sono quattro al ballottaggio.
0: Come quattro?
1: Sì, perché i candidati al ballottaggio sono due in una televisione e due in un'altra nello stesso momento.
0: No, non me lo dire.
1: Questa sera, esattamente nello stesso momento, sono tutte e due in televisione. Tutte e quattro in televisione perché sono due più due.
0: Allora,
1: ti dirò un altro segreto. Che in realtà i due protagonisti saranno a cena, a cercare i voti, a parlare con gli amici.
0: Basta, non ci sia scritto diretto.
1: Tutto registrato, questo non lo so. Non andiamo a indagare troppo, che poi se no dopo tocca discutere. Per l'amor di Dio.
0: No, secondo me è un'altra cosa. I candidati sindaco ad Arezzo hanno il dono dell'ubiquità. Si dice così? Possono essere in più posti contemporaneamente.
1: Esatto.
0: Ti rendi conto? Si poteva non invitare. Vinca,
1: ma cioè, se l'avessimo invitati noi stasera, si faceva la vera diretta. E ci saremmo potuti
0: prendere in giro. O che ci fai lì?
1: Si poteva prendere in giro.
0: Te l'avresti fatto? Te sei birbantello.
1: No, l'avrei fatto.
0: Te l'avresti fatto col comandoucci, sono sicuro.
1: Con tutte e due.
0: Con tutte e due, anch'io.
1: Con tutte e due.
0: Anche perché mi sembra di capire che tu c'hai da dirci qualcosa di tutte e due, che alla fine non sono mica tanto.
1: No, c'è da dire che siccome domenica e lunedì si vota per il ballottaggio che dovrà scegliere chi è il sindaco di Arezzo nei prossimi 5 anni, vorrei dare alcune istruzioni per l'uso. Ma non faccio propaganda.
0: Mi raccomando, non violare la par condicio perché tu sei il direttore.
1: Esatto, quindi andrei di mezzo io. Quindi figurati.
0: Ah, posso violare io, scusa.
1: Quasi quasi ti nomino direttore prima di fare questa diretta, poi torno a fare il direttore io.
0: Ah, sì, intanto violi la par
1: così
0: condicio.
1: Intanto ti mando un po' in galera.
0: Un po' in galera.
1: Ma non tanto.
0: Un pezzettino. Va bene, dai, torniamo un attimo nella realtà delle cose.
1: Fintamente serie.
0: Allora, ti dico che ho dei video e poi vorrei commentare con te una scoperta di Arezzo perché io non pensavo che avesse una risonanza in questa maniera. Le scale mobili. Ma l'hai visto quel video delle scale mobili?
1: Allora, io no, ma l'hanno visto in 30.000. Io non l'ho visto, ma cioè, l'ho visto qui, l'ho visto.
0: Ma dopo me la spieghi perché le scale mobili? Che sono le scale mobili per Arezzo?
1: Le scale mobili sono un simbolo. Oltre che essere uno strumento importante di comunicazione da una parte della città al centro, che fino a 25 anni fa era isolato, era un altro mondo. Cioè, tu dicevi, dove stai? Sto di là dalle mura. Cioè, praticamente come se fossi uno di un altro posto, anche di un'altra città addirittura. Sì, perché per andare al comune o al Duomo dovevi fare un giro incredibile, o passare via Terlati, andavi su per via Le Bocce oppure da San Clemente, era una cosa lunghissima. Esisteva già la porta per entrare, però
0: porta stufi,
1: era fatica, porta, era in salita, porta stufi, sì, ma era molto in salita, capito? Era faticoso.
0: Anche io
1: in quello è in salita, ma se la fai a piedi, ma se la fai con le scale mobili, che fatica è?
0: Lo vedrai.
1: Che fatica è con le scale mobili?
0: Se funzionano.
1: Ma è stato oggi per caso?
0: Ieri.
1: Ieri.
0: Ma non la spoilero. Ieri ci sono stato e ho fatto proprio toccate e fuga, perché qualcuno dice ti ci hanno mandato. Ma come mai quando fai vedere
1: uno che conosco ti ci ha mandato?
0: Sì, ho capito, Ivo, ma per una volta che trovo che tutto funziona, ma
1: uno che conosco e che conosci anche te ti ci ha mandato.
0: Vabbè.
1: Lo possiamo anche dire, mica ci vergogniamo.
0: Uno sì, però insomma, vabbè.
1: Ti ho detto io di andarci. Perché non vai alle scale mobili?
0: Ecco, quindi te sei sicuramente uno di destra.
1: No, ma perché?
0: Perché? Anche c'è scritto che se mi ci hanno mandato quelli per far vedere che funziona. O l'hai visto?
1: Ascolti,
0: ma i commenti l'hai visto?
1: Ma tu ascolti.
0: Sono simpaticissimi i commenti.
1: Ma tu ascolti gli sciocchi?
0: No, che discorso veramente? I commenti l'avete letti.
1: E allora io sono uno molto di sinistra quando ti ho mandato per mesi.
0: Assolutamente.
1: E mesi in via Fiorentina, ai Porcinai, in via Fabio Filzi. Quante volte ti ci ho mandato a via Fabio Filzi? Ormai c'hai la residenza per Lucio Capione, ti danno il posto auto lì accanto.
0: Sì, Lucio Capione, va
1: capito?
0: Bene,
1: perché sono vent'anni che ci vai sempre, alla fine il posto è tuo. Quindi.
0: Va bene, dai, poi oggi
1: abbiamo un difetto.
0: Qual è?
1: Ci piace andare a vedere le cose come le fanno, se le fanno bene o le fanno male.
0: Ma infatti io non contesto il fatto se l'abbiano deciso di fare, chi se ne frega, cioè qualcuno l'ha decisa per noi, però io le contesto se le fanno male.
1: Tu che hai buona memoria, quando iniziarono i lavori al Poggio del Sole,
0: sì,
1: cosa ti dissi? Vediamo se te le ricordi.
0: Che mi dicesti? Che era un bel canale.
1: Finalmente fanno una cosa che è lì da una vita.
0: E ci lavoravano sempre tre persone.
1: Ma soprattutto gli dissi: chi la fa? Fa una cosa bellissima. Restituisce alla città un bastione importante, una bella visuale, un giardino bellissimo. Se poi dopo nel frattempo chi ha fatto i lavori, chi li ha condotti, chi li ha guidati, chi non ha controllato, chi ha avuto problemi, eccetera, ha fatto delle cose sbagliate, noi siamo lì a dire. L'idea era bellissima, però lo sviluppo non è che è proprio.
0: Sì, ma pare che non le puoi dire. Pare che non le puoi dire. Perché se le dici, automaticamente vieni schierato. Che a me mi può fregare fino a un quarto a mezzanotte.
1: Siamo due,
0: proprio guarda. Cioè, uno ha scritto addirittura: staremo a vedere se ci vai anche quando ci sarà un'altra giunta. Ma ti mancherebbe il caso che io aspetto che uno mi stia a vedere. Cioè, ma avete visto le figurine del Zorro?
1: Queste giunte, dopo te lo spiegherò. Rischiamo di essere, per quanto riguarda il sindaco, una uguale a quella.
0: Ma capito? Sta attento.
1: Una
0: uguale ti staranno a vedere, Ivo, se mi mandi adesso, se metti che vinca uno dei due, no? Mi ci manderai sempre a vedere, che ne so,
1: i lavori che fanno?
0: Dipende, no?
1: Secondo me se sono furbi non li fanno i lavori, così non hai dove andare, non potranno calugnare.
0: Ascolta, poi andiamo subito sulla prima parte. Ho scoperto, ho fatto un giro in centro storico e sono fiero di dire che in centro storico non ci sono i cordoli di travertino. Anche questa, a Saione ci sono i cordoli di travertino, no? Visto, no? Io le definì marmo. Ma anche lì in sinfonia.
1: Il travertino c'è anche in centro storico, però non è che non c'è.
0: Dove sono andato io non c'era.
1: Ma tu hai fatto apposta,
0: certo,
1: tu sei di parte,
0: certo,
1: hai voluto far vedere che non andava a cercare i cordoli.
0: Vabbè, il filmato lo vedremo dopo.
1: Via Guido Monaco, secondo te, centro o no?
0: Ma il centro d'Arezzo?
1: Sì, no. Quella su in alto vicino a San Francesco, centro.
0: Più o meno.
1: Lì c'è il travertino.
0: Io non l'ho visto perché io di lì non sono passato. Quindi
1: tu
0: non
1: ci hai voluto guardare.
0: Basta, andiamo sul succo della situazione. Torniamo un attimo nelle nostre corde. Nella prima parte della trasmissione vediamo un po' gli aggiornamenti di quelli che sono purtroppo delle cose che conosciamo tutti e che Ivo adesso ci racconta. Ucraina, Russia-Ucraina, Medio Oriente, chi ha più, sì, chi più ne ha più, ne, più, metta, più ne metta, perché purtroppo, insomma, la situazione è sempre più ingarbugliata, devo dire.
1: Talmente ingarbugliata che abbiamo un presidente degli Stati Uniti che ha detto: siamo pronti per fare la pace, quasi tutto pronto, ci siamo. Qualcuno ha detto: ma là continua a bombardare. Ma laggiù il cessate il fuoco non è inteso come cessate il fuoco. Fanno queste piccole cose, si sparano ogni tanto, cioè il fuoco del tutto cessato non lo sarà mai. Questa è stata la sua teoria, capito? Che è una cosa, è una teoria molto particolare. Vabbè, ma insomma, andiamo alle notizie.
0: Abituato a tante cose, quindi.
1: Andiamo alle notizie. Siccome bisogna sempre parlare delle dichiarazioni di Trump, bisogna partire per forza di cose. Dice molto bene quello che con l'Iran potrebbero chiudersi nel fine settimana. E noi, francamente, ce lo auguriamo.
0: Certo.
1: Ce lo auguriamo per mille ragioni, mille e una. Perché vogliamo lasciare più spazio nei nostri schermi, quel titolo che abbiamo messo senza pace ci piacerebbe tanto cancellarlo.
0: Ormai quello mi sa che
1: ci piacerebbe cancellarlo. Il cessate il fuoco fra Libano e Israele è sostanzialmente raggiunto, però Israele ha detto sì, per me si firma subito, la condizione che Hezbollah non spari più neanche un colpo. Perché come spara un colpo noi rispondiamo. E la risposta di Hezbollah è stata: anche noi lo firmiamo subito, ci mancherebbe altro. Perché il presidente libanese insiste, lui ha fatto l'accordo sostanzialmente con Trump. Ha detto: anche noi lo firmiamo, purché gli israeliani se ne vadano dal Libano. Quindi con queste due premesse, secondo te, sarà pace fra Israele e Hezbollah e la parte del Libano?
0: Ci sarà.
1: Anche oggi c'è stato un ragazzo che era un militare dell'ONU ammazzato, un militare serbo, che era lì per garantire la pace, invece ci ha rimesso la pelle. Nel frattempo i problemi di Trump continuano mentre ciuce sempre la guerra, perché la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane. Trump ha detto: si tratta di soggetti non patrioti, per arrivare a queste dichiarazioni, ma sappiate che non c'è il vincolo per me di obbedire a questa cosa e quindi io credo che non obbedirò, andrò avanti per la mia strada. Questo per farti capire qual è, insomma, un po' il clima in questo caso. Ha detto che vorrebbe però incontrare presto la guida suprema dell'Iran, perché ha detto: sono convinto che con chi riesce, anche nella condizione di oggi, bombardata eccetera, a mantenere questa tranquillità nella gestione dei suoi uomini, del suo paese eccetera, è una persona da conoscere e magari potremmo fare anche dei buoni affari insieme. Loro hanno tanto petrolio e noi lo prendiamo volentieri. Di questa mattina un altro bombardamento israeliano su Gaza City, parliamo ovviamente del sud in questo caso di Israele, non del nord che è il Libano, 9 morti fra cui 4 bambini. Vogliamo separare la questione Libano dalla questione Iran, perché? Perché Netanyahu, con il quale lui era avuto una litigata furibonda al telefono, riferita da funzionari americani, tant'è che a un certo punto sono mandati a quel paese, più che altro Trump ha mandato al paese, a quel paese, Netanyahu, dicendogli: guarda, che se tu non avessi me saresti già in galera.
0: Ma è vero che gli ha dato il matto.
1: Cioè, esatto, tu sei matto, sei un delinquente,
0: dopo
1: sei pericoloso.
0: Dopo è ritornato indietro.
1: No, ha detto: quando parliamo al telefono dobbiamo parlare fra amici in modo anche sincero.
0: Ah, ho capito.
1: Cioè, perché io sono un amico di Israele e di Netanyahu e quindi... A lui ha detto chiaramente: se non ci fossi stato io, l'Occidente non avrebbe fermato chi ti metteva le manette e ti portava in galera. Tant'è che lui è quello che per prima ha chiesto che gli venga concessa la grazia prima di andare sotto processo. Tu sai, no, che lui ha una serie di processi in corso e altri potrebbero scattare nel momento in cui, cessati i bombardamenti, cessata la guerra, diciamo, potrebbero i magistrati intervenire su una serie di denunce che parlano di crimini di guerra, di crimini internazionali, lo potrebbero processare e a quel punto per lui sarebbe un gran guaio. come ieri notte gli americani hanno continuato a bombardare soprattutto un'isola dove ci sono postazioni radio molto importanti, un radiofaro molto importante, e l'Iran ha risposto bombardando l'aeroporto in Kuwait, quello centrale, in cui ci sono migliaia e migliaia di persone che passano da lì come ponte verso il sud-est asiatico, verso l'India, verso la Cina e quant'altro. Ci sono stati alcune decine di feriti e alcuni anche molto gravi tra il personale dell'aeroporto, ma insomma questo per far capire che anche quel mondo di Emirati e zone vicine, Arabia Saudita eccetera, stanno soffrendo questa guerra tanto quanto ne soffriamo noi in Europa e in Occidente per questioni economiche. Noi sappiamo e vediamo cosa succede tutti i giorni anche con l'inflazione che si sta rimuovendo un po' dappertutto, perché quando crescono i prodotti petroliferi oppure quando ci sarà probabilmente una mezza crisi sul piano delle produzioni agricole, mancando tutti i prodotti che arrivavano dall'Iran, ci sarà un innalzamento obbligatorio dei prezzi, non c'è niente da fare. E quando questi aumentano sarà una catena, specialmente quando i carburanti, perché i carburanti hanno un peso su tutto. L'80% delle merci in questo paese viaggia su gomme, e quindi viaggiando su gomma non esiste cosa alternativa. Ma ci sarà un'altra ragione per questo: l'energia elettrica che produciamo la maggior parte è ancora da prodotti fossili, quindi petrolio, gas, carbone in qualche caso. E quindi volevo dire, come aumentano le materie prime, aumenta un po' tutto, e i conti non è che in questo momento brillino. Noi abbiamo qualche problema, anche se francamente su questa vicenda dell'energia l'Europa ha sbloccato, anche su richiesta italiana, quella proposta di finanziare per 2 o 3 anni progetti che mirino a rendere più autonomi i paesi dalle fonti fossili. E quindi arriveranno in Italia 14 miliardi da non mettere nel bilancio dello Stato, sarà sempre un debito, andranno sempre restituiti, non sono soldi a fondo perduto questi, andranno restituiti, ma consentiranno di iniziare dei progetti, vediamo quali saranno. Per esempio oggi alla Camera è passata una norma che dà l'avvio alla riapertura di piccole centrali nucleari del sistema moderno che c'è adesso. Tutto questo ovviamente con le polemiche che si sono poi a questo collegate. Hormuz continua a passare soltanto qualche nave, poche navi, evidentemente di paesi che sono in accordo tutto sommato sia con l'Iran che con gli Stati Uniti. Non sappiamo esattamente qual è la situazione, sappiamo che da noi non arriva sostanzialmente nulla. Rubio ha detto: il cambio di regime in Iran non era un nostro obiettivo. Questo l'ha detto rispondendo a dei giornalisti che gli hanno ricordato: ma voi avevate sollecitato i giovani iraniani a ribellarsi allo strapotere teocratico e dei loro capi di Stato sostanzialmente per ricercare spazi di libertà. E Rubio ha detto: ma veramente questo non è stato mai il nostro obiettivo. È stata detta questa frase, ma insomma per dire, se troviamo un paese un po' in difficoltà è anche più facile andare a colpirlo. E queste non sono cose che fanno piacere francamente, perché fu pubblicato a livello mondiale questo appello a ribellatevi, stiamo arrivando. Dunque anche Netanyahu ha commentato la telefonata con Trump, ha detto: divergenze tattiche, però siamo d'accordo sui punti principali. Non ti sto a raccontare tutte le cronache che ci sono sui piccoli e grossi attacchi che avvengono in questo momento dall'esercito israeliano verso il Libano del Sud. Hanno conquistato un castello che è sempre stata una roccaforte.
2: Una roccaforte, sì. Una volta era una roccaforte crociata, lo sai.
1: Esatto. Pensa un po' quando le posizioni sono scelte bene. Come funzionano. Invece è molto complicata la situazione in Cisgiordania, dove i coloni ebraici, qualcuno dice inviati, altri dicono semplicemente sopportati dal governo israeliano, continuano a colpire ogni giorno uno o due villaggi palestinesi, cacciando i legittimi residenti per andarsi a posizionare loro, quasi come ci fosse una corsa prima che in qualche modo uno stop arrivi, perché magari qualche cessato il fuoco in effetti viene raggiunto. Passiamo un attimo all'altra guerra, quella Russia-Ucraina. Lì siamo in una situazione particolare, perché tutti quanti sanno che l'Ucraina la cosa che più difetta è di uomini, e quindi i russi in qualche modo spingono per continuare, come dire, prima o poi sarete così deboli che magari potremo colpirvi. Però i coreani si stanno attrezzando sempre meglio per quanto riguarda le armi, quelle che producono in proprio.
2: Lo faccio vedere.
1: Ieri hanno fatto una cosa particolare
2: a San Pietroburgo.
1: A San Pietroburgo, che è la città di Putin. Putin è nato a San Pietroburgo e è la sua roccaforte anche dal punto di vista economico. San Pietroburgo è importante per la Russia più di Mosca. Più di Mosca, perché è sul Baltico, quindi da lì partono navi con tanti materiali di ogni tipo, eccetera. E questa cosa l'ha fatta nella cosiddetta Davos d'Est. Tu sai che a Davos si riuniscono i potenti economici del mondo per discutere di strategie. In Russia l'hanno sempre fatto a San Pietroburgo, proprio su desiderio e volontà di Putin, che la sua città la ama e vuole ovviamente tenerla sempre in alto, sempre tenerla a un buon livello.

0: un pullman civile che stava andando da
1: l'Ucraina
0: ha colpito un pullman civile che andava da una località all'altra, non in territorio russo, in territorio ucraino, ma di quelli occupati dai russi, in cui anche l'amministrazione civile, anche se in questo momento è sotto corte, ma è sotto militari, insomma, di comuni, organizzano anche trasporti. Hanno colpito questo pullman, ci sono stati 9 morti, tra cui anche 4 bambini. Purtroppo, diciamo, ci sono anche queste cose che molti li chiamano danni collaterali. Io non le chiamerei collaterali. Sono danni gravi, sono danni forse più gravi di quelli che riguardano i militari, i quali sono persone, sotto una divisa hanno lo stesso sangue e lo stesso cuore che hanno quelli che la divisa non la indossano, ma sono vittime delle guerre. Anche lì si inizia a ragionare, in qualche modo qualcuno comincia a parlare di dialogo, per esempio sembra che ci sia la disponibilità della Merkel, ma anche di Draghi, a diventare entrambi in qualche modo pontieri fra l'una e l'altra parte. Penso sia più adatta alla Merkel.
1: Sai Putin che voleva Schröder?
0: Sì, ma Schröder è un consulente russo, diventa complicato farlo fare a Schröder, capito?
1: Era tedesco, no?
0: Sì. È stato primo ministro e
1: cancelliere tedesco.
0: Un po' come quando Blair è stato indicato come quello che poteva guidare il Board of Peace.
1: Sì.
0: E tra l'altro è nei guai perché non c'ha una lira, lo sai, no? Nessuno ha pagato di quei famosi 27-28 paesi che avevano aderito, devono dare un miliardo per entrare. Nessuno l'ha pagato.
1: Ah, figurati.
0: Ma neanche gli Stati Uniti. Non so se mi spiego. E quindi questa è già probabilmente una cosa dimenticata, se ne riparlerà chissà come, se e quando. Ma per finire, Blair doveva diventare lui quello che faceva anche le trattative di pace, una cosa o l'altra. Qualcuno ha detto: scusa, ma tu hai fatto per anni e anni, dopo essere stato primo ministro inglese, affari con Israele dalla mattina alla sera per aziende europee di ogni tipo. Non sei uno credibile nel momento che ti mette a un tavolo. Ci vogliono soggetti che credibili lo siano, insomma, ecco. Ti dicevo, c'è stata una delle dichiarazioni da parte del Ministero degli Esteri russo che dicono: beh, gli Stati Uniti rispetto agli accordi che abbiamo fatto in Alaska non li stanno rispettando in pieno.
1: Sì, l'ho letto.
0: Non li stanno rispettando.
1: Che significa? Che accordi hanno fatto in Alaska?
0: Chissà che accordi che hanno fatto in Alaska.
1: È vero o no?
0: Beh, sicuro che hanno fatto accordi personali i due soggetti, che poi coinvolgono due stati. Però sembra che fra 2 o 3 giorni venga firmato definitivamente un accordo che stavano cercando di definire da molti anni per realizzare un tunnel sotto lo stretto di Bering, che è quel piccolo tratto di mare ghiacciato che è fra l'Alaska e la Russia. Capito? Quindi farebbero un tunnel tipo quello della Manica, che passa sotto i due paesi, e tu una volta che hai fatto il tunnel vuol dire che lo vuoi usare, vuol dire che hai già stabilito che funzionerà quel tunnel, vuol dire che hai già ragionato in termini di o mi prendo tutto io o ti prendi tutti tu, oppure ci mettiamo d'accordo su come campare e gestire questo tunnel e andare avanti. Il tunnel della Manica è a metà inglese e a metà francese. Ovviamente proventi, lavori e circolazione rispondono a precisi protocolli, intese che ci sono fra i due paesi. Stessa cosa deve avvenire sotto lo stretto di Bering, dove sarebbe di una utilità pazzesca.
1: Certo.
0: Perché tu pensa quanti mesi all'anno è impossibile collegarsi fra le due sponde, se non con dei rompighiaccio giganteschi che non sempre ce la fanno a passare. Io mi fermo perché vedo che il tuo orologio mi dice che siamo in fondo.
1: No, ce l'hai un paio di minuti se vuoi.
0: No, facciamo vedere un po' di stampa internazionale, che così intanto...
1: Ah, volevi che guardassi la... tiri poi di postare. Che faccio? Utilizzo questi 2 minuti io qua, insomma.
0: Utilizza.
1: Va bene, senti, la stampa internazionale, stavo leggendo un po' di cosette, a parte sì, va bene, la Francia che si occupa dei missili russi, che insomma, sempre più l'Ucraina dice di più in più esposé, cioè sono sempre... più sotto attacco. E poi c'è un interessante articolo che parte da Seul e da Pechino, cioè da Seul a Pechino, le ombre cinesi degli oppositori, cioè gli oppositori ci sono anche in Cina, gli oppositori cinesi, e però sono tenuti molto, cioè,
0: ma si terranno anche loro in ombra, perché ma non credo che
1: sì,
0: sia
1: ricordiamo
0: facile.
1: Tiananmen, per tutti gli amici che amano così tanto la Cina, bisognerebbe dirgli ma Tiananmen no, perché sai, me lo sono dimenticato.
0: Infatti hai visto cosa è successo con Rubio, sì.
1: Rubio, no, raccontamela, questa, Rubio, non la so.
0: Rubio è andato a sostanzialmente, non so in quale paese, a una manifestazione.

0: canzone che ricordava i 37 anni, mi pare, Tatiana Men, non mi ricordo quanti anni esattamente. E la Cina ha protestato vibratamente.
1: Per forza, ha protestato, sì. Va bene, andiamo poi. Le Figaro di cosa parla? Parla che sai che nel 2027 ci saranno le elezioni in Francia, sì. No? Uno dei grossi
0: 27?
1: Problemi. Sì, 2027, ah. Sì.
0: Come in Italia?
1: Vedrai. Face or retractus, sai cosa sono? Di fronte alle pensioni, la riforma della pensione che in Francia non riesce a passare, cioè preoccupa tutti i candidati, perché chiunque ci vada a un certo punto
0: dovrà farla.
1: Dovrà farla. Ma la cosa che mi ha fatto.
0: Potrebbero prendere la Fornero, ci pensa lei?
1: E come? Alla Fornero,
0: oh,
1: sì.
0: Guarda che, ricordati, guarda che la riforma delle pensioni...
1: Disse, in 20 giorni l'ha fatta fare, Monti. Chi c'era? Monti. In 20 giorni gli ha detto fammi una pensione,
0: vorrei far presente una cosa.
1: Riforma.
0: Le pensioni sono state riformate decine di volte in questi 80 anni di Repubblica. La riforma con la più lunga vita, sai di qual è? Quella della Fornero, nonostante al governo ci siano andati tutti quelli che le dicevano la prima cosa andiamo al governo e cancelliamo la Fornero, no, è stata anche peggiorata perché il prossimo anno un mese in più per andare in pensione.
1: Ascolta, invece un problema che vedo in Spagna, e qui ragazzi Sanchez se la vede male, perché i capi politici della Guardia Civile fecero pressione sulla UCO, sai chi è con la nostra Guardia di Finanza, in favore di Sanchez, e addirittura da una parte qua iniziano a dire las cloacas del PSOE, la fogna del PSOE, pensa che segnala, vedi, segnala porta a Sanchez, insomma, qui tutti i giornali spagnoli lo mettono, dicono, vedi, Sanchez si prepara a presentare il bilancio questo anno, insomma, per un po' smitare questa cosa del Partito Socialista e spagnolo, lo trovi da tutte le parti, lo chiamano proprio la cloaca, te pensi alle fogne, ma è incredibile, insomma, bisognerebbe, vabbè, una cosa che mi va di segnalare, Libération, giornale della sinistra francese che si occupa di Gianni Infantino, il patron della FIFA, io non lo sapevo che era lui, ha detto alla fine è il business che ci guadagna, e dicono a una settimana dal debutto della Coppa del Mondo l'inchiesta sul presidente che... Tui Poussin vuol dire che è onnipotente,
0: sì,
1: Tui Poussin,
0: è
1: più controverso di tutto il paese del calcio, del mondo del calcio. Non lo sapevo, insomma, chi è questo? È italiano lui?
0: Non lo so.
1: Vabbè, comunque Gianni Infantino.
0: Non so se è svizzero, non lo so.
1: Vabbè. Poi ci sono ovviamente gli alert, vabbè, sul mondiale del 2026 sono i pericoli del gioco sportivo, che soprattutto, vedi, c'è un telefonino qui per le scommesse, una cosa del genere, tu pensa che razza dei lavori. Ecco, questo più o meno sono ovviamente nel Jerusalem Post e la Rez stanno diventando sempre più critici nei confronti di Trump, già l'erano diventati, ma anche del loro premier ministro, le PM come lo dicono loro, quindi probabilmente vedi che qualcosa, diciamo, si sta muovendo anche in questo caso. Questo insomma è un po' quello che vediamo sulla stampa estera. Vabbè, poi ci sono tutte notizie di contorno che non trovo granché di guarda qua, la Razón, cloacas, la UCO assume che Lewan era il presidente Sanchez, pensa, la UCO, la Guardia di Finanza, cioè il capo di quello che controlla la fiscalia, porta che insomma il numero uno era il presidente Sanchez. Sono dichiarazioni abbastanza pesanti queste, però sono nei giornali, come vedete noi qui non commentiamo se non quello che leggiamo. Ecco, questo è un po' quello che si vede nella stampa estera.
0: Poi quando rientrava la pubblicità ti do 5 notizie brevissime sempre di esteri,
1: e allora noi andiamo subito a fermarsi, dammi solamente 20 secondi, me li concedi, vero?
0: 20 secondi è tanta roba.
1: 20 secondi. Ma te lo facci in 20 secondi? 20 prova
0: secondi
1: a pensare.
0: Quante cose può fare in 20 secondi?
1: Lo shuttle quando atterra sbagliasse 20 secondi.
0: Sì. Buona
1: speriamo,
0: Ugo.
1: Speriamo non accadi mai, perché sullo shuttle ci sono le persone. A tra poco. E eccoci qua nella seconda parte. Allora lasciamo la parola a Ivo. Che mi volevi dire di dell'Oster?
0: Piccole cose. Ma al Financial Times un generale di prima linea lettone ha detto: sappiamo per certo che Putin sta programmando l'invasione del nostro paese e dei nostri vicini, quelli del Baltico, per il 2028.
1: Ecco,
0: quindi questo
1: ha già iniziato a lanciare segnali, esatto, in quel senso,
0: esatto,
1: lì,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: te la ricordi la solita cosa, io voglio difendere le minoranze russe,
0: sì, sì, sì, sì. Come ha detto Putin, sì, sì, non vi azzardate a toccare Kaliningrad, che è quella piccola enclave sul Mar Baltico, non collegata alla Russia, ma di sovranità russa, e dove loro ci vanno con gli aerei, non ci possono andare con i mezzi stradali, insomma. Però diciamo quello per loro è uno sbocco importante sul Baltico. Poi Rubio, sempre il segretario di Stato americano, ha detto che manderà altri 400 milioni di aiuti militari a Kiev, ma allo stesso tempo ha detto che ha stoppato l'America le sanzioni sul petrolio russo per la crisi iraniana, però solo a tempo.
1: Cioè? Perché che vuol dire?
0: Quando, quando riparte Hormuz, praticamente gli rimette le sanzioni. Queste sanzioni, vai tranquillo, che non le rimetteranno più.
1: Intanto sappi che sabato dovrebbero essere scadere le cose sulle...
0: Sì, ma ha detto Giorgetti che rimedierà in qualche modo, ci pensa lui.
1: No, e vabbè, guarda, questa è una cosa grave.
0: È quella famosa gravità di cui si diceva che una guerra così lontana in realtà è così vicina, perché se ci pensi bene, quando tu hai i carburanti sopra 2 euro e in questo momento c'è una riduzione di 20 centesimi a litro. E se il petrolio da 100 attuali va a 200, perché Hormuz non si sblocca, vuol dire che tu la pagherai 3 euro la benzina,
1: esatto.
0: 4 euro la benzina. Siamo in grado di farlo? Attento, non è il problema della giratina fuori porta la domenica, si può anche evitare quella, ma è il paese intero che viaggia a petrolio e soldi derivati.
1: Assolutamente.
0: Capito? Cioè, non è il problema di dire: mannaggia, devo andare, non posso andare a fare il bagno a Castiglione della Pescaia domani, e andrei a Castiglione del Lago. Se le può fare la questione della Pescaglia, non sarà bello uguale, ma insomma ti arrangerai per una volta. Il problema grave è il resto, perché il pane non costerà più 2 euro il chilo, quello da chilo, ma costerà 3 euro il chilo, e avanti Savoia, tutti a dieta.
1: Sei rimasto in...
0: No, sto cercando di capire da che parte orientarmi. Notizia nazionale,
1: ricordati che dobbiamo venire anche a Arezzo.
0: Dopo questo c'è tutto Arezzo, io. Questo pacchetto qua tutto
1: Arezzo. Che c'è da parlare di Arezzo?
0: Oh mamma mia.
1: Ma che c'è da parlare di Arezzo?
0: Oh, tante cose.
1: Mamma mia.
0: Dunque, la prima cosa è questa.
1: Ho paura.
0: Questo è un avviso che ovviamente arriverà a tutti i cittadini. Però diciamo non ne vedo grande risalto sui giornali o in televisione, una cosa d'altra, e noi cominceremo a dirlo ogni tanto. Se avete una carta d'identità di quelle di carta, sappiate che dal 3 di agosto la potete mettere nel fuoco, quella non è più buona a niente.
1: No, come?
0: È obbligatoria la carta elettronica, quella tipo card con il chip dentro. Perché se no l'altro non è più un documento valido.
1: Ma quale? Era quella di carta bella, quella filigranata, carina.
0: No, quella filigranata è la patente di guida.
1: Insomma, però era una cartoncino speciale, insomma.
0: Erano
1: tante belle.
0: Ma le puoi tenere in casa dentro...
1: Sei sicuro che ne è dopo documenti falsi?
0: Ma dentro il tuo museo dove tieni tutti i quadri di Picasso, eccetera, lì, ci puoi mettere anche la carta d'identità.
1: Sì, ho capito, ma dopo mi accusano di avere documenti falsi in casa.
0: No, non è più un documento.
1: Ho capito, ma è un falso.
0: Ma non è più un documento.
1: Ah, quindi non può essere falso.
0: No, è come se avessi ora 10.000 lire. Non è che hai una moneta falsa.
1: No,
0: è una moneta che non è più corrente, non la puoi usare per comprare una pasta e caffè.
1: Mi sembra che l'ho letto che hanno ritrovato sotto
0: una valanga di milioni. È scaduto il termine per il cambio.
1: Non li puoi riscattare?
0: No. Cioè, sono stati dati molti anni di tempo.
1: Ma uno mica se ne poteva ricordare così da avere i milioni. Scusa, tutti quelli che hai, come fai a ricordarti?
0: Ma poi molto spesso
1: sotto l'olivi,
0: molto spesso hai visto sotto l'olivi, mai loro lì.
1: Una sappettatina,
0: fiori, qualche vaso da fiori con tipo più lavanda.
1: No, io non ho detto niente.
0: Lo dico io, è cronaca.
1: Ma secondo me erano usati come fertilizzante.
0: No, secondo me contro il vento, visto a Santa Maria quel poggio col vento,
1: dai,
0: che soffia.
1: L'effetto, ma scusa, l'effetto, vuoi mettere l'effetto benefico di un lingotto d'oro?
0: Vedi che
1: tutto ti viene il sorriso.
0: Vedi che come dove c'hai l'oro non ti si ammacca mai.
1: Ti viene il sorriso, vabbè, dai, su, torniamo seri.
0: Quindi niente, piacere. Allora affrettatevi quelli che non ce l'avete, perché è bene cambiarla, perché poi oggi la cardinalità serve per tante cose, serve per entrare nelle app pubbliche, eccetera, visto che lo speed lo stanno piano piano spengendo e comunque sia è a pagamento, mentre la carta d'identità è gratuita. E io qui mi fermerei per quanto riguarda l'internazionale, questa notizia. Io d'Italia non so se c'è qualcosa di cui.
1: No, è il caso Minetti, che Fatto Quotidiano gli ha richiesto 250 milioni di euro di danni, perché pare che i giudici abbiano detto era tutto regolare, e il Fatto Quotidiano qui dice le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, quindi non accetta probabilmente questa chiave di verità, ma in realtà questo con te mi hai sempre detto, quando lo dice in giudice, insomma, alla fine.
0: In questo caso addirittura è stata la presidenza della Repubblica che rivolgendosi al ministro della giustizia, perché non lo può fare direttamente Mattarella, di chiamare il procuratore e dice oh cocco stai nocchiata, no,
1: guarda, la procura di Milano conferma il parere positivo,
0: la procura generale di Milano ha detto per noi il percorso è stato regolare, diciamo questi collegamenti con la morte degli avvocati della famiglia che è naturale del bambino sono morti per altre ragioni, non perché ammazzati, insomma la ricostruzione fatta dalla procura dice che non c'è nulla di illecito,
1: non
0: nulla di irregolare.
1: Perché la procura, qui l'unità dice la grazia Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, perché lo volevi attaccare?
0: Perché il Fatto Quotidiano ha attaccato brutalmente Mattarella dicendo che ha firmato quella grazia senza troppo indagare, diciamo si è fidato troppo, però
1: vabbè.
0: Sai, è vero che gli uffici del Quirinale analizzano tutto quello che arriva al Quirinale, se ti arriva un documento, cioè erano 7 mesi che era aperta quella pratica,
1: e quindi
0: non è che l'hanno fatta in 3 giorni,
1: comunque
0: capito?
1: Vedremo un po', quindi. E poi dopo l'altro caso è quello di Dell'Utri e Berlusconi, che per la sesta volta è stata chiusa la cosa,
0: è stata chiusa con grande soddisfazione di Marina Berlusconi, che ha detto finisce per noi una gogna lunga tanti anni. E queste sono le famose vicende torbide italiane, delle quali alla fine non arriveremo mai a una convinzione.
1: 6 volte hanno fatto questa.
0: Non arriveremo mai a una convinzione generale che sia tutto così. Tanto sa come funzionano.
1: Va bene, allora queste sono le cose più o meno d'Italia. Poi non... Ah, no, la cosa gravissima. Hai visto quell'immagine, quei braccianti bruciati?
0: Pazzesca.
1: Ecco, allora, io non mi riconosco, scusami se te lo dico, loro sono pakistani, quello che sia, non ha importanza, ma io se. Metti che questi perché lavorano, perché stanno in Italia, perché quello che ti pare, comunque gli viene data la cittadinanza italiana. Questi
0: non
1: erano.
0: Fermi,
1: non
0: ce l'avevano.
1: No, ma aspetta il discorso, lo so, loro erano regolari, erano regolari, avevano la busta paga, però quello ha detto, quello che si è salvato, ha detto ci stavano da mangiare, basta. Sì, esatto, e così via. Però. Ma tu ti rendi conto la gravità di questi modi? Questo, hai visto che tenevano per tenerli chiusi mentre li bruciavano vivi? Io non mi riconosco su persone e su modi in questa maniera.
0: La mafia faceva così.
1: Ma hai visto le immagini? L'hai visto le immagini in TV di quelli, di quei ragazzi che chiamano di seconda generazione? Quello c'era l'ascia a mano. Ma tu ti riconosci in questi comportamenti?
0: No, sono loro che non si riconoscono nei nostri.
1: Ah, ecco, cioè sono rimasto
0: però
1: a vedere tenere chiusa la macchina mentre questi bruciavano. Io.
0: Se ci pensi bene, quelli, vabbè, ovviamente oggi sono le telecamere, vedi le cose che non vedi da telecamere, ma nei decenni, quando la mafia metteva la gente dentro le colonne di cemento armato, vive. Nei decenni, quando l'andrangheta, la camorra li ammazzava in tutti i modi, quando hanno messo dentro l'acido il figlio di Di Matteo, sono le stesse cose. Sono le stesse cose.
1: Non ce la faccio.
0: Ma sono le stesse cose.
1: Sì, va bene.
0: Ammetterai che sono le stesse cose.
1: Sì, la brutalità, la violenza, la cosa è la stessa cosa. Insomma, sì, però io non ritengo.
0: Quindi
1: che.
0: La malvagità umana.
1: Sono rimasto.
0: Non è sotto il colore della pelle.
1: Ma tu l'hai sentito parlare l'avvocato di quei due pakistani? Uno c'aveva un problema. Ma che difendi che quelli li tenevano lì mentre quelli bruciavano? È vero che siamo in uno stato di diritto, hai ragione.
0: È un diritto, è un avvocato, non può non difendere.
1: Per carità di Dio, va bene.
0: Si rifiuta di farlo perché dice...
1: No, ci mancherebbe, certo.
0: Questo.
1: Va bene tutto.
0: Però è una cosa allucinante.
1: È una cosa allucinante.
0: Permetti, va bene. Comunque per me è anche... Ovviamente è anche allucinante chi utilizza questi soggetti sapendo che li paga in modo scorretto per lavorare nei campi.
1: Certo,
0: dico io, l'offerta arriva quando c'è la richiesta.
1: Sicuramente sì, c'è sicuramente, mi sembra che hanno scoperto la Guardia di Finanza 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari.
0: Abbiamo anche la notizia su Arezzo su questo, 39 persone,
1: andiamo bene. Va bene, allora dimmi di cosa vuoi parlare, dici un po'.
0: Io mi toglierei subito il dente delle elezioni, perché è una cosa importante, noi facciamo informazione, dobbiamo ricordare...
1: Siamo in par condicio,
0: tale la rispettiamo, noi diamo notizie, non diamo indicazioni. Quindi non mi chiedere se alla rotonda io passo da destra o da sinistra, perché ti dico che oggi vado a diritto, perché non voglio dare indicazioni.
1: Io intanto metto il nostro gatto.
0: Ti sono piaciuto?
1: Sì, bravissimo, ecco. Metto il nostro gatto.
0: Sì. Allora... Si vota domenica e lunedì, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Se tu l'hai scaricata quella che ti ho mandato, la scheda, ce l'hai, quella che ti ho mandato per WhatsApp? Intanto mentre parlo la preparo, grazie. Intanto parlo un pochino.
1: Bravo, grazie, perché sono un po'...
0: Andiamo a votare e sulla scheda elettorale, che tra qualche attimo il mio caro amico Giuseppe vi farà anche vedere per quelli che sono davanti a uno schermo, la scheda di questa volta sarà molto semplice, quindi... Le nulle dell'altra volta sarebbero ingiustificabili questa volta, sono state tante nulle l'altra volta, gente che ha fatto confusione nel voto disgiunto, ha votato un candidato, poi l'altro, poi tre liste, insomma c'è stato un bel caos. Allora qui sarà molto semplice, ci sono due nomi, da una parte, andando in ordine alfabetico, Ceccarelli, che tra l'altro si trova per primo nella scheda, e sulla sinistra, precisa la posizione, e Comanducci che è nella destra della scheda. Per votare voi sotto troverete anche simboli dei partiti, di quelli fregatevene, perché rischiate di annullare una scheda che non andrebbe a buon fine. Fate la croce sul nome che avete deciso di scegliere come sindaco dei prossimi 5 anni di Arezzo. Punto, fine, si vota così. Ma come si vota? Si vota innanzitutto andando al seggio, e qui mi rivolgo ai 20, vediamo se trovo il numero, perché sono la bellezza di 27.000 aretini che hanno la scheda elettorale in casa e che non sono andati a votare. Lo capite voi 27.000 aretini che ve lo scelgono gli altri, il sindaco? Magari scelgono quello che voi non volete, ma vi rendete conto? Alzate il vostro sedere, magari domenica che è tempo bello, andate in un seggio con la scheda elettorale in mano, se non la ritrovate il comune ve la fa subito sul posto, è un documento. Ma andate a votare sapendo già quello che fare. Prima cosa, il telefono non si può portare dentro un seggio. Ve lo dico perché qui sono successi fatti gravi in questa città. Perché l'altra volta sappiamo per certo che ci sono persone che se lo sono portate dietro. Io vi dico la verità, a me non mi hanno detto di lasciarlo e mi è rimasto nella tasca, ma non l'ho usato per fotografare la scheda. Invece ci sono persone che hanno fotografato.
1: Dovevi dirlo a qualcuno cosa votavi?
0: Non questa, Giuseppe, non questa, quella alla scheda, la scheda elettorale. T'ho mandato per ultima.
1: Ah sì sì, no, sto scaricando tutto, se ce la faccio, scarico. Anche questa. Vabbè. Sì,
0: la vediamo, ne parliamo di questo, solo la scheda elettorale, facciamo vedere qui, qui rischiamo di confondere le idee e le persone.
1: No, però la vediamo solo io e te, cioè non è quello.
0: Sì sì sì, quindi dovete non andare con il telefono dentro. Non potete andare accompagnati se non c'è un motivo grave, certo se uno è in una sedia a rotelle qualcuno deve guidare la sedia a rotelle, ci mancherebbe altro, ma non può entrare nessuno dentro la cabina, quella piccola con la tenda, perché non si può. I presidenti dei seggi si ricordino che sono responsabili anche sotto il profilo delle sanzioni penali se non stanno attenti a queste cose, perché poi a queste cose qui arrivano dopo non solo le polemiche ma anche le denunce, perché sembra che in qualche seggio ci sia stata gente intruppata, accompagnata da soggetti.
1: Intruppata che significa?
0: Intruppata, tutti in fila, coppie, e con uno che li accompagnava dentro il seggio con la frase "questi non parlano italiano, li devo accompagnare se non vi capiscono".
1: Mamma mia ragazzi.
0: Allora, Questi votano, quindi evidentemente hanno la residenza, le amministrative si votano.
1: Eccola qua, questa
0: è la scheda elettorale che vi daranno. Mamma, vedete, molto mia, semplice. Ragazzi. Ci sono due nomi in cima, la croce va fatta sul nome per non sbagliare. Se la fate sotto è uguale. L'importante è che la fate nel riquadro di sinistra o di destra. Scegliete chi votare.
1: No, va fatta nel nome, non
0: nome, va bene nel nome, ma va bene anche se la fai sul simbolo.
1: Però non conta niente il simbolo.
0: No, il simbolo non è che aumentano i voti, il partito
1: ma
0: A o il partito B.
1: La scheda se
0: no,
1: la fa
0: assolutamente, okay, assolutamente. Perché la scheda viene eletta così, deve essere chiaro quello che voleva fare chi ha votato, perché non tutti sono laureati in ingegneria cibernetica, ci sono anche le persone semplici che dicono ma io ho sempre votato sto partito e lo voglio votare, ci fa la croce.
1: Quindi,
0: ma se fa la croce lì e mette il voto di là è una cosa che non va, non
1: è annullata. Ma se te allora, fai la croce sul partito e sul
0: è
1: nome
0: uguale, e va benissimo uguale,
1: perché
0: non c'è l'indicazione nessun
1: quella,
0: problema
1: l'indicazione
0: non c'è, però voi per non sbagliate fate il nome solo sul nome, tanto l'avete capito, Ceccarelli è quello del centro-sinistra e Comanducci è quello del centro-destra, fine del film, le persone ormai le conoscete tutti, stanno facendo di...
2: Radio Fly Rewind.

0: Rewind.
1: E eccoci qua, terza parte. Io non ho capito, c'è Ivo che mi parla in fuori onda, ma io secondo voi capirò in fuori onda? Già non capisco quando sono in onda. Che c'è?
2: Ti stavo dicendo, mettiamo i filmati che sono sicuramente meglio di noi due, anche per chi sta a guardare.
1: Sì, ma il problema è che nei filmati ci sono io e mi prendono in giro, basta, io non ne posso più. Ma hanno fatto fare, politicamente mi hanno fatto fare il giro della trottola, da destra a sinistra, sotto,
2: ma
1: basta.
2: Ma è sempre così, no, so, sei nato
1: sì, che sono francobollo, lo disse Ghinelli, quello che aveva 3.000 cose, Coriandolo, come lo chiamavano, vabbè. Sì. Allora, andiamo a parlare di Arezzo. Io ti metto un'immagine nel nostro portale Facebook.
2: Sì.
1: Ti ricordi, abbiamo parlato delle scale mobili la scorsa settimana, no? Io tutto mi sarei immaginato, ma no, che di essere arrivati a 32.000 visualizzazioni di questo video. Ma questo, a parte le 32.000, che possono essere anche niente, ma i commenti, le cose che... Ma mi dici una cosa, ma ste scale mobili, te l'ho chiesto all'inizio, ma...
2: Cioè, ma tu nel 2004 dov'eri?
1: Io nel 2004
2: nel 2004 tu ti interessava solo stare in cima ai tralicci e te ne fregavi della politica.
1: Quanti anni avevo nel 2004 io?
2: 22 anni in meno di ora, non è che eri un bambino.
1: Ah, quindi 40 anni,
2: 40 anni l'avevi tutti.
1: Sì.
2: Fu un evento incredibile quello per la città,
1: ho capito.
2: E ci fu anche in quel caso, come ormai avviene sempre, una spaccatura in due: Repubblica contro monarchia, bianco contro nero, alto contro basso, e sì, anche lì c'era sì scale mobili, no scale mobili,
1: sì, ma
2: e sono rimaste lì a rendere un servizio alla città, con tutti i problemi anche eccetera, ma insomma
1: il problema è che se guardi i commenti, che ce ne sono veramente tanti, a parte chiedo venia per il partito, si chiama Pietri, no Petri, Pietri, e io ho sbagliato e ringrazio la signora che me l'ha segnalato, Ilaria Lucattini, e io l'ho corretto perché giustamente Ilaria
2: le vedo le scritte,
1: si chiama Giuseppe Pietri, e io l'ho corretto giustamente perché questi sono contributi che mi piacciono,
2: Ci credo.
1: Ok,
2: come la signora l'altra volta che ti raccontò perché era bello quel posto,
1: sì esatto, dopo ci sono tutta una serie di altre cose che però rivendicano questo nostro arrivo alle scale mobili, che è stato qualcuno ce l'ha detto d'andarci, no? Anche Ivo, guarda.
2: No, io te l'ho detto.
1: Anche lui.
2: Non qualcuno, io te
1: l'ho detto. Me l'ha detto Ivo, ma insomma, quindi sicuramente avete capito come l'ha detto uno di parte. Però la cosa che ha quasi... che funzionavano tutte. Ivo, funzionavano tutte, una cosa che non si era mai vista.
2: Oh, e questo è il problema, capito?
1: Però, cari amici, avete detto di tornarci, avete detto andiamoci a vedere nuovamente che cosa succede, e allora potevo io esimermi da ritornare alle famose scale mobili? Ma certo che no.
2: Scusa, dopo 100 viaggi al Porcinai farai 10 viaggi anche alle scale mobili?
1: No, non ho voglia di fare questo, però, andiamo a vedere questo piccolo video, ci sono quattro video, anche due video scritti, bellissimi, te li farò vedere, ma intanto torniamo sulle scale mobili, metto l'audio giusto perché altrimenti gli altri sentono un eco che non va bene,
2: in una catacomba.
1: E allora caro Ivo, sono tornato alle scale mobili.
2: Vai col tango.
1: Vai. Allora caro Ivo, siamo tornati qui su questa salita Piero Maggi, ormai così diventata, così famosa, che pensate l'altro video è quasi arrivato a 30.000 visualizzazioni. Quindi vuol dire che le scale mobili sono un elemento o divisivo o così ben amato dai cittadini, barra ben non troppo, che insomma vi siete interessati e noi siamo contenti, allora ci siamo voluti tornare. Ieri sera c'è stato un temporale ad Arezzo, anche stamattina alle 6, alle 7, un temporale enorme, allora diciamo vediamo com'è la situazione scale mobili, e per quelli, non lo so se gliel'abbiamo gufata, però questa mattina sono ferme. C'è da dire che c'è piena di terra lì nelle feritoie, come si chiamano, in quelle scalinature, no? Chissà se questo è il vero motivo, però sta di fatto che questa mattina le prime scale mobili sono ferme. E vi devo dire che è mercoledì, è mezzogiorno oggi più o meno. Andiamo a vedere su. Andiamo Angelo, la prima parte ce la facciamo a piedi oggi. Come si vede hanno messo una sorta di protezione, quelle che si mette per impedire l'acqua, ma mi sa che ieri sera di acqua ce n'è oggettivamente venita giù tanta, quindi ora via, su, bisogna capirlo, eh. Un'indicazione di quello che può essere venuto ieri sera è anche la quantità di sassi, di rimasugli, di detriti che sono su questa grata, credo che si chiami caditoia, ma poi ci sono quelli che lo sanno, me lo posteranno come si chiamano. Però se l'acqua non è riuscita tutta a defluire tramite questa cosa, poi è andata giù. Mi immagino che, insomma, anche dalle immagini che ho visto del corso, no? Che è tutto pieno di acqua, chissà qui. Continuiamo il nostro giro. Sull'erba tagliata noi non interveniamo, l'hanno tagliata un pezzo, e ci sarà un motivo, Me lo scrivete sotto se sapete perché hanno tagliato l'erba così, grazie. Andiamo a vedere dentro. In effetti i sassi ne sono venuti giù tanti, Guardate anche quest'altra caditoia, feritoia, canale di scolo, canale di recupero acqua. Scrivete come si chiama, così la prossima volta lo sappiamo. Vediamo se dentro però questa acquazione ha fatto qualcosa. Allora Ivo, vogliamo dare un'indicazione, forse abbiamo scoperto che è successo laggiù. Le scale mobili dentro, avete visto, sono tutte funzionanti. Ma se voi venite, appena uscite per venire qui all'emiciclo, guardate che razza di detriti sono venuti giù dalla fortezza, data la forte acqua. Quindi magari il problema potrebbe essere stato anche questo. Entriamo nell'emiciclo. Un'altra osservazione, no? È bello quando sui nostri video si fanno dei commenti e si danno indicazioni. Questo che è InfoPoint, come lo vogliamo chiamare, gestito ovviamente dalla Fondazione Arezzo in Tour, è l'orario di apertura, cioè, come vedete, dalle 9 alle 15 tutti i giorni, chiuso il martedì. Oggi, vedete che c'è scritto per motivi tecnici, 3-6, questo ufficio rimarrà chiuso. Quindi, altrimenti chiedevamo un po' come funziona qua, anche perché ci sono i bagni, però viene anche indicata dove sono i bagni più vicini, Piazza Grande sotto le logge Vasari. Guardate che non sono dettagli questo per un turista, poi possono sembrare anche cose semplici. Per quanto riguarda invece il defibrillatore che abbiamo commentato l'altro giorno, sì, ma io non credo che sia solo per quelli che poi non possono fare le scale mobili perché quando sono ferme e quindi gli prende il mal di cuore, no, diciamo che questa è una cosa molto importante che è bene conoscere che ci sia. Poi ci si può anche ironizzare, ma io non vorrei mai ironizzare su uno strumento che salva la vita. Andiamo a vedere anche queste altre esterne che sono, come vedete, funzionanti. E allora noi con questo non vogliamo dimostrare niente, vogliamo semplicemente aiutare, che avete visto sono piene di sassi le ultime, le prime scale mobili, e vi abbiamo fatto vedere anche da dove vengono i sassi, perché ci sono tutte le cose, l'acqua è venuta tanta, diciamocelo, l'acqua ne è venuta veramente tanta, però questo potrebbe essere una criticità che in qualche modo potrebbe essere anche così sistemata con qualche accorgimento tecnico. Scrivetelo voi e siamo a posto. E eccoci qua Ivo, allora che ne pensi di questo contributo?
2: Penso che continuiamo a fare il nostro mestiere, guardiamo le cose come stanno e le facciamo vedere.
1: Ecco, non abbiamo tempo di mettere l'altro filmato che vi fa vedere dalla fortezza proprio, passando dalle scale, quelle scale lì, no? Quelle penso che la prossima amministrazione qualcosina bisogna che ci faccia però,
2: Ma sono tante le cose da fare, non c'è solo quella, francamente. L'altro giorno è caduta una pioggia che, come dice Arezzo Meteo, che è quel servizio che viene gestito da Lorenzo Sestini, ha monitorato quanta acqua è caduta in 36 ore, perché tutto quanto è iniziato la sera del primo giugno e poi la sera del 2 giugno, 36 ore di acqua veramente a rotta di collo. Praticamente ad Arezzo è piovuto all'incirca 54 mm di acqua in poche ore. Che è tanta roba, 5 centimetri, spianate la copertura, l'apertura, è una cosa enorme. È venuta con il vento forte. Si sono allagati quasi tutti i sottopassi, quello di via Mario Leboli, quello dell'Arno, quello di via Vittorio Veneto, quello del Baldaccio, tutti si sono allagati, tutti quanti. Ci sono delle criticità che sono storiche, nel senso che si sono fatte le fognature 50, 60, 70 anni fa, calibrate sul peso urbanistico dell'epoca. Poi le cose, una volta fai un sottopasso in più, una volta fai un giardino in più, un'altra volta asfalti un piazzale, quindi la terra non l'assorbe. Non ci dimentichiamo che ogni volta che cementifichiamo impediamo all'acqua di filtrare sotto la terra, perché questo è importante.
1: È chiaro, è chiaro.
2: E questo è importantissimo. Cosa va detto? Va detto che probabilmente una cosa che era da fare sicuramente ogni tanto sarebbe fare in modo programmato la pulitura delle caditoie, perché la maggior parte, io abito a Pescaiola, era tutto allagato la sera del 2, sono uscito la sera alle 11 perché avevo anche allagato intorno a casa tutto quanto, con un paio di stivali, di quelli famosi sciantelli di gomma e un paletto, sapendo dove stavano le caditoie, ho fatto così, tolte le foglie, in 3 minuti via tutta l'acqua.
1: Comunque,
2: se fossero pulite le caditoie, come fanno in molte città che le programmano in modo sistematico, sanno che di primavera va fatto in autunno più che d'estate, lo facessero tutto questo che probabilmente non si verificherebbe. Comunque ha piovuto moltissimo.
1: L'acqua è venuta tanta, noi, tu sai che noi abbiamo strutture di telecomunicazioni, alle 22:20 sono cadute tantissime celle telefoniche. Perché? Perché il muro d'acqua non era più penetrabile dai flussi che portano, si chiamano i transiti, che portano, collegano i vari ripetitori. Una cosa allucinante. Allora adesso ti metto un primo video stritto e poi gli altri.
2: Il top della pioggia a Monte Ginezzo 74 mm, a seguire San Fabiano 67 mm, poi Monterchi 42.
1: Ecco, vi posso anche dire però che mercoledì mattina in questo nostro viaggio che abbiamo fatto la città era pulitissima.
2: E per forza,
1: lavata, era bellissimo. Adesso ti porto nel centro, nel cuore della città storica.
2: Vai.
1: Perché anche lì c'è stata insomma un uccellino che ci ha detto: ma venite a segnalare una cosa. E noi andiamo. E non ce l'ha segnalato un politico questo, anche questo, insomma, quindi lo vogliamo vedere?
2: Andiamo.
1: Via Pescioni, noi vorremmo iniziare un nuovo video street, ma come siamo arrivati qui? Innanzitutto possiamo unire tante cose, guardate, possiamo unire questi cassonetti che tra poco non saranno più qui, ma saranno spostati di qua, sì, ve lo diciamo. La fontana c'è, quindi ci fa piacere che ce l'ha, qui noi vogliamo andare vicolo di San Niccolò, vogliamo conoscere il centro storico di Arezzo, perché ci hanno segnalato alcune cose e ci fa piacere andare a documentarle. Nel frattempo, chissà perché vorranno spostare questi bidoni da lì a qua. Vabbè, ce l'hanno detto gli operai che dovranno farlo. Andiamo per vicolo di San Niccolò, che si presenta, ci porterà nella città storica. Devo dire che è anche abbastanza singolare salire queste scale, perché non gli trovo il passo, cioè sono una misura che onestamente 2 sono troppi e 1 è poco, però continuiamo ad andare e usciamo dal vicolo San Niccolò, usciamo, ci mettiamo in piazzetta San Niccolò, dove c'è la chiesa tra l'altro, e qui siamo proprio nel centro del cuore pulsante di Colcitrone, sapete che c'è il quartiere di Porta Crucifera. Continuando ci mettiamo, vedete, via San Niccolò e andiamo sulla piaggia di San Bartolomeo. Perché siamo venuti qua? Perché siamo curiosi di vedere una delle cose che anche questa io non conoscevo, sono veramente ignorante di Arezzo. Vabbè, andiamo, facciamo il giro insieme. E a parte qui i cassonetti che sono aperti, ma forse stavano anche bene qui quelli tutti ergonomici, no? Vogliamo andare nel contrada delle mura vecchie, e perché c'è un posto qua che è stato aperto una quindicina di anni fa, da quello che mi dicono, e che insomma potrebbe essere anche molto bello da visitare. Innanzitutto percorriamo questo vialetto e ci mettiamo nella parte alta di questo prato che ha un nome ben preciso e che poi dopo Angelino lo metterà in visione. Se noi vediamo, ci troviamo subito una lapide su questa parte alta, Isolina Boldi, Annalisa Innocenti, madre e figlia, una lapide messa a ricordo di questa uccisione, vedete, nel difendersi con coraggio caddero vittime della ferocia nazista dell'eccidio di Toppo Fichigna di Policiano. Per non dimenticare, il 3 luglio 2014 fu posta questa targa a ricordo. Ma se noi andiamo avanti, ci sono delle scalette e ci portano in una, devo dire, una cosa che io non conoscevo e che è sostanzialmente chiusa, vabbè, però dentro, non so se riuscirai a vederla Angelo, ci sono dei resti di vecchie mura, ci dicevano, sono mura forse della prima cinta muraria aretina della città, proprio quella vecchia, storica, che furono appunto, fu fatta questa cosa da quello che mi dicevano a una quindicina di anni fa. È possibile visitarlo? Non lo so, ci diceva qui un abitante del luogo che lui sapeva che si poteva andare nel sottochiesa di San Francesco e chiedere le chiavi per fare la visita, per fare una visita, c'erano delle visite guidate, ma ad oggi ha detto che non, è da tempo, non vede più nessuno. E c'è da segnalare però, lo stesso abitante ci ha segnalato che questo invece la sera qui diventa un posto purtroppo di degrado ed abbandono. Ci vengono tanti ragazzi, per carità la gioventù è bella, però ci vengono, bevono, insomma fanno di tutto di più, spostano le, come vedete anche le pietre che sono fissate un po' così. Lamentavano la scarsa cura e la scarsa pulizia. Oggi è chiaro vedere tutto bello così. Avete presente l'acquata che è venuta questa notte, no? Ripeto, stiamo registrando il 3 di giugno, che sono esattamente l'una. Quindi una ci porta su questa terrazza dove da qui si vede, guardate, si vede la torre del comune e si vedono tante belle cose. Di sotto c'è Piazza Grande e la vediamo pulita, però vi rassicuro che chi ci vive non ha questa percezione, una percezione di degrado, una percezione di abbandono, schiamazzi, gente col motorino. Però guardate quanto sarebbe bella questa cosa, qui addirittura non c'è più la parte di pietra, che come vedete un pezzo è di sotto, un altro pezzo è laggiù, qualcuno ce l'ha messa, non è che la pietra vola, no? Quindi questa è una situazione che ci dispiace veramente. Qui c'è una fontana su questo prato, vediamo se funzionante. È funzionante, quindi già nel giro di pochi metri abbiamo trovato due fontane, questa è una cosa anche per segnalarle eventualmente dei turisti. Come si chiama questo posto? Andiamo a vedere, che sarebbe comunque una bella cosa, no? Nel cuore del centro storico della nostra Arezzo, Giardino Tommaso Crudeli era un poeta a cui è stato dedicato questo posto, dove qui ci chiedono magari una maggiore attenzione. Devo dire che il posto si presta veramente bene e chissà che la nuova amministrazione non voglia, non so, prendere in mano anche questa cosa che ci hanno detto i cittadini. Eccoci qua, Ivo. Cosa mi dici di questo piccolo contributo?
2: Ottimo contributo, è un angolo di Arezzo che lo conoscono, diciamo, un po' di persone, non tutti. Il fatto che venga frequentato male è un dispiacere, perché io vorrei che questi posti fossero frequentati per goderseli, non per fare confusione tanto per fare. Tommaso Crudeli è un poeta e a lui è intitolata una delle logge massoniche di Arezzo. Quella è zona, quella lì è una zona dove sono tuttora i templi massonici, in Viale Mazzini, e Viale della Gania, eccetera, sono i templi massonici di Arezzo. Arezzo sono molte logge massoniche e la Tommaso Crudeli forse è quella più importante insieme alla Dante Alighieri.
1: Ecco, adesso il servizio continua per un'altra, noi facciamo un po' di stritte, tutte non le metteremo, ma continua. E allora ti porto in una stradina che sicuramente, sai che c'è una Minerva ad Arezzo?
2: Dove è stata trovata l'originale c'è la copia.
1: Ma andiamo a vederla, vai, intanto aspetta che devo ovviamente trovare esattamente il punto, abbiate pazienza. Perché
2: che poi tra l'altro
1: visto.
2: La Minerva si trova in un grande quartiere, senza spoilerare per chi la pensa.
1: Vabbè. Adesso ti porto in un altro posto che sicuramente tu conosci, di fronte alla Minerva. Il 12 ottobre del 2002, a ricordo dell'inaugurazione del bronzo della Minerva, il quartiere di Porta Crucifera, l'abbiamo citata prima, siamo in Piazzetta San Lorenzo, dove c'è anche la chiesa di San Lorenzo, che è stata recentemente restaurata, mi dicevano, con i soldi di qui, insomma, quindi una bella cosa. Entriamo in vicolo della Minerva, dalla piazzetta di San Lorenzo, e ci incamminiamo in questa parte. E tra l'altro vediamo subito che qui a destra c'è un pozzo, ci sono sì. E tra l'altro guardate, c'è uno specchio e con lo specchio si può vedere il riflesso dell'acqua sotto. Guardate che bello, ecco, questa è una cosa molto carina che io non mi devo dire sinceramente che è una, guarda, provo una cosa molto particolare camminare così sulla mia città in posti che penso veramente di non esserci mai stato. È un po' come scoprire cose in altre città, no? Non so se vi è mai capitato che quando andate in un luogo nuovo, ogni cosa che vedete cercate di carpirne le cose. Anche questo biglietto, questo cartello, benvenuti in questo vicolo molto antico, che è una delle bellezze della... Non so perché si è fermato il video, Ivo, quindi...
2: Non dovevi leggerla fino in fondo.
1: Non dovevo leggerla fino in fondo, vabbè. Comunque poi la metterò, soltanto dice di lasciarlo, di non sporcarlo. Ora noi non facciamo tempo a mettere un altro video, ma l'ultimo te lo metto di sicuro, perché questo ci riporta in via Buonconte da Montefeltro.
2: Oh vai.
1: Ti ricordi... Allora, innanzitutto qui sono doverose delle foto, perché... Io ho chiesto un appuntamento all'architetto che si occupa di quel cantiere.
2: Sì.
1: Gli ho detto, mi fa fare un giro, insomma, lì, no? E l'architetto, devo dirti la verità, ha detto va bene. Poi a un certo punto gli ho detto, ma noi abbiamo la trasmissione giovedì sera. Lei mi ha detto, per il momento non vogliamo prendere posizione.
2: Ah.
1: Che dici te? No. E allora ho detto, io farò le riprese da fuori. Allora guarda, io ti porto in questo cantiere, e questa è di stasera, le foto sono, come vedi è già stato asfaltato. Ma la cosa forte è, vedi, guarda come da qui ci si accede senza entrare dentro,
2: sì.
1: Però dopo si può anche passare dentro senza violare il cantiere, ti farò vedere perché. Questa è la macchina che fa l'asfalto. Ora, se guarda qua giù in fondo cosa hanno fatto. Questi legni qui l'hanno iniziato a mettere ieri mattina. L'hanno fatti tutti fino in fondo e li stanno anche verniciando. C'era una signora lì che mi ha detto, ma lei è del comune? Vedeva che facevo le foto. No, dico, non sono del comune. Dice, ma questi in un giorno hanno fatto ogni cosa. Dico, ho visto bravi. Probabilmente io ho un'impressione che le vogliono finire in un tempo che ora sto pensando. Però intanto sono andata a vedere questa cosa qui, no? E vedi che hanno quasi finito teoricamente, no? E ho detto, vabbè, relazionerò.

0: Caro Ivo,
1: adesso ti ho portato in un posto che te potresti dire: ma come hai fatto a venirci, no? Guarda, giro la telecamera. Eccoci qua, guarda dove sono, guarda. Guarda che asfalto, guarda bello. No, io non ho violato nessun cantiere, caro no. Ivo, ma siccome qua c'è un'azienda,
2: vedi?
1: Questi signori che fanno il raccordo del parcheggio con via Bonconte e Montefeltro, e mica potevano chiudere l'azienda, guarda, c'è una strada qui, ci si entra tranquillamente. Ora io non gli pesto l'asfalto perché non mi sembrerebbe giusto, però questo pensa che in un giorno solo, cioè si è trovato una signora laggiù, in un giorno solo, ma tanto qui ci possa andare, guarda, quella parte lì che vedi il legno, questa qua, ecco, il legno in un giorno solo l'hanno fatta, da ieri mattina hanno iniziato addirittura anche a verniciarla. Ovviamente questo è un accesso perché loro non potevano chiudere questa azienda qui. E quindi per me fanno la gara, ti posso dire una cosa, per me fanno la gara per vedere se prima delle elezioni la chiudono. Siamo presenti che noi si è chiesto all'architetto la possibilità di visitare il cantiere e ci hanno detto che per il momento preferivano non dire niente. Ciao.
0: Da. Va bene,
3: ti dico due cose, posso?
1: Aspetta, poi di quello che ti pare.
3: La prima non credo che facciano la gara perché tanto le elezioni sono dopodomani, quindi non farebbero in tempo.
1: Però come mai tutta sta corsa?
3: Magari qualcuno che cerca di rispettare le date, che ne so, per caso.
1: 10 ottobre 2024. Ottobre 2024 doveva essere consegnato sto lavoro.
3: A quanto siamo oggi? Siamo a giugno.
1: 2026.
3: Ma non conta mica l'anno.
1: Ah, va bene.
3: Conta il mese.
1: Va bene.
3: Seconda cosa, la palificazione in legno. Tu l'hai mai visto fare come fanno queste palificazioni?
1: L'ho visto che ero lì, che lavoravo.
3: Ma l'hai mai visto come fanno?
1: Che ne so come fanno.
3: Perché fanno rapidi? Te lo spiego perché.
1: Perché
3: c'è uno avanti che segna ogni quanti metri va al palo, per ritto, come si dice a ritto. C'è una tipo ruspa che prende il palo e lo infila giù così, come non filassimo un chiodo.
1: Non so, erano tre a lavorare,
3: sì,
1: quattro.
3: Camminano come razzi. Quando hanno fatto la stessa cosa dentro il Pionta, nel parcheggio basso della USL, in un giorno avranno fatto 1,5 km.
1: Allora,
3: tu non hai idea.
1: Era perché hanno aspettato tutto questo tempo a farlo?
3: Per aspettavano te che tu andassi a vedere e fare le foto.
1: No, devo dire, guarda,
3: perché se nessuno si meraviglia, che lo fanno a fare?
1: No, cioè quella signora è stata ganzissima. E lei che guardava, dice, ma lei, ti ho detto, uno del comune, vabbè. Guarda, due cassonetti in cielo fanati ancora. Ho fatto anche questo.
3: Del tipo nuovo?
1: Sì, del tipo nuovo. Ora, io non sono stato a Bologna, no? E ti volevo far vedere loro come fanno. E le mani non le usano.
3: Non gli assomiglia?
1: No, assolutamente. Quindi noi siamo, vabbè, ormai noi con le mani dobbiamo ritoccare tutto, insomma, invece loro col piede.
3: Io sono per dritta la spalla,
1: va bene, niente di più. No, questa non ce ne frega niente. Noi terminiamo qui. Ecco, guarda da dove è venuto un sacco di ghiaia, vedi? Queste, e guarda le scale, quelle scale che vanno giù laterali hanno fatto il disastro, e questo effettivamente bisogna riconoscere. Queste sono un po' di foto che abbiamo messo lì. Insomma, queste sono le cose che ti ho voluto relazionare questa sera. Ci sono altri due video, ma li metteremo la prossima volta.
3: Hai scoperto tante piccole strade nuove, te ne segnalo un'altra. Da
1: non percorrere. Mi dire quella quando che è lì che non te la faccio vedere.
3: No, lo so qual è.
1: Sì, io ti do una data.
3: Quando la fai, quando la percorrerai, dirai: no, io non posso credere che ad Arezzo ci fosse una strada.
1: Ascolta,
3: così bella.
1: Ma se io ti dico:
3: è in salita così.
1: Ascolta, se io ti dico Egiziano Andreani. Tanto lo posso citare ormai. In
3: occhio quello che dici.
1: No, ti dico perché. Aspetta, poi ti dico. 2022, scusa, 6 maggio 2022. Ah, 6 maggio 1799. Non ti dice niente?
3: No.
1: Ma no, non ti posso far vedere questo video. Ah, non abbiamo tempo. Il 6 maggio del 1799, al grido di Viva Maria, gli aretini cacciarono i francesi. E il 6 maggio del 2022, su idea dell'Andreani allora del 2017, è stata posta una targa a Vicolo. Ma l'hai visto il Vicolo
3: la
1: dentro
3: piazzetta.
1: Com'è? Un vicolo, ma l'hai visto quel vicolo dentro?
3: Sì.
1: Vi ci porto la prossima volta, non c'è tempo ora. Carino, guarda, sono delle cose pazzesche. C'è il giardino delle rose, Arezzo. C'è il muro nascosto dietro un muro. Ma quante cose abbiamo, Arezzo? C'è le finestre di, Ma-

0: chiuse.
1: Il giardino delle rose, c'è quello dietro il Prateceno?
0: Il giardino delle rose è sopra, il è sopra il passaggio 7 maggio 1799. Che una signora mi ha detto: una volta c'erano le rose qui, ora però non ce n'è rimasta una.
1: E lì c'era una chiesa anche. Puoi chiudere.
0: Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, sempre qua dai nostri microfoni. Tu sei sempre tutto, però.
1: No, ma che so io?
0: Ti mi smonti così.
1: Non posso dire parolacce, ma insomma.
0: Mi smonti così.
1: Ti direi cosa sono io. Sono
0: te mi smonti così.
1: Va bene.
0: Io deduco che te mi smonti.
1: Oh no.
0: Te la racconterò. Ciao a tutti, buon proseguimento, buon giovedì, buon venerdì, buon
1: ciao
0: sabato, buona domenica, mi raccomando.
1: Andate a votare,
0: lo dobbiamo dire.
1: Andate a votare, noi diciamo una cosa che è un diritto ma è anche un dovere.
0: Ricordate che ci sono due soli candidati a questo
1: Sceglietevi il sindaco voi, non lo fate scegliere agli altri, date retta a me.
0: Possiamo dire che ci sono due candidati?
1: Almeno sulla scheda così figura.
0: Due candidati ci sono. Io questa par condicio.
1: Sulla scheda figura.
0: La prossima settimana.
1: Ma guarda che lo puoi dire anche il cognome, Tante lungo.
0: Ma hai detto che c'è 3 C, ma che
1: no, è lungo uguale, quindi anche nel tempo che dedichi all'uno è lo stesso che dedichi all'altro.
0: Per me l'hanno fatta apposta, per la parte
1: Vincenzo Ceccarelli
0: fatta apposta da Arezzo, vuol dire l'hanno fatto apposta.
1: E ti dico pure che anche la posizione come li ho collocati è perfetta, non perché viene dal punto di vista alfabetico, perché dell'estrazione che sta di qua o di là hanno estratto prima Ceccarelli che va di qua e Comanducci che va di qua. Fine. Hai visto?
0: Anche la posizione politica hanno estratto.
1: No, hanno estratto la posizione sulla scheda, non politica, sulla scheda. Ma guarda caso, Ceccarelli è finita a sinistra e Comanducci a destra. Guarda un po'.
0: Non mi è venuto sto cartello.
1: Che c'è scritto lì?
0: Pedoni a sinistra, non è un'indicazione elettorale. Ma c'è scritto lì.
1: Trova il cartello di là che dice camminata a destra, vai, su, forte.
0: Che mai fatto ridere.
1: Vai, su, ridi meno.
0: Ciao
1: ridi
0: a tutti,
1: meno.
0: Appuntamento alla prossima settimana e mi raccomando, in gamba e ci vediamo giovedì. Ivo.
1: E che Dio ce la mandi buona e senza acqua.
0: Sai quanti commenti? Ma te le immagini i commenti che facciamo giovedì, vero?
1: Ma alla fine ne faremo due o tre piccoli. Perché? Diremo, ha vinto Tizio, ha perso Caio.
0: Ci andrai a inaugurare questa cosa qua? Ci andrai a inaugurare la rotonda lì?
1: La bretella?
0: Sì, la bretella.
1: Io?
0: No, probabilmente probabilmente andrà a inaugurare questo. Guarda, le scaline l'hanno rifatte, la sua Poggio del Sole. Guarda.
1: L'ho visto, sono passato oggi.
0: Hai visto? Va bene.
1: Visto che lavoro.
0: Vai, ciao a tutti!
1: Però c'è sempre scritto zero in quel cartello, ci ho guardato.
0: Per me non ci costa niente. Cioè, no, ma zero potrebbe essere anche infinito,
1: Ah, là lo devo dopo attraverso con due zeri. Ciao a tutti!
0: Avete ascoltato?

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come la seconda guerra mondiale abbia contribuito anche a uno sviluppo trasversale e tecnologico della nostra era. E lo faremo in due puntate, per cui state con noi sempre connessi. Anzitutto il forno a microonde. La cottura a microonde fu scoperta nel 1940 da un ingegnere americano, Percy Spencer, della Raytheon Company, produttrice di radar militari. Maneggiando un tubo di magnetron, un tubo elettrico che produce energia a microonde, si accorse che la tavoletta di cioccolata che teneva in tasca si era sciolta. Capì subito che la colpa era delle microonde emerse dai magnetor e per testare la sua scoperta decise di riprovare con una confezione di popcorn. Quando in pochi istanti se li vede saltare per tutta la stanza, decise che ci aveva visto giusto e di lì a breve provò a cuocere popcorn. 6 anni dopo la sua azienda brevettò il processo di cottura a microonde e l'anno dopo lanciò il primo forno, che era alto 1,80 m e pesava ben 340 kg. Abbiamo poi il nastro adesivo, tutto americano, onnipresente, multifunzionale, è apparso per la prima volta durante la seconda guerra mondiale e l'esercito aveva bisogno di un materiale impermeabile e flessibile da utilizzare per le riparazioni veloci. Fu la Johnson & Johnson a proporre una combinazione di nastro adesivo medico e strisce autoadesive e rotoli che i militari potessero trasportare facilmente. Curioso che a suggerirlo all'azienda produttrice fu il presidente Roosevelt, il quale a sua volta aveva avuto l'imbeccata da Vesta Stout, madre di due soldati che si trovavano al fronte. Abbiamo poi l'aranciata, la Fanta. Alle prese infatti con la difficoltà di importare lo sciroppo di Coca-Cola nella Germania nazista durante la guerra e a causa di un embargo commerciale, Max Keith, capo della Coca-Cola tedesca, pensò di creare un nuovo prodotto utilizzando solo ingredienti disponibili in Germania. Il nome fu il risultato di una breve sessione di brainstorming nella quale Keith esortò i suoi dipendenti a usare la fantasia per battezzare la nuova bibita a base di siero di latte e marmellata di mele. Infatti le arance sarebbero arrivate solo nel 1955 in uno stabilimento di produzione di Napoli. Johnny, allora un venditore, ribatté immediatamente con Fanta. Finiamo poi questa prima parte con le patatine fritte surgelate. J.R. Simplot, un imprenditore dell'Idaho, aveva messo a punto la tecnica per liofilizzare patate e verdure per accreditarsi come fornitore dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, proprio quando la difficoltà dei trasporti internazionali minacciava di far deragliare gli sforzi degli alleati in Europa. Le verdure surgelate di Simplot hanno contribuito a garantire alle truppe all'estero forniture di cibo di cui avevano bisogno per alimentarsi mentre marciavano sull'Europa. E quando la fine della guerra gli ha fatto perdere il suo più grande cliente, Simplot ha firmato un contratto con McDonald's per fornirgli patate fritte surgelate che sarebbero poi entrate nella dieta di molti paesi occidentali. E quindi con questa prima parte io vi lascio, ma voi state con noi e per ora una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
0: Radio Fly. Rewind.
3: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly. In FM, su Dab Plus in streaming. Eccomi qua, ci sono un paio d'ore da rimanere insieme, musica, qualche informazione e speriamo che regga il tono vocale, perché ormai diciamo questa sorta di voce che mi abbandona nel momento che devo parlare è per me diventata un classico. E beh,
4: Significa che oggi tanta musica classica non la devo avere, a parte i tentativi di battute finite prima ancora di iniziare. Anche oggi un bel po' di musica, tipologie musicali distanti, ma c'è, ci sono molti che dicono, fra cui il sottoscritto, l'importante è che sia buona musica. Poi la tipologia possiamo citare per dovere di cronaca, perché noi esseri umani abbiamo bisogno di incasellare dentro alcuni cassettini anche la musica, ma la musica non ci sta dentro i cassettini. Quindi brani dal passato, dal presente, qualcuno poi sarà anche nel futuro, direi più che qualcuno, e possiamo anche ricordare qualche episodio quando magari passerò qualche brano di artista o di artisti del passato, e comunque qualche piccola biografia e commento spero che ci scappi. Intanto parto subito. Ebbene, in America questa fa il suo dovere in maniera egregia, il suo dovere è entrare nelle zone alte delle charts, delle country charts americane, col ballerina Peter Pan.

0: uscito nei primi giorni del 2026 questa Peter Pan di Calce Ballerini, nata Mascot, giovanissima, il 12 settembre del 93, cantautrice statunitense e direi in buon spolvero, in grande evidenza per quanto riguarda la country music, che oggi abbiamo potuto benissimo ascoltare essere una miscela non solo di country ma soprattutto di pop, e qualche volta, quando le ballate si fanno più intense, più veloci, country and western oppure country e rock. Lei è stata riconosciuta con il Rising Star Award da Billboard e con il Gene Weed Milestone Award agli Academy of Country Music Awards. È la prima artista country, Calce Ballerina, ad avere i primi tre singoli di debutto, la prima posizione della US Country Airplay, ricevuto tre nomine a Grammy Awards ed è entrata a far parte della Grand Ole Opry, che è un'onorificenza molto nota in America ma anche in maniera internazionale, e soprattutto che tributa onore a quelli che ci entrano, vale a dire che sono artisti di rilievo. Un salto indietro nel tempo: è stata una delle prime woman band leader dei gruppi, è iniziato nei primi anni 80 più o meno, anno più anno meno, era la frontman di un gruppo famosissimo che è quello dei Pretenders, parlo di Chris Hynde, che poco più di un anno fa è tornata con un successo, dove un disco dove fa dei duetti insieme a grandi artisti, e è stato anche un buon disco facendo delle cover. Di solito è una cosa che non stava nella discografia e nello stile di Chris Hynde, ma lei c'è riuscita. Direi di ripescare appunto una delle vecchie canzoni che hanno messo in mostra di Pretenders, era proprio l'inizio, e mi ricordo questo singolo veramente molto buono, ce lo ascoltiamo oggi, The Pretenders, Breath in Pocket.
1: Music, your station,
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

uno dei brani che ha contribuito a fare la storia del rock, questo Brass in Pocket dei Pretenders, risale a lontano, lontanissimo 1979, uno dei brani più iconici di questa band, fatemi fare la battuta, di Illusi, sto scherzando naturalmente, e faceva parte del loro album di debutto, quindi il primo singolo. La canzone ha raggiunto poi il primo posto nella classifica britannica nel gennaio dell'80, diventando quindi un simbolo della band e un classico del rock. La genesi di questa hit è legata a un aneddoto che Chrissie Hynde, la frontwoman del gruppo e principale autrice della band, ha condiviso. Dice la nostra Chrissie che durante il loro primo concerto nel 78, che si era tenuto a Wakefield, sentì un commento in dialetto Yorkshire riguardo un paio di pantaloni che diceva "I'll have them if there's any brass in pocket", dove brass è un termine colloquiale per indicare denaro, in genere monete. Questa frase colpì Chrissie Hynde, che decise di utilizzarla come spunto per scrivere la canzone. E il brano è coscritto da Chrissie insieme a James Honeyman Scott, il chitarrista della band, che con il riff di chitarra ha contribuito a rendere affascinante, diciamo, il riff, il battito, l'incedere, l'armonia di questa Brass in Pocket. Un artista recente, insomma, abbastanza, no? Almeno come album, come prova solista, che si chiama Weapons of Beauty. Jay Buchanan, poi ne parliamo un po', intanto ci ascoltiamo questa splendida The Green.

0: Grosse atmosfere questi mid times, lenti ma non troppi, The Great Divide, Jay Buchanan, da questo album solista Weapons of Beauty. Lui è stato nei Rival Son, era il frontman, e questo disco è stato una delle migliori sorprese al momento per quanto riguarda almeno l'inizio del 2026. Adesso siamo quasi a metà, ma rimane sempre un ottimo lavoro e io ci ricasco. Perché? Perché a me piace, lui ha una diciamo voce splendida, esaltata non troppo ma quanto basta per farcela godere ancora di più dai magici strumenti del mixer, del microfono, dell'elettronica. E lui ha un ruolo, ha avuto un ruolo, quindi ha aumentato la propria popolarità nel film Springsteen Liberami dal Nulla, dove interpretava il leader dell'house band, della Stone Pony, per scrivere le canzoni del suo debutto solista, appunto Weapons of Beauty. Jay Buchanan ha scelto una modalità particolare. Perché? Perché si è rifugiato in un bunker nel mezzo del deserto del Mojave in California, lontano da tutto e tutti, immerso nel silenzio più totale e senza alcuna connessione internet o telefonica, né contatti col mondo esterno. E dopo 3 mesi è riemerso con una serie di brani intimi e personali, frutto anche, diciamo, dallo stare relegato in un posto isolato per un periodo lungo, e ha chiesto al grande producer americano una sorta di remida, perché qualsiasi pubblicazione faccia va molto bene, e si chiama Dave Cove, di produrgli questo Weapons of Beauty, bellissimo, sorprendente da parte di un artista che ci aveva abituato a tutt'altro genere di musica. Qui c'è l'americana, c'è il rock, c'è quello, il country e tanto altro ancora. Quello che volete voi, se ho ancora a distanza di 4-5 mesi dall'uscita di Weapons of Beauty di Jay Buchanan, vi suggerisco non solo di ascoltare Radio Fly, che ogni tanto noi lo programmiamo, e anche in delle playlist notturne, ma di ascoltarvi questo disco, oppure addirittura di comprarvelo. Perché? Perché è veramente un ottimo disco. Andiamo avanti, avremo modo di parlare anche di altri buoni lavori nel corso di questo programma che è appena agli inizi. Il deltaplano vola ancora e se ne va nella parte East Coast del... una East Coast molto sofisticata, nel senso che questo gruppo erano chiamati gli Steely Dan del rock sudista. Ci andiamo, poi vi dico il perché e il per come.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISPI.
0: Un brano, diciamo, un po' unplugged da una sessione che si chiamava Party Plugged, mentre in originale era contenuto nel loro lavoro Quinella. Atlanta Reading Session, la canzone si chiama Alien.

diciamo meno elettrificato che la versione originale che si trova nell'album del 1981 Kinnell, Atlanta Reading Session, nome abbreviato ARS, sono un gruppo South Rock, quindi rock sudista, statunitense, formatosi nel sud, nella Georgia esattamente, nel lontano 1971. Questa versione che se deriva, cioè è stata estratta da un album intitolato Partly Plugged e risale al 1997. Meno elettrica, ma forse dotata ancora di più pathos, anche perché io la conosco da molto molto tempo, esattamente dal 1981, quando uscì. Ho anche il vinile, ecco, ora non me la sono portato dietro, la prossima volta magari ve lo faccio anche vedere. Andiamo ancora con musica così, con certe atmosfere, un po' di americana, un po' di rock sudista, di west coast, di country in generale, poi cambiamo anche un po', nel senso che sono contenuti brani di rhythm and blues, di new soul, new jazz e quanto altro. Il gruppo si chiama The Mount Wales. Anche questo è un album del 2026, più che un gruppo, sono due ragazze, due donne, The Mount Wales, insieme ad altri che le danno una mano loro. Il brano è Cincinnati.

Cincinnati, The Mount Veils, da questo nuovo lavoro, anche questo del 2026, Path of Totality. E Cincinnati è attualmente la cittadina dove le due ragazze The Mount Veils risiedono, anche se sono originale ambedue di Knoxville, ecco, una città del Tennessee dove sono cresciute queste due ragazze, attratte dalla musica, dalla letteratura, intraprendenti, autodeterminate, educate con attenzione dai loro genitori, amici, alla bellezza e al rispetto. Parliamo rispettivamente, mi ripeto, di Molly Rockelson e Sally Buis, ossia le Mount Veils maturane in seno al Highlander Center, che è un luogo dedicato alla lotta contro la povertà e il razzismo, che sono a favore dell'impegno sociale, l'equilibrio ambientale e avverso all'ingiustizia in generale. E le due giovani fanno parte di quella schiera che ancora crede in un mutamento radicale e molto pacifico del mondo, e il loro amore per la musica, anche politicamente orientata, ha permesso di pubblicare tre dischi in maniera abbastanza consecutiva, a breve distanza l'uno dall'altro, compreso questo Path of Totality, anime inquiete, ma direi dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista intellettuale e di movimento, e mi sembrano da apprezzare per quello in cui credono e per quello con cui anche si attivano per dare una mano a questo mondo. Noi ci sentiamo tra poco.

quando il ritmo non è troppo, ci sono canzoni come Grain of Sand, la canzone che sta terminando, di Danny George Wilson, un altro album uscito in questi mesi del 2026 che è intitolato Arcade. Danny e George Wilson, possiamo subito andare retroattivamente, quindi all'indietro, lui faceva parte di un gruppo che si chiamavano Danny, appunto il suo nome, The Champion of the World, e c'erano dei lavori che avevano anche dei titoli, come si dice, brillanti: Stay True del 2013, What Kind of Love del 2015, Brilliant Light del 2017. Erano intrisi di una filosofia che, per quanto riguarda la musica, si potrebbe chiamare blue collar, con fiati soul sospesi tra un Van Morrison e il Jersey Sound di un certo Sootside Johnny, e poi c'era The Rock da venerdì notte, quando è l'ultimo giorno di lavoro, c'è la settimana lunga, il sabato e la domenica, insomma la gente esce e va al pub. Nulla di nuovo e di strano, il Danny George Wilson non era americano, non era neanche inglese, ma vantava origini australiane. Però sono dischi ormai datati qualche anno fa, non troppi in verità, ma una decina tutti. Questo nuovo si chiama Arcade, affonda i piedi in certo cantautorato degli anni 60 e 70, che amava orchestrazioni direi quasi autunnali, con un incedere che aveva un po' di malinconia, come quando le foglie cascano e si accumulano per terra. Però questa malinconia è anche bella piena di sentimento, perché le foglie e i colori di autunno spesso scaldano il cuore e l'anima, e nella musica hanno un bel significato. E quindi in questo disco poi c'è anche una sorta di spirito musicale che è quello di Bill Fay, e poi non più musica da venerdì sera al bar, ma da grigia domenica pomeriggio nel salotto di casa, immersi nella malinconia dei propri pensieri. Comunque è un buon disco, Arcade, di Danny e George Wilson, e ci sono anche delle preziose voci, che sono quella di Annie Dresner ed Emma Tricca, che arricchiscono il curriculum sonoro di tutto questo Arcade da parte di Danny e George Wilson. E a proposito, in America ha successo, però la critica, forse anche il pubblico, lo guardano sempre quasi un pochino di traverso, non se non proprio del tutto. Parlo di Zach Bryan, You Can Still Come Home.

0: Altro brano, altro lavoro del 2026, Zach Bryan, You Can Still Come Home, la canzone che sta finendo, e l'album è We Heaven on Top. E lui, Zach Bryan, è uno dei nomi di punta del nuovo country americano, e che questo lavoro, We Heaven on Top, è diciamo il sesto della cronologia musicale di Zach Bryan, di punta, nome di punta del country americano, però lo guardano un po' perché di traverso, ecco, chi sta vedendo il video magari si era reso conto che mi ero messo quasi un mezzo profilo, perché poi esagera sempre con il numero delle canzoni, perché oggi trovare 25 brani in un disco, insomma, è quasi sconvolgente, no? Quando la media delle canzoni poi è, che non è la sua, ma insomma è di qualche volta anche meno di 3 minuti. Però lui non è nuovo a queste cose, e quindi la lunghezza totale del nuovo lavoro di Zach Bryan è più di un'ora e 20 minuti. Anche nel lavoro precedente, American Bar Scene, dove peraltro brillava una canzone, un duetto addirittura con il boss, con Bruce Springsteen, si ripeteva questa lungaggine, eccetera, e però riesce comunque a raccontare anche in questo album logorroico, perdonatemi il termine, di un'America che forse non esiste ancora, perché è un'America profonda, è un po' estranea al bullismo che va di moda oggi, con l'esempio che viene dalla più alta carica, insomma. E quindi in questo lavoro si incrociano libertà, introspezione esistenziale, anche un ruvido folk rock country appartenente ai paesaggi rurali e non alle metropoli, la malinconia in delle ballate, dei ricordi, dei legami sentimentali, i dubbi delle storie che si fanno buie, e le meditazioni in una stanza di motel. Vabbè, qualche volta dice, ma sta descrivendo un'America vera, ma io credo che sia la sua in alcuni momenti, in alcune zone e per alcuni personaggi, che ancora esiste questa America. Forse è esagerato, è un eufemismo chiamarla più vera.
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Ultimamente le canzoni di Sarah Jane Morris non mancano, e allora ci riascoltiamo Me and Mrs. Jones.

Yeah, Mrs. Jones, questa è la versione boss version contenuta nel suo album del 2006, ma addirittura nel finire degli anni 70 lei, se mi ricordo bene, aveva fatto una versione non bossa nuova version di questo classico che era stato originariamente interpretato nel lontano 1972 da Billy Paul, e quindi però il brano era stato scritto esattamente da due autori molto noti per quanto riguarda la musica solo, ma anche gli standard jazz, che erano Kenny Gamble e Leon Huff, insieme a Caripe Gilbert, e arrangiato poi da Bobby Martin. Ricordo, a proposito di Sarah J. Morris, per l'ennesima volta, che il 17 di luglio sarà in Casentino, Prato Vecchio Ostia, nella piazza principale del paese, con uno splendido concerto. Lei naturalmente non è da sola. 17 di luglio di quest'anno, le prevendite le potete trovare naturalmente anche su Naturalmente Pianoforte, sul sito online, lo cercate e lo trovate. Io intanto vado avanti. Sono The Freedom Affair, facciamo un affare di libertà.

Io vorrei sapere se questa signora ci ha le tonsille. Avete sentito che, come si dice, che ritmi, mica ha fatto degli acuti pazzeschi con grinta. Comunque questo gruppo, The Freedom and Fair, sono una band che consta di ben 9 elementi provenienti da Kansas City nel Missouri, e il genere musicale è rhythm and blues misto al soul, al funky, al rock e qualche volta anche con spruzzate di crooneraggio, passatemi il termine, e naturalmente di jazz, ma il jazz standard melodico. Bene, la prima parte del programma volge al termine, andiamo avanti con un

di quei gruppi che viene da lontano e fa un genere, e nonostante loro, come il nome lo esprime in maniera chiara, Average White Band, non siano di colore, il genere che fanno è un soul funky che assomiglia molto a quello che nel lontano 1970, in quegli anni, facevano gli artisti neri. E gli Average White Band, mentre sono stati un influente gruppo musicale funk and soul scozzese, e si formarono a Dundee nel 1972. Hanno avuto un bel successo, ci sono dei brani che ancora oggi fanno parte, Pick Up the Pieces, tanto per fare un esempio, che fanno parte dei classici, e ogni tanto abbiamo un dovere nei loro confronti. Perché? Perché essendo classic bisogna pur passarli, e direi che lo facciamo anche volentieri.

suoni tranquilli e discreti si mischiano all'elettronica, ma il tutto non dispiace, almeno al sottoscritto. Questo è un brano Red Moon, una luna rossa, tratto da Full Circle, un album che è uscito il 15 d'aprile, quindi circa un mese fa. La musica si potrebbe etichettare Laid Back di Tom Misch. C'era stato un periodo in cui fondere una sorta di cantautorato classico con altri suoni, soprattutto l'elettronica, è andato anche parecchio di moda tra la fine degli anni 90 e i primi anni 0, i primi anni 2000. David Gray, tanto per fare un nome, poi ce n'erano anche altri ancora. Tom Misch è arrivato intorno al 2010, un po' dopo, ma su questo filone ha aperto molto altre strade, pubblicando canzoni, beat e strumentali online, pescando anche dall'hip hop, avvicinandosi al nuovo jazz. Dopo un paio di beat tapes arrivò a diventare un fenomeno di culto nel 2008 con un lavoro intitolato Geography. Debutto vero e proprio tra neo soul e pop rock, un po' anche alla John Mayer, dove c'era addirittura un brano con i De La Soul. Ha patito parecchio la pressione derivata da questa attenzione degli esordi, ha pubblicato ancora, ma dopo un disco inciso nel lockdown 5 anni fa si è sostanzialmente allontanato un po' dalla musica per diversi anni, e quindi questo nuovo Full Circle, uscito circa un mese fa, è il ritorno dopo questa lunga assenza. Un disco dove l'elettronica e i beat sono molto molto, diciamo, minori, quasi scomparsi, a favore di un suono più pulito ma non meno interessante, direi molto armonico e piacevole all'ascolto. Andiamo avanti, ora non dico sulla falsa riga, ma insomma, no? Variati generi musicali, qui questo poi c'ha un intro che è veramente dire lunga e dire poco, insomma direi che più che lunga è stralunga, per non dire lunghissima. Hold the Quiet Part 2, il musicista è Joe Harmon Jones. Acknowledgement is Key, featuring Eck Baker, in qualche modo ho cercato di dirvi tutto. ma poi magari possiamo in fondo dare qualche altra piccola osservazione, ma ascoltiamoci questo brano con un mix di sonorità, come ribadire il concetto che ormai da tempo facciamo nostro, che la musica è piena di, si chiamano contaminazioni oppure espressioni diciamo contigue derivanti da musiche leggermente diverse.

0: Beh, un po' di spoken word, il modo di cantare che in realtà, diciamo, è un parlato a tempo, no? Che si uniforma con la musica e prosegue con il battito della musica, e il battito in questo brano di Joe Harmon Jones, cioè, è un ritorno che risale a un anno fa, All the Quiet Part 2, e in poco più di due o tre mesi, il 21 marzo, era uscito questo parte 2, o meglio il parte 1 il 21 marzo di anno scorso, e questo era seguito dopo tre mesi il 13 di giugno. Joe Harmon Jones, il suo primo album solista dopo ben sei anni, e l'etichetta è la sua, quindi si chiama Aquari Records. Album, in realtà sono due a distanza, quindi di tre mesi l'uno dall'altro. A questo punto, allora, siccome diciamo per abitudine, per passione, perché mi piace, perché mi serve, mi va di farlo, mi piace l'odore della carta stampata di fresco, mi piacciono le foto, mi piace leggere le riviste musicali da tantissimi anni, ecco, questa è una delle mie riviste musicali preferite, anzi la metterei al numero uno, poi ce ne sono anche altre che vi diciamo spesso, soprattutto quando qui il giovedì sono con l'amico, collega, fratellino Stefano Fragai per fare il biplano, quindi domani l'altro, l'appuntamento Buscadero, ecco, in copertina ci sono gli Eagles. Perché? Perché è stato rimasterizzato uno dei loro lavori più noti, che è One of These Nights. Erano gli anni 70, non stiamo a sottilizzare, ci ascolteremo quello che un tempo con foga dicevamo, e adesso la title track degli Eagles vuole dire One of These Nights.
1: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
0: Scusate, ma mi diverto, no? Ce l'ascoltiamo davvero e sentiamoci i suoni delle rimasterizzazioni, insomma, no? Intanto noi siamo qua, ancora in diretta su Radio Fly con il biplano, Maurizio Vacchini a Cacispi a questi microfoni. Benvenuti, ben rimasti, buon ascolto, buon pomeriggio.

0: lontano 1975 è stato rimasterizzato, ci sono state fatte anche aggiunte delle canzoni, le copertine, il book e tante cose ancora. Deluxe Edition, Eagles, One of These Night, brano omonimo, e qui ci fu la vera svolta musicale degli Eagles, non una svolta a 360 gradi, ma almeno a 90 tutti, perché scritta da Don Henley Grenfrey, nacque al pianoforte con una progressione in minore e rappresenta un po' la transizione che avviene da parte della band, che passa dal country rock a sonorità che si avvicinano più al rock e anche al pop. Sia Glenn Frey che Donnelly vollero fortemente questa trasformazione, e come dare loro torto, perché poi insomma le vendite e il successo clamoroso hanno dato loro ragione. È stato un motivo in più per farvi ascoltare un classico della musica di tutti i tempi.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17:00.

Pestiamo un po', aumentiamo ancora il ritmo. Quel brano di prima ha influenzato anche Bee Gees, con Night Fever. Intanto sono The Dips, Just For You, un album del 2025, 26, pardon.

0: nessuna rivoluzione musicale, ma tanta musica che ci ricorda anche un po' il passato. Un disco recentissimo, The Dibs Live Life, Just For You, e Life era il nome della canzone. I Dibs in pratica sono la certificazione della sopravvivenza di tutto ciò che è stato dato per scomparso. Perché? Perché c'è ancora buona musica in giro e il suono della band, che è belga barra olandese, è fra quelli che oggi riescono a agitare sia i cuori che i bacini, soprattutto, e aggiungo, dal vivo. Groove ruggenti, suoni pastosi, un'idea sonora che flirta maliziosamente con gli anni 70, 60 e con il blues, con il funky, con il soul e l'R&B, che sono comunque frutto di esperienze musicali personali di ogni membro della band. E si sono uniti dal 2019, nel 2019, fino a maturare, anche se poi hanno attraversato dei cambi di line-up, quindi alcuni componenti se ne sono andati ed altri se ne sono aggiunti. Con ironia sottile, Just For You racconta di amori vissuti e aspettative disilluse, mentre il colorito tessuto musicale intreccia i generi che vi ho detto prima, che sono ballabili, vivaci, con l'arricchimento di riff di chitarre dal fantasista che si chiama Stanley Patty, che diciamo mette in evidenza anche ancora di più il suono della band, composta da 5 musicisti. E la cura dei dettagli vale l'ascolto. Il disco risulta piacevole, brillante e ci fa battere anche il tempo e qualche volta anche muovere, come si dice, il bacino. Il potere rivitalizzante dei Dibs è pura attenzione, cruda e onesta, con vere sensazioni e pure emozioni. Ci sentiamo tra poco.
1: Messaggio elettorale a pagamento.
2: Chuck D here.

medicina per l'anima, ma anche per l'ascolto. The Medicine, Miss Emily, un altro album uscito all'inizio del 2026, intitolato proprio La Medicina. Che la musica sia una delle medicine con più efficacia curativa trova in accordo diverse categorie di ascoltatori, e che il blues possa diventare un dialogo con i propri demoni è un dato di fatto acquisito. Emily Funnell, nata e cresciuta vicino a Picton nell'Ontario, ha una bella voce, una capacità di scrittura notevole e un'esperienza ventennale che va dalle esibizioni live nei locali di Toronto e Montreal a un'etica del lavoro fatta di perseveranza, applicazione. La sua strada personale non è sempre stata in discesa, perché con la voce rotta qualche volta dal peso emotivo del ricordo, Emily ricorda che molti di noi cadono sotto i colpi stessi della vita, ma attraversare i momenti bui può aiutarti poi a metabolizzare. The Medicine è proprio questo nuovo lavoro di Miss Emily. È un viaggio tra il blues e il soul, l'americana che canalizza il dolore dentro a composizioni dalla carica emotiva potente e appassionata. E ci parla di sentimenti, The Medicine, di possibilità e di resilienza, parola fin troppo abusata, l'amore di Miss Emily per quella grande comunità di esseri vulnerabili, sofferenti e sopravvissuti è l'ingrediente principale della miracolosa medicina che ci unisce ed è rappresentata da una bella musica. Ricordiamoci gli anni 80, il grande gruppo The Purple Sprout. Questo era il

0: Appetite, forse, se mi ricordo bene, era uno dei singoli, ma il singolo di punta nell'album Steve McQueen dei Preface Proud. Era il 1985, mentre questa Appetite di Paddy McCallum, che era il frontman, l'autore di quasi tutti i brani, chitarrista, pianista, compositore, è l'acoustic version che è venuta negli anni 2000. Direi sempre un'ottima interpretazione, una bella melodia, una bella aria. E ricordo ancora che questo album in America uscì con un altro nome nel 1985, True Wills Good. Perché? Perché c'erano problemi di diritti d'autore, perché Steve McQueen era il nome di un grande attore, purtroppo scomparso da molti anni, internazionale ma americano, che era Steve McQueen, La Grande Fuga e tanti altri film ancora. Era un attore che a me piaceva moltissimo, devo dire la verità. E Paddy McCallum, con questa versione acustica, direi rende ulteriore lustro alla splendida esecuzione originale nell'album Steve McQueen.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: L'album di anno scorso si chiama Black Thunder, è uno degli album con il nuovo jazz, con il funk, con il new soul che si è messo in luce. L'interprete si chiama Brittany Davis. Quindi da Black Thunder, questo tuono nero, lei esegue All You Got.

In parte sembra quasi una suite, All You Get, Brittany Davis, da Black Thunder del 2025, un'opera direi totale, quasi inclassificabile, improvvisata da tre musicisti in 48 ore, musicisti che fra l'altro si trovavano insieme per la prima volta, un lavoro dove niente è certo non è certamente predefinito, e tutto è in movimento, in verità, quindi secondo album della cantante, pianista e autrice Brittany Davis, originaria di Kansas City ma attualmente risiede in quel di Seattle. Davis, artista non vedente, ha una certa importanza nell'interpretazione di questo album, preferisce operare una sorta di canalizzazione di quelle che sono le sue energie interiori per creare la propria musica, piuttosto che misurarsi con un'abituale metodica compositiva in senso tradizionale, come le era successo in passato. E diciamo che questo nuovo lavoro, Black Thunder, pubblicato dall'etichetta The Pure Jam, Stone Gossard, da Loose Groove Records, è il suono di un DNA che si riscrive nel tempo attraverso le cicatrici della storia afroamericana, incise a fuoco nella carne viva della memoria e nelle pieghe dello spirito. Direi un buon lavoro, una buona interprete, anzi dei buoni interpreti, visto che lei non è sola. Cambio totalmente di genere, mi dovete scusare se sentirete come una sorta di piacevole carezza, non vuole essere certamente un pugno, perché vado avanti comunque in dolcezza. Vince Gill.

0: Certamente morbida, in stile prettamente country, Vince Gill, I Hope Everybody Loves to Be 100, da 50 Years From Home, e sta mantenendo la promessa fatta, diciamo, nel termine del 2025. Aveva detto che una volta al mese sarebbe uscito un suo lavoro in questo 2026. Vince Gill negli ultimi Eagles, quando purtroppo Glenn Frey è scomparso, diciamo, non dico che ne ha preso il posto, ma ha partecipato insieme al figlio di Glenn, Deacon Frey, ai tour, diciamo, le tournée, le esibizioni, i concerti degli Eagles, che sembra che siano arrivati davvero al capolinea. Manteniamoci nella dolcezza con un buon disco, dai, poi ne parliamo magari un attimo.
1: Il Deltaplano. Music First by GSP.
0: Ancora dolcezza. L'album What a Time to Believe, un album che vi ho proposto qualche volta, e oggi ci riascoltiamo una canzone molto dolce. Il gruppo è quello dei Long Billow, il brano No Getting Over You.

Il vertice emotivo in quest'anno, Getting Over You, da parte dei Lon Billow. E quindi, come si dice, è un buon disco, un disco che, diciamo, non manco mai di fare ascoltare, cioè non manco mai, nel senso che ogni tanto, mi ripeto, il titolo è What Time to Be Alive, e naturalmente è uscito nella prima primavera di questo 2026. I Lon Billow esordirono nel 2013, e una sensibilità la loro radicata nel gospel, nell'americana, di matrice sudista. Sono un trio, si chiamano Williams, Canine Pipkin, la voce femminile, e Brian Elquist, e provengono dal profondo degli States, pur adesso stando a distanza in quel di New York. Questo album, What a Time to Believe, è il loro sesto lavoro, e la bellezza di questo lavoro sta nella capacità del trio di reggersi sulle proprie forze, pur con qualche, ma rara, insomma, appena accennata, strizzata d'occhio a sonorità più modaiole. La band si affida ancora una volta alla loro tradizione, alla loro esperienza musicale, senza forzature, e offrire di nuovo con questo What a Time to Believe un nuovo prodotto all'altezza delle aspettative. Ebbene, si conclude per oggi il Deltaplano. Vi lascio con l'ultimo brano, che è As I Breathe dei Cardinals. L'appuntamento va a domani l'altro con il Biplano insieme a Stefano Fragai. Vi invito a rimanere ancora in onda in FM, sul DAB Plus, sullo streaming di questa radio, Radio Fly. Vi ringrazio per l'ascolto. Buon pomeriggio.

0: È 1:27.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti; livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato; e poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac, e quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni oltre che in ambito high tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 mm e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura. E a domani, ciao!
1: Calimera Calispera.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Fly spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Radio Fly.
0: Rewind.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.